0: Disney.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!

0: Radio Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio Company Boutique.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore, questa luce. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, gli slogan è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati. Esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionare. Selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Botta da 90 la mattina presto su Radio Company. Stiamo mangiando piano piano la settimana alla velocità della musica degli anni 90, che è sempre un gran bel dire. Chi vi parla è Mauro Tonello, buona giornata, ripeto ancora. Buongiorno DJ Nick, ben arrivato dalla montagna o dalla pianura quest'oggi? Dalla montagna, fa piacere. Non c'è ancora neve, no? Si spera di no. Partiamo con un grande successo per Felix, Don't You.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: primo grande successo mondiale di Usura con Open Your Mind. Salutiamo anche un po' tutta la crew degli Usura, i nostri cari amici. JD con Plastic Dream e Felix, tra un po' torniamo con gli Snap e ritorneremo a ballare il loro primo grande successo.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: 8.90 su Radio Company con Mauro Tonello, cioè di Genica la console. I nostri cari ospiti nei vari 90 festival Snap, li ritroviamo con Rhythm Is a Dancer e poi loro il coro con la voce di Talisa, Because the Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: pezzo originale, ricordiamo, di Patti Smith, questa Because the Night, ripresa da Talisa con i Coro e gli Snap con Rhythm is the Dancer. Questa mattina suoniamo anche gli Ubik Project, When I Feel in Love, Marvin Gunnens, su My Body and Soul.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Bello pezzo della musica house, questa My Body and Soul di Buddy Garden e prima ancora UBQ Project con When I Find Love. Questa è la botta da 90, la nostra bella playlist di questa mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Ci risentiremo per assaporare un po', dico poco poco, dell'area del weekend.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1080. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi. Company.
5: Radio Company.

0: Marrakesh Guè qui su Radio Company, amici. Buongiorno, come va?
1: Buongiorno, benissimo.
0: Addirittura.
1: Ragazzi,
0: ma che è successo? Hai dormito?
1: No, è stata una notte eccezionale, ragazzi. Ha dormito fino alle 4:30. Ha dormito in culla. Quindi io ho dormito nel mio letto, nel mio posto. Mamma, che bello!
0: Com'è cambiata? Come sono cambiate le soddisfazioni da quando avevi 24 anni?
1: Beh, sì.
0: Allora, beh, a 24, sì. 25, 20, così la soddisfazione era quella di wow, mi sono svegliato come un fiore, anche se ieri ho bevuto 4 vodka tonic. Sì. E invece le soddisfazioni di oggi sono wow, mi sono svegliato alle 4, tutta una tirata, ragazzi. Ma è vero, perché anch'io normalmente ho difficoltà, lo racconto sempre ai ragazzi, che ho difficoltà a dormire dalla notte tra la domenica e il lunedì, ok? Poi perché inizio settimana, un po' di orari sballati,
1: sì,
0: durante il weekend,
1: sta,
0: eccetera, eccetera. Invece la soddisfazione di questa ultima domenica, lunedì, è stata proprio quella di farmi tutta una tirata. Ma tutta una tirata, cioè tu senti quando...
1: Sì.
0: È proprio quando raggiungi quell'età in cui dici... Tutta una tirata, wow.
1: Allora ti dico la verità, io non ho fatto questa notte tutta una tirata, perché comunque sulle due mi sono svegliata dicendo oh, ma tutto a posto,
0: sì.
1: E facevo fatica a riaddormentarmi, però comunque è stato molto bello. Invece voi amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come state? Dove siete? Che fate? Come sempre, prima parte dedicata a voi si inizia con i vostri messaggi. Quindi come sempre noi a quest'ora vi chiediamo di salutandoci, facendoci sapere che ci siete, che ci state ascoltando, da dove ci state ascoltando. Quindi buongiorno, sono che ne so, Enrico da Padova, per esempio.
0: Io non sono da Padova,
1: per dire, però in questo momento ti trovi su Padova.
2: Buongiorno, sì. Ciao a tutti.
1: Buongiorno, ciao De Biasi, come va?
0: Tutto bene?
3: No, normale, sì, ho sognato.
0: Allora,
3: un sacco
0: normale. Hai sognato?
3: Un sacco, sì.
0: Ah, ok, ok.
1: Ah, hai sognato che noi ci sposavamo, ma esatto. Ci sposavamo tra di noi oppure con
3: no,
1: i nostri rispettivi?
3: Due matrimoni separati.
0: Cioè, ognuno con i propri partner.
1: Ah, ci sta, ci sta.
0: Okay, ok, ci sta, ci può stare. Senti, allora, buongiorno da ragazzi, aspettiamo i vostri buongiorno da, ma vogliamo sapere, visto che stamattina io sono partito da casa con un po' di pioggerellina, poca, ok, però poi arrivando qui a Padova mi sono reso conto che la pioggerellina non c'era, quindi oggi vi chiediamo: pioggerellina sì o pioggerellina no?
1: Allora, attenzione, perché se sta diluviando malamente, sì, dovete dire pioggerellina no. Dire pioggerellina no. È molto specifica.
0: Io dico la mia, ma se poi volete anche voi dire la vostra, io conosco Carlotta ormai in auto. Io ho veramente, non lo so perché, ma dalla mia adolescenza in poi, quando in motorino con la compagnia, con i miei amici, sono andato via con le peggiori intemperie, non mi fa paura niente. E questo mi sono reso conto, può essere anche controproducente per me stesso. De Biasi, se vuoi continuare a succhiare il...
1: A me? A succhiare?
0: C'è De Biasi che si... È lì che adesso...
1: Che si ciuccia il cucchiaino del caffè. Non serviva a dirlo,
0: vabbè, insomma. Vabbè, comunque, stavo dicendo che non mi spaventa più niente. Cioè, quando a me arriva l'intemperia quella cattiva... Non mi spaventa, non...
4: controproducente per tutti noi.
0: Ma tu Carlotta lo sappiamo.
1: A me spaventa molto. Due cose mi spaventano tanto per quanto riguarda, vabbè, quando piove tanto da non vedere, e la nebbia fissa, anche quello.
0: Dai,
1: 3332688688, spazio vostro, quindi dove siete, da dove ci ascoltate, piove, non piove, tempo, Ma adesso arriva, come sempre, il brano dei Sommersi, un brano che scegliete voi, e come sempre noi vi ricordiamo, potete farlo tutti i giorni, potete farlo tutte le puntate. Se vi viene in mente una canzone che avete voglia di ascoltare a quest'ora, vi basta mandarci un segno un messaggio al 333-2688-688, segnalarcelo. Per esempio, adesso che brano abbiamo?
0: Allora, Emiliano l'altro giorno ci ha scritto e ha scelto. Prego. Surfing USA. Everybody.

0: che bello. Allora, devo dire che saluto chi ci ha scritto da Trieste. Manuel, ciao ragazzi, sono Manuel. Adesso a Trieste, qua serve l'arca di Noè oppure il surf, perché in questo caso andava bene, perché da lui c'è il diluvio universale.
1: Andare a lavoro in surf potrebbe essere veramente una bella svolta.
0: Se ci fossero
1: comunque 30,
0: 34 gradi con l'acqua potrebbe anche andare bene, ma siccome ce ne sono 12.
1: Sì, ma poi è facilissimo da usare il surf, sì, cioè nel senso, immagino noi che andiamo a lavoro in surf. Poi chi c'è? Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Marco da Verona. Sto andando in palestra ascoltandovi, così mi date un po' di motivazione. Comunque pioggerellina.
0: Oh, scusate. Prego.
1: No, scusate, mi si dico una cosa, ma a proposito di palestra, ma voi avete visto su Netflix il programma Physical Italia?
0: No, devo ancora. Ho visto, intravisto qualcosa, ma devo ancora.
1: Praticamente ci sono 100 persone, 100 sportivi, ma tra questi 100 sportivi ci sono atleti olimpici, così come personal trainer, così come semplicemente influencer che fanno palestra, capito? C'è gente comunque che fa molta palestra, poi campioni del mondo, campioni olimpici, eccetera. C'è Yuri Keki, c'è Federica Pellegrini, c'è Tania Cagnotto, c'è Elisabetta Canalis, per esempio, Luis Sal. Ma fanno di quelle prove. A parte, ragazzi, che pettorali che si vedono in quello.
0: Allora potevi anche dirlo che era per quello. Allora, tu e Giulis, gliel'hai già linkato a Giulie? Perché lo so.
1: L'ha già vista e me l'ha già abbondantemente segnalato.
0: Lì,
3: sì, company, buongiorno, sono Cinzia da Poggiorusco in provincia di Mantova, vi ascolto tutte le mattine, siete la mia carica giornaliera e oggi vi dico che è uscito il mio terzo articolo sulla Voce di Mantova nella sezione del benessere e sono molto contenta. Benissimo, buona giornata.
0: Ma
3: ciao.
0: Scusa,
1: andiamo subito a cercarlo.
0: Allora Cinzia, ma scusa, è uscito il tuo terzo articolo, ma tu di cosa ti occupi? Allora sicuramente magari sarai giornalista, quindi pubblichi degli articoli, ma su cosa nello specifico? Il benessere?
1: Lei ha detto benessere,
0: sì, ma
1: vediamo.
0: Volevamo capire cosa riguardava l'articolo, che così magari andavamo a
1: rubriche. Io vado su
4: rubriche.
0: No, è rubriche.
1: Non è rubriche.
0: Guarda, allora, chi dice rubriche, guarda come periodo, mamma mia.
1: Ma chi è che dice periodo? No, scusami.
0: Periodo, qualcuno periodo dice, guarda, veramente. Rubrica.
1: Un attimo, scusatemi. Io vado su rubriche perché sport, edicolo online.
0: Ma voi lo sapete?
1: Sarà
0: che
1: questo?
0: Voi lo sapete finché Carlotta cerca che fa cocero? Non si dice fa cocero, ma si dice fa cocero. Lo sapevate?
4: No.
1: Sì, io lo sapevo e mi rifiuto.
0: Fa cocero, sì sì, davvero, non sto scherzando. Poi se volete ragazzi, io ho trovato una pagina che potrebbe irritare qualcuno, ma in realtà puoi mettere una base per cortesia, De Biasi?
1: No, ma tu invece sì, certo, vai.
0: Io stavo parlando. Oh, almeno proprio non.
1: Ma
0: mattina
1: la base era per te, suppongo. Quella base quark.
0: No, era per te che forse dovevi parlare della ricerca.
1: Non
0: in
1: credo,
0: caso,
1: perché non l'ho trovata comunque.
0: Allora, c'è una pagina che se volete seguire, ma vi assicuro potrebbe anche irritarvi. Ok?
1: La
0: segui?
1: No,
0: ma
1: lei, no.
4: Su Instagram
0: si chiama Dizio Nerd, però lei è apparecchio maestrina quando insegna dizione. Allora lei lo dice apertamente. Voi potete usare esattamente quello che volete, il vostro accento, le vostre cose. Ma quando fa la lezioncina sulla dizione, dice: io sono il canale è mio, io faccio quello che voglio, faccio
1: vabbè,
0: dizione,
1: certo.
0: E vi dico che le cose andrebbero dette così, poi ognuno le dica come vuole, ma le cose andrebbero dette in italiano così, niente di più, niente di meno. Però lei è simpatica, secondo me. Potrebbe anche irritare qualcuno, ma secondo me è simpatica. Dica.
1: Allora, nel frattempo la nostra ascoltatrice dice: ma io non ho trovato l'articolo. Dice: sono operatrice.
0: Ah, scusa.
1: Enrico. Scusa un secondo, ecco. Sono operatrice olistica, ho fatto un articolo sulla fotobiomodulazione.
0: Che diavolo è la fotobiomodulazione? Scusa, Cinzia, sappiamo quanto prima.
1: La fotobiomodulazione, ovviamente io so tutto, è un trattamento che sfrutta specifiche lunghezze d'onda della luce, quindi rossa e vicino infrarosso, per stimolare l'attività cellulare e ridurre le infiammazioni. Sarebbe l'archivio. Sebbene
0: cosa? Ah, per fortuna lo sapevi tu, eh?
1: No, perché in realtà stavo leggendo qua, ma comunque è una

0: Bruno Mars. Amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 insieme ci siete voi dall'altra parte della radio. Sentiamo
1: buongiorno,
0: chi c'è.
1: Buongiorno Pippi da Gemona. Allora, pioggerellina sì, poi però nel momento in cui avete fatto la domanda se pioggerellina sì, pioggerellina no, mi sono accorto che ma non pioveva più. Chi se la ricordava?
2: È vero, è vero.
0: Ah, ecco, dove avevo sentito questa voce.
3: Buongiorno Radio Company, anch'io vi ascolto non tutte le mattine, dipende dai turni di lavoro. Oggi, scusate, Stefano da Castagnano, provincia di Verona. Stamattina non piove e non... Avanti tutta.
2: Non è troppo freddo.
4: Non si dice zucchero, si dice zucchero.
2: Esatto, come zia invece che zia.
0: E non si dice leviosa, si dice leviosa, non leviosa, hai presente?
2: Sì. Prego.
5: La base quark era per Carlotta, ma i koala che fine hanno fatto?
2: Mamma mia!
0: Grazie per la domanda, i koala stanno molto bene nel loro ambiente, se ne tornerà a parlare sicuramente nel programma più brutto della storia.
2: Quale?
0: Dalle 14 alle 16 all'interno
2: pischelli.
0: Dei pischelli, ne parleremo
2: che
0: più
2: maledetti.
0: Tardi, grazie. Radio Company.
2: Un po' mi mancavano i koala, che stanno bene il gruppo di koala?
0: Sì.
2: Sono qualità.
0: Sì, tutto bene.
2: Vi basta!
0: Grazie per la domanda. I koala stanno veramente molto bene, vivono in pace, serenità, vanno a scuola. Vivono a papozze, certo, come a Marina di quello
2: cosa?
0: Che era, c'erano i pavoni a papozze. C'è un'invasione di koala, stanno tutti bene, ovviamente strafatti di eucalipto. Yeah. Ma torneremo a parlare sicuramente nel programma più orrido della radiofonia italiana. Stiamo parlando dei pischelli.
2: I pischelli.
0: Radio
2: Poveri
0: Company.
2: Loro. Buongiorno Caroline. Aspetta, no, perché guarda, Caroline.
0: Caroline da Bassano
2: del Grappa.
0: Perché la devi dire così?
2: Perché quando, come dice Toronto, dici Toronto, no, dici Toronto.
0: Solo tu dici Toronto, ma vabbè.
2: Toronto, tutti dicono Toronto. Buongiorno Caroline, da Bassano del Grappa, qui pioggerellina, vorrei un po' di Calcutta, paracetamolo. La segniamo, cara amica. Poi, ciao Company, sono Lidia da Carbonera, provincia di Treviso, qui pioggerellina, buona giornata. Ci siamo guardati entrambi.
0: Sì, ci siamo, non so perché ci siamo guardati così, perché io...

0: Knocked con The Knocks.
1: Sì. People, gente, come va? Tutto bene? Sentiamo voi.
2: Allora, il mio nome è Caroline. Caroline è un po' nordamericano, no? Io sono sudamericana.
1: Caroline, vabbè, non lo sapevo, cioè,
0: no, vabbè, non lo sapevo, posso dirti, non era, era più facile forse intuire Caroline che Caroline, cioè,
1: posso dire?
0: Nel senso, lecito ci sta,
1: per me rimarrai sempre Caroline.
0: Vabbè, andiamo avanti.
3: Carlotta, sì, vista fisica d'Italia ci sono rimasta molto molto male, non spoilerò niente. Però physical Asia, ragazzi, tanta roba.
0: Non so che sia Asia, io penso solo, ragazzi, che sono molto invidiosa di questi sportivi, perché mi sarebbe tanto piaciuto essere una sportiva, una così tanto sportiva.
1: Certo.
0: E invece non so fare niente.
1: Comunque, De Biasi, quando noi guardavamo la sigla di Baywatch e vedevamo Pamela Anderson correre nella spiaggia, perdevamo dei maiali. Ma siete proprio dei porchi, dei maiali, guardate. Se lo fanno loro, che guardano a petto nudo off campus, che si guardano Top Gun Maverick.
4: Va bene con tutto.
1: Oh, mamma mia, adesso Carlotta mi sta guardando male, perché tutto quanto adesso dobbiamo entrare in terapia psicologica.
0: Perché posso dire, non dico niente, tu vedi il marcio negli altri perché il marcio ce lo hai dentro.
1: Ma non è vero!

Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.

0: ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: C-Come Company. C-Come. C-Radio.

0: Mauro Pelù, questo è Toro Loco con gli Eiffel 65. Adesso invece arriva un brano tutto nuovo, arriva Tom Mann con So Hazy.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Twizy qui su Radio Company, amici, buongiorno, l'ora esatta. L'ho pronunciato correttamente, Carlotta?
1: Ora esatta, sì.
0: No, easy.
1: Ah, sì.

0: Le 7:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Io ho sempre paura, ragazzi, per di essere sotto osservazione dal British English di Oxford, da dove arriva Carlotta.
0: Ecco, se proprio vogliamo dire, non si dice English, ma si dice English.
2: Ho detto English, ma sei tu che non senti da quella navicella spaziale.
0: Ma non è

0: fare una cosa. This was the first reaction.
1: Esatto.
2: Shock. Sisma.
1: Io come Matteo,
2: Sisma.
1: Cosa c'è?
2: Sisma.
1: Aspetta.
3: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o berrete verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità di tutto ciò che verrà detto o fatto durante la giornata di giovedì.
2: Buongiorno amici, benvenuti. Enrico Sisma, io ti do la possibilità di scegliere tra due notizie. Pacco A o pacco B?
1: Va bene, allora
2: ti do i titoli se vuoi.
1: Vai.
2: Allora, innanzitutto, buongiorno, questa è La Family. Come state, dove siete, che fate? Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Rico, Sisma, regia, Ciale De Biasi.
1: Su che radio?
2: Company, okay. Giustamente. Allora, l'opzione A è questa: gli appuntamenti costano troppo, così è nata la tendenza degli incontri a costo zero.
1: Okay.
2: La notizia numero due è le teorie del complotto che forse non sapevi sulle celebrità.
1: Allora, secondo me la prima. Perché la prima potrebbe anche portarci a fare qualche riflessione in più sulle celebrità, vabbè, le teorie del complotto sappiamo già.
2: Sì,
1: sarà sicuramente
2: magari guarda,
1: Avril Lavigne, Paul McCartney.
2: Sì, Eminem, ma in realtà ce ne sono diverse, anche Beyoncé pare che sia stata rifatta dalle cellule.
1: Con cellule
2: si fanno un po' ridere, ma magari poi ne parleremo, sì. Cioè io comunque me lo tengo lì. Detto questo, si parla di appuntamenti perché secondo una recente ricerca statunitense l'84% delle persone tra generazione Z e millennials, quindi si parla di noi giovani, dichiara che l'aumento del costo della vita ha influenzato anche ovviamente le abitudini in fatto di dating, cioè chi esce meno, chi si è indebitato a volte anche per frequentare qualcuno e chi magari ha deciso di smettere con gli appuntamenti perché uscire con un'altra persona può arrivare a costare troppo. Perché? Perché magari esci con una persona e ti fa piacere offrirle quella cosa da bere, offrire la cena e così. E quindi stanno cambiando le abitudini, sta cambiando proprio l'approccio per fare fronte ai costi. Il 40% delle persone sceglie attività meno costose, che può essere anche banalmente andiamo a farci una passeggiata. Il 38% preferisce appuntamenti più frequenti ed economici rispetto a quelli rari e dispendiosi, quindi invece di dire andiamo a cena fuori nel posto bello un sabato, piuttosto ci vediamo due o tre volte a settimana facendoci due chiacchiere sotto casa, che secondo me ci sta. Il 37% invece propone attività gratuite, che anche questa posso dire ci sta tutta.
1: Allora, prego.
2: Niente. Quindi poi su TikTok danno molte idee, per esempio, amarsi di e seguire un tutorial di disegno su YouTube. Oppure organizzare una gara di cucina con gli ingredienti che si hanno in casa.
1: Allora,
2: oppure
1: sì, dai,
2: una serata a base di giochi da tavolo.
1: Vabbè, sì.
2: Oppure una passeggiata nella natura con picnic. Oppure visitare un museo o una galleria ad ingresso gratuito. Oh, ma ci sta, sono attività anche carine, cioè nel senso. Quindi vabbè, insomma,
1: allora,
2: non è, insomma, ci può stare.
1: Ora posso dire una cosa? Allora, intanto distinguiamo dal primo dating, quindi il primo appuntamento, al terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo e via dicendo. Perché la differenza è abissale, come contava qualcuno. Ragazzi, no, allora, il primo appuntamento non è che porti a giocare a giochi da tavolo una o uno che porti fuori al primo appuntamento, perché veramente posso dire insomma, Carlotta,
2: posso
1: adesso
2: dirti che
1: allora è vero che il tuo fidanzato, se l'avesse fatto, tu ti saresti messo a ridere, probabilmente avresti detto qualcosa di diverso.
2: No, allora diciamo che se a te piace questa cosa dei giochi da tavolo e a me piace questa cosa dei giochi da tavolo, se mi ci porti, tutto sommato posso dire, secondo me trovi una cosa in comune. Cioè,
1: sì, sì, allora però
2: ci,
1: non
2: ci sta, sì. Però non è una cosa effettivamente che si usa a fare.
1: Allora, il rischio di fare questo tipo di cose va a finire, poi finisce come Hitch, quando lui ci prova. Hitch, ve lo ricordate il film dove, sì, Will Smith ci provava con lei e ha fatto una gaffe dietro l'altra perché aveva sbagliato una serie di cose involontariamente, ma tu non lo puoi sapere perché, non conoscendo ancora la persona che hai davanti, non sai che cosa ti trovi davanti, quindi non sai se metterla davanti a giochi da tavolo o a sperimentare in cucina può essere una cosa divertente.
4: Io la farei vincere.
1: Sì, vabbè, ma anche lì vedi, magari
2: sì, è bravo, molto... così lei ti dice: pensi che io sia stupida, mi fai vincere.
1: Vedi, De Biasi, perché tu, ecco. Quindi bisogna, secondo me, limitare delle cose. Quindi domandone, amici e amiche. Secondo me, questa potrebbe essere una domanda da fare, appunto, inerente a quello che hai detto tu. La prima è: ma secondo voi qual è il luogo giusto per un primo appuntamento? Ovviamente, scontato, probabilmente è aperitivo e cena se le cose vanno bene, siamo d'accordo?
2: Però aspetta, perché aperitivo e cena inizia a salire il costo.
1: Bravissima, e qua ti volevo con la seconda domanda. Quanto siete disposti a spendere per il primo appuntamento? De Biasi, prego!
4: Il primo appuntamento?
1: Sì.
2: Lui 3 euro.
4: Ma no, anche 50 euro.
2: 50, ma buttalo sto cash, 50
1: euro.
2: Butta
1: sto centone a testa, però 50 euro.
4: Al massimo 100, sì, ok.
1: Ah, ok.
2: No, comunque, ragazzi, primo appuntamento per me ci beviamo una cosa.
4: Se mi piace, ovviamente. Se mi piace.
2: No, perché poi il rischio è che magari le offri tutto e poi alla fine non vi rivedete mai più, capito?
1: Oppure, sì, oppure lei si abitua molto bene, pensa che tu sia proprio in carta pesante e quindi magari poi chiede dei successivi appuntamenti sempre di più.
4: E io poi la costerei,
2: scusate,
4: a quel punto.
2: Disclaimer, lei sì, o lui si abitua che sei in carta
1: certo,
2: pesante.
1: Sì, sì, certo, certo. Chiaramente, no, chiaramente lei o lui. Io stavo parlando di De Biasi in questo caso. No, che
4: posso
1: fare
4: lei. Lei.
1: Allora, amici, quindi le domande sono molto semplici. Uno, il primo posto dove andare a fare il primo appuntamento. Quindi può essere un aperitivo o cena, che sono i classici. Però magari voi avete fatto degli primi appuntamenti con cose diverse da quelle che si fanno normalmente. Quindi il classico aperitivo, bere qualcosa.
2: Sì, diciamo,
1: fuori.
2: Quanto impegnativo può essere il primo appuntamento.
1: Sì. E quindi, quanto può costare? Cioè, quanto siete disposti a...

0: Days qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Stiamo parlando dei primi appuntamenti. Carlotta ha insomma letto questa notizia dove insomma il costo degli, dei primi appuntamenti ultimamente sta salendo, quindi si preferisce fare qualcosa di diverso, eventualmente anche appuntamento a casa. Io ho messo come differenza, sì, se ti trovi per la terza, quarta, quinta volta ci sta anche.
1: Sì, sì, no, ma qui si parla di primi appuntamenti.
0: Il primo appuntamento, diciamo, molto rara questa cosa, secondo me, perché vuoi un ambiente comunque che sia neutrale per entrambi.
1: Sì. E allora, e ti dico di più, scusami, oltre un ambiente neutrale, secondo me anche l'impegno di un primo appuntamento è un po', cioè è molto meno rispetto ad un impegno con una persona che sai già che ti piace.
0: Certo, certo, assolutamente. E quindi vi abbiamo chiesto innanzitutto luoghi che secondo voi sono ottimi per il primo appuntamento e quanto siete disposti a spendere per il primo appuntamento.
2: Il primo appuntamento l'ho pagato io, mi è costato la revisione della macchina, e lì l'ho conosciuto e è stato un appuntamento al buio, poi ovviamente ci siamo visti, lui si è tenuto il mio numero e ci siamo visti per un aperitivo e poi da lì è nato tutto, ora siamo sposati.
0: Ci sa fare il ragazzo.
1: Beh, la revisione della macchina, posso dirti, è costosa ma non è neanche così costosa, giusto?
0: No, effettivamente, insomma, 70 euro di revisione dell'auto.
1: Sì, allora, però se pensi che De Biasi era disposto a sganciare un centone per poi ghostare, dai.
3: Al primo appuntamento io offro la cena e lei il dopo cena.
1: Che amaro, a caffè, mazza caffè, ci può stare.
0: Ciao ragazzi, io e la mia fidanzata abbiamo fatto il nostro primo appuntamento a costo molto basso, premetto che eravamo studenti, quindi cash poco o nulla, ci sta. Però bello, lui bravo secondo me, eleganza e raffinatezza, l'ho portata al castello Carrarese di Este, dove siete stati anche voi, sì, perché noi abbiamo fatto i concerti con Due Punti Lenti e abbiamo fatto una passeggiata nel castello e bevuto qualcosa all'interno del parco. Bravo!
1: Bravo, bravissimo Patrick. 3332688688, quindi si parla di primi appuntamenti, costo basso, costo insomma moderato, costo molto alto. Secondo voi quanto bisognerebbe spendere per un primo appuntamento e che cosa sarebbe opportuno fare?
4: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Into the Sun, Hugh Hell su Radio Company, nella Family. Amici, buongiorno. Si parla allora di primi appuntamenti, perché dicevamo che i giovani, beh, allora i giovanissimi, posso anche capirlo, perché comunque sai, magari essendo studenti, non lavorando, tutto lecito, ma anche i più grandi, in realtà, essendo aumentato molto il costo della vita, di conseguenza certe cose vanno ricalibrate, come per esempio i primi appuntamenti. Quando esci con una persona, magari una delle prime volte, una volta la portavi a cena, facevi questo, quello, quell'altro, adesso invece si cerca di rimanere un po' low budget. E qui vi abbiamo chiesto quanto è secondo voi l'impegno che uno dovrebbe metterci in un primo appuntamento. Sentiamo.
1: Il costo del primo appuntamento dovrebbe essere molto basso, quasi irrisorio, anche perché tu non vai per spendere soldi, vai per conoscere una persona. Questa persona,
0: d'accordo,
1: se vuole che spendi soldi, partiamo già male. Quindi anche se ho soldi, non mi devo far vedere da questa persona, perché dopo sembra sempre che lei si muta con me solo per i soldi. Quindi vabbè, costo irrisorio, tanti sorrisi e tante chiacchiere.
0: Sì, però, veramente d'accordo.
2: Però lui ha detto una cosa che io non sono d'accordo: non è che l'altra persona viene fuori con te perché tu spendi dei soldi, cioè viene fuori con te per incontrarti, non sa nemmeno se spenderai tot o di più o di meno.
0: Sì, no, io credo che lui il senso sia, cioè io non vado lì per farle vedere o per fargli vedere che posso spendere 200 euro, vado lì per far vedere a questa persona che sono simpatico, educato, eccetera, eccetera. Quindi di fatto può andare bene anche semplicemente una panchina sulle mura di Treviso,
2: sono d'accordo. Poi dipende tu che esperienza vuoi fare all'altro, nel senso, magari vuoi portarlo in, ma sai cosa c'è? Mi piace questa persona, mi piace molto, voglio farle fare un'esperienza particolare, lo porti in un ristorante tot che può essere molto bello per te, e magari investendoci anche dei soldini, cioè che non, magari possono essere non pochi, ecco. Poi
3: mi sono imposto un budget, cosa vuol dire?
2: Cosa?
3: Che io mi sono imposto un budget, cosa vuol
0: perfetto.
3: Dire? Che io comunque metto da parte dei soldi ogni mese costante, come fosse un pack dedicato appunto a eventuali uscite con nuove donne, nuove persone, diciamo. Quindi ho un budget concreto dedicato. Io generalmente, se proprio non la conosco, non ci ho mai quasi parlato, tendo a fare l'aperitivo. Perché? Perché se scatta qualcosa propongo anche la cena e non
0: giusto.
3: Mi interessa quello che andrò a spendere, altrimenti è una cosa leggera che non è intaccato appunto il budget.
2: Comunque anche lui fa una sorta di, mette del budget per,
0: ha un salvadanaio,
2: sì, per il, come quando vai vai al casino a giocare, dici vabbè questi sono lì, me li gioco, vediamo come va, se non va bene amen, ok. Effettivamente, poi pensandoci, comunque i rapporti oggi sono un po' un gioco d'azzardo, nel senso che tu al primo appuntamento non sai come andrà, e quindi comunque, come diceva Ale, cioè investi, e questa ti può anche costare.
0: Sì, ma quanti appuntamenti deve fare lui al mese per doversi imporre un budget ogni mese? Porca miseria, abbiamo altri vocali, Ale?
2: No, non ce ne sono altri. Volevo dire una cosa, però. Mi sembra che ci siano solo uomini a mandare messaggi in queste cose. Le donne.
0: Poche donne, una donna, che c'è quella che ci ha detto della revisione, e poi effettivamente sì, poche donne. Amiche,
2: dove
0: amiche,
2: siete?
0: Primi appuntamenti, dove siete? Ma adesso, Enrico?
2: Sì.
0: Che succede?
2: C'è come sempre il mixatone Nostalgia.
4: Questo è il mixatone Nostalgia.

0: Rap futuristico.
1: Vai Fabri.
2: Vai ragazzi, si vola.
0: Step futuristico. Step refistico. Rap futuristico.
1: Questo era il mixatore Nostalgia. Tra poco torniamo con lo sfigometro.
3: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
4: Spot.
5: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia, Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
8: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: My Body Isn't Ready su Radio Company. Buongiorno amici, questa è la Family, fino alle 9 insieme. Adesso, come sempre, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, il lavoro vi fa fare i conti con il passato, però nuove amicizie, nuovi colleghi possono anche portare un bel po' di luce nella vostra giornata. Sfigometro meno 15, rotometro 41%.
3: Non penso proprio.
0: Toro, amore e razionalità sono in sciopero, meglio forse starvene a casa a guardare, che ne so, qualcosa su Netflix piuttosto che discutere inutilmente. Sfigometro meno 11, rotometro 6%.
4: Let's go!
0: Gemelli, Marte vi dà una spinta, ma l'agitazione è piuttosto alta, quindi forse un po' di svago non guasta. Sfigometro meno 18 e rotometro 76%.
5: Ho vinto io!
0: Cancro, tocca a voi, amore, mistero. Praticamente a portata di mano, ma poi si intrecciano tra di loro un casino. Tenete d'occhio Ariete e Capricorno, perché con loro potrebbe esserci un po' di tensione. Sfigometro meno 13, rotometro 63%.
6: Devo farlo vincere sto scorpione, sì o no?
0: Leone, incontri inaspettati, rinnovato e abbandonato una relazione che sta facendo acqua da tutte le parti, vi dà solo fastidi. Sfigometro meno 15, rotometro 41%. E poi Vergine, Venere si avvicina, fate delle nuove conoscenze, ma soprattutto amici, siate aperti all'amore. Sfigometro meno 19, rotometro 97%.

0: bilancia dovete scoprire che cosa state desiderando sotto. Mi raccomando, dovete pensarci molto bene e poi dovete risolvere i vostri problemi economici, ma solo per potervi pagare i vostri desideri. Sfigometro meno 14, rotometro 50%.
1: Prega per noi.
0: Scorpione, Venere è un po' una guida turistica per voi. Aspettate una proposta migliore e a questo punto aspettate il prossimo turno. Mi raccomando, dimenticate il passato. Sfigometro meno 16, rotometro 62%.
1: Prega per noi.
0: Sagittario, nodi da sciogliere, evitate scelte estreme. Mi raccomando, sfigometro meno 14, rotometro 35%.
2: Vai Carlotta, sei la migliore!
0: Grazie. Capricorno, l'amore è lì, ma coperto da questioni pratiche. Ripensate degli atteggiamenti e questa cosa qua potrebbe anche aiutarvi a forse migliorare le cose, fare un paio di pensieri, fare un paio di considerazioni e poi agire. Sfigometro meno 16 e rotometro 78%.
2: Forte questa!
0: Acquario, vecchie polemiche potrebbero ritornare. Valutate caso per caso, mi raccomando. Venere comunque è dalla vostra parte, qualsiasi decisione deciderete di prendere. Spigometro meno 16, rotometro 80%.
3: Uno spettacolo.
0: E poi pesci, evitate le polemiche, siate sinceri e mi raccomando, attenzione ai sentimenti perché stanno per cambiare. Spigometro meno 15, rotometro 63%.
4: Ciao Walter, sono Violetta da provincia di Padova. Secondo me sono 10.
0: Ma come ciao Walter? Ciao Walter, e poi cosa vuol dire sono 10?
4: Ciao Walter, sì, sì. Sono Violetta da provincia di Padova, secondo me sono 10.
5: Ma sono 10? Ma Teach sta sono... per... scusate, ma Teach sta
6: sono
5: per...
6: Sono 10.
0: Forse dice sono 10?
6: Sono 10, sì.
0: Ah, sono 10. Ah, okay. Sembra che dica sono 10.
6: E quindi?
0: Ragazzi, ci siete? Pronti?
6: Sì.
0: Allora, aspetta un secondo, sono un po' indecisa.
6: Capricorno, no. Sagittario,
0: no.
6: Acquario,
0: Ariete, no.
6: Vergine,
5: Toro,
0: Vergine, oh, bravo Ale. Ragazzi, Ale imbattibile, un campione assoluto, bravo.
5: Guarda,
0: sai che secondo me De Biasi ha una lista dei segni zodiacali lì sul computer
6: no.
0: E li elenca.
6: No, niente.
0: In ordine sparso, ovviamente,
5: Ale,
0: casuale.
5: Non è che vai a leggerti, vero?
6: No.
5: Alessandro, non è che vai a leggerti.
6: Davanti a questo in questo momento.
0: No, sicuramente lui.
7: Posso dirvi una cosa?
8: Sisma, no. Le mutande ce le ha?
7: Sisma, no. Paga da bere.
0: Sì.
5: Ma cosa, ragazzi, perché via? Cosa c'entrano le mie mutande? Comunque, secondo me lui ha accesso ai tuoi dati.
0: No, non ha, sicuramente lui non può avere accesso allo sfigometro, te lo garantisco, 100%.
5: Dov'è pubblicato lo sfigometro, scusa che
0: nel mio nel mio PC e nel mio cellulare, stop.
5: E basta?
0: E basta.
5: E tu sei sicura che io non abbia l'accesso al tuo cellulare, al tuo PC? Ho fatto l'accesso pure ieri, eh?
0: Sì, esatto, allora diciamo che io penso di no, però...
5: Ma tu pensi troppo bene, cara mia, sei troppo ingenua.
8: Sì, ma le mutande ce le ha.
5: E te, per quello che un giorno o l'altro ti troverai il conto svuotato totalmente, perché io e De Biasi avremmo fatto accesso al tuo home banking e...
0: Fate pure, tanto non troverete molto,
5: va bene, amici, buongiorno la family, come sempre con le note di questo tango è arrivato il momento del disco alza volume di oggi.
9: Ora, alza il volume!
10: La Paz, Manaus, Santiago,

che la canzone era degli anni 90, l'originale però. Questo è il remix di DJ Jules, caro De Biasi. Yerba del Diablo. Effettivamente tu hai fatto notare una cosa, che la sciura dei Datura, si chiamava così all'epoca, l'hanno messa davanti a un microfono e gli hanno fatto dire cose un po' a caso. Però in realtà diceva paesi in questo caso, nel caso di Yerba del Diablo. Datura, il disco alza.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio.
9: Anzi, orecchio.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Radio Company Time.
1: Breaking news. Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti a intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, che parla delle risorse in cassa. Sentiamo.
2: Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento, nel quale comunque ci sono delle misure di contenimento, ottenerla, diciamo, come provvista per quando quelle misure di contenimento dovessero terminare.
1: Legge elettorale atteso oggi alla Camera, il voto finale a scrutinio segreto. Ieri la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo. Legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Le proteste per il diritto alla casa che scuotono la Spagna. È morta in ospedale l'87enne Mari Carmen Abascal, l'anziana che ha perso la casa dopo una battaglia legale contro un fondo di investimento. Il suo caso e le immagini dello sfratto coatto in barella erano diventate il simbolo della protesta. Centinaia di madrileni sono scesi in piazza mentre si riaccende lo scontro politico. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: mondo qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La Family.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, è giovedì 8 ottobre 2026. Lo vedete quello spiraglio in fondo, in fondo, in fondo?
1: Neanche si chiama troppo, weekend.
0: Sì, neanche troppo in fondo, tutto sommato, visto che siamo ormai addirittura d'arrivo.

0: Amici, buongiorno. Prima di tornare sul tema di cui stavamo parlando prima, volevo dire una cosa. Ma voi avete notato che i sospiri cambiano in base alla giornata in cui siamo? Cioè, il lunedì è... Il martedì è un pochino meno...
1: È più rassegnato il martedì, secondo me.
0: Il mercoledì è... Il giovedì comincia a essere... Il venerdì invece...
1: Il venerdì è...
2: Sì, e quando è sempre uguale invece?
0: In che senso? Che tu sei sempre uguale dal lunedì al venerdì?
2: Significa che non hai voglia di vivere.
1: Sì, esatto, vuol dire che la tua vita è sempre uguale, sempre piatta. Però allora, in realtà, secondo me, questa è la vita di Ale Di Biasi.
0: Sì.
1: Il lunedì è... Il martedì è... Il mercoledì è...
0: Ma Ale anche il sabato e la domenica.
1: Sì, esatto. Senti, invece stavamo parlando prima con gli ascoltatori di appuntamenti, perché dicevamo che secondo una ricerca, ma insomma non serve fare grandi ricerche scientifiche, diciamo che il costo della vita è molto alto, quindi di conseguenza si taglia dove si può tagliare. Per esempio, i primi appuntamenti. Una volta forse andare ad un primo appuntamento voleva dire comunque spendere qualcosina. Perché? Perché magari porti la persona a fare un aperitivo, fuori a cena, andate al cinema, fate questo, fate quell'altro, è un regalino, non so, la sparo, magari dico delle cavolate, però insomma si era un po' più leggeri forse nella spesa. Adesso, essendo il costo parecchio alto, ma anche la sparo, scusatemi, siamo tutti d'accordo che con la benzina e il gasolio a questi prezzi, cioè
0: Carlotta,
1: se ti devi vedere con una tipa che sta a 50 km, bello,
0: certo,
1: ma siamo troppo, cioè
0: vorrei vorrei ricordarti, dimmi, che c'ho gli stipendi uguali dal 1990, quindi...
1: Vabbè, sì, ma Ale, Pordenone adesso col gasolio... che mi dici di Pordenone?
2: Lo farei ancora, lo farei.
1: Certo, ok. In ogni caso, comunque, si spende un pochino meno per quanto riguarda i primi appuntamenti, quindi si cercano delle cose meno costose. E abbiamo chiesto a voi quanto è l'impegno, sia in termini di tempo, sia in termini di spesa, per un primo appuntamento. Sentiamo.
3: Ciao! Alla prima uscita, che appunto sono uscita con sto tipo, siamo andati a fare colazione e poi durante il tragitto si è fermato in una zona industriale dove ci sono gli aerei e mi ha fatto vedere gli aerei. Costo zero perché la colazione l'ho pagata io.
0: Vedi? Allora,
1: belli, gli appuntamenti a colazione mi piacciono molto.
0: Vero? Molto, molto belli, molto belli. Devo dire che io preferisco un pochino di più quel brivido che ti dà la notte, il buio, cioè okay, quel
1: brivido della notte.
0: Ma il tramonto, perché a colazione non lo so. A me, guarda, non saprei nemmeno perché, ma mi metterebbe più a disagio. Ma
1: adesso... sai perché? Aspetta, te lo dico io. Sai perché secondo me la colazione ti mette più a disagio? Mm-hmm. Perché hai tutta la giornata davanti. Cioè, mi spiego. Se tu porti una tipa fuori a fare aperitivo cena, sì, ad un certo punto bisogna andare a dormire. Quindi ad una certa tu sai già che si conclude
0: la giornata.
1: No, l'appuntamento,
0: sì,
1: che tu sai
0: vero,
1: già
0: vero,
1: che
0: vero,
1: si può concludere, okay, ad una certa, che può essere le 10, possono essere le 11, possono essere le 3 di notte, ma una certa si conclude. Con la colazione hai tutta la giornata davanti, quindi tecnicamente, a meno che non ti inventi un impegno tipo per pranzo,
0: sì,
1: potrebbe scattare quella roba di... E che ne pensi se ci andiamo a mangiare una cosa fuori? E poi
0: sì,
1: dopo pranzo che non te la fai una passeggiatina. Quindi rischi di poi stare con una persona,
0: sì,
1: tutto il giorno insieme.
0: Allora, diciamo
1: balle,
0: che non
1: bello,
0: hai un motivo di evasione. Invece la sera hai... Devo andare a letto, domani lavoro,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: esempio.
1: Sì, secondo sì, me sì, sì.
0: Può essere,
1: sì,
0: può essere. Poi c'è Anonimo che ci scrive: prima come cena McDonald's in macchina, grande.
1: Beh, why not?
0: Tranquilla, informale, bellissimo. Massimo 30 euro. Vabbè,
1: mi piace.
0: Ci sta.
1: Che non sono pochi.
4: Allora, come primo appuntamento, io preferisco bar o anche una semplice panchina. E per conoscersi come primo appuntamento, al ristorante, e se uno mi propone un ristorante, io lo dico in faccia: no, grazie, preferirei andare in un bar. Il ristorante lo trovo una cosa troppo
0: impegnativa
4: per una prima conoscenza. È una cosa lunga, se poi non ti trovi bene,
1: sì,
4: ci sono
1: sì,
4: dei momenti di silenzio imbarazzanti.
0: Anche perché, ragazzi, posso dire una cosa che secondo me pochi dicono: mangiare davanti a una persona estranea è qualcosa di un pochino intimo. Voi siete d'accordo? Cioè, mangiare davanti a un amico, mangiare davanti a una persona che conosci è una cosa, comunque comunque mangiare è una cosa che implica il movimento della bocca, magari qualche volta, non lo so, ti sbavi, succede qualcosa, hai il prezzemolo che ti si infila fra i denti. È vero o no che mangiare davanti a una persona al primo appuntamento?
1: Poi sai cosa? Mamma mia, no, non so se lo posso dire perché rischio di fare un discorso che è un po' sessista, però cioè io che ho un inceneritore al posto dello stomaco, cioè nel senso dovrei anche tenermi per essere tipo elegante, cioè tipo no, per me grazie, solamente una Caesar salad, sì, però senza salsa Caesar perché mi è un po' pesante.
0: Ma faccia anche senza pollo perché tanto non serve, ma faccia solo l'insalata.
1: Un gozzo d'acqua.
0: Poi
1: grazie.
0: Quando è finito l'appuntamento e ti separi, tu vai a spararti un kebab di quelli con, cioè,
1: kebab?
0: Con tutto dentro.
1: Mettici cipolla, mettici peperoni, salsa yogurt, doppie le patatine fritte.

WhatsApp alla quale inviare un messaggio con scritto canta chi. Prenotatevi perché si gioca, ragazzi, è facile, non fate, non è troppo difficile, ragazzi, venite in onda con noi, ci divertiamo, facciamo una chiamattina, ci parliamo tutti insieme, giochiamo e potreste vincere la Company Bank.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Super Sweets, lei è Miley qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Adesso stiamo per giocare con il cantachi. Al telefono c'è Greta. Ciao Greta, come stai?
1: Ciao, tutto
2: ciao
1: bene.
2: Greta.
0: Tutto bene. Greta da Vicenza, che fai oggi?
1: Lavoro.
0: Ok, quindi sei già in direzione al lavoro o sei ancora a casa?
1: Smart working.
0: Ah, ok. Ma senti, a te casa. Piace lo smart working?
1: Moltissimo.
0: Ok, perché?
2: Ma ti piace perché sei un po' in pantofole, un po' al calduccio, col tuo caffè?
1: Bravissimo, poi ho tipo una mezz'ora, 40 minuti di strada per andare al lavoro.
0: Ah, e quindi? Quindi
2: fa la differenza.
0: Certo,
1: mm-hmm.
0: Certo.
1: Molta.
0: Allora, senti, Greta, tu conosci questo gioco?
1: Sì,
0: ok. Devo
1: ogni mattina.
0: Perfetto, allora le regole sono semplici, le conosci, sono 8 brani di cui devi indovinare l'artista giusto e se sbagli ovviamente puoi tornare indietro e hai un minuto di tempo, d'accordo?
1: Sì.
0: Allora mettiamo la sigla e ci proviamo, vai! Greta, sei pronta?
1: Vai.
0: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Perfect, Damiano David o Ed Sheeran?
1: Ed Sheeran.
0: La gasolina, Ricky Martin o Daddy Yankee?
1: Daddy Yankee.
0: Amici come prima, Paola e Chiara o gemelli diversi?
1: Gemelli diversi.
0: No, perfect, Damiano David o Ed Sheeran?
1: Ed Sheeran.
0: La gasolina, Ricky Martin o Daddy Yankee?
1: Daddy Yankee.
0: Amici come prima, Paola e Chiara o gemelli diversi?
1: Paola e Chiara.
0: Selli, Gianna Nannini o Vasco Rossi?
1: Vasco Rossi.
0: Completamente, Modà o dei giornalisti?
1: La seconda.
0: Dei giornalisti. One More Time, Daft sì. Punk o Bob Sinclair?
1: Daft Punk.
0: Hello, Céline Dion o Adele?
1: Adele.
0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti o Raff?
1: Eros Ramazzotti.
0: Fantastico. Ti porti a casa la Company Bag! Brava!
2: E vai! Vai! Brava,
0: ce
2: bravissima!
0: Bene! Nonostante tra l'altro tu abbia fatto una piccola pausa in mezzo per pensarci, ma alla fine ce l'hai fatta! Bravissima Greta, ti porti a casa la nostra Company Bag!
1: Grazie, siete i migliori ragazzi!
0: Grazie!
2: Buona giornata, buon lavoro, un abbraccio! Ciao, ciao. Greta!
1: Anche a voi, un bacione! Ciao!

0: i Music Sounds su Radio Company nella Family. Allora, il Cante Chi l'abbiamo fatto, adesso si parla di meteo con i nostri amici di Trebi Meteo. Buongiorno Daniele Berlusconi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Family, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Daniele. Che cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni?
2: Allora, è arrivato l'autunno, ecco, finalmente lo stavamo aspettando, questa estate che sembrava non finire mai, anche nel mese di settembre. Diciamo che ufficialmente da oggi siamo entrati proprio nella stagione autunnale, con questa perturbazione che già da ieri è iniziata a interessare il nord-ovest, oggi impegna un po' tutto il centro-nord, quindi sarà una giornata molto instabile, ecco, anche al nord-est, con piogge, rovesci a più riprese, intervallate comunque da qualche pausa asciutta, specie sulle pianure, con temperature in calo, quindi calano soprattutto i valori massimi per via delle nuvole, non fa ancora particolarmente freddo di notte, non si scende ancora sotto i 10 gradi, però almeno durante il giorno, ecco, con le piogge difficilmente si andrà oltre i 21-22 gradi, insomma sono temperature che stanno tornando o sono già tornate in alcune zone più consone nelle medie del periodo. Poi domani la situazione vedrà questo vortice evolvere lentamente, gradualmente verso sud, verso sud-est, quindi la situazione al nord andrà gradualmente migliorando, anche se avremo una prima parte di venerdì con ancora possibilità di piogge e rovesci, specialmente sulle pianure in Emilia-Romagna, sulle pianure e sulle coste tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi nel corso del giorno, appunto domani, graduale miglioramento da nord a partire proprio dalle Alpi. Sabato questo vortice appunto si sposta al sud e porterà ancora dell'instabilità sulle regioni meridionali, ma sarà invece una giornata già più asciutta, ecco, meglio al nord a sabato con delle schiarite, però ancora un contesto un po' variabile, ecco, sia sabato che domenica ci saranno comunque nuovi annuvolamenti, possibilità anche di qualche piovasco, specialmente sui settori alpini, sul Friuli Venezia Giulia, quindi un contesto, ecco, un po' più autunnale anche nei prossimi giorni, con temperature che scenderanno poi anche nei valori minimi, ecco, si tornerà intorno ai 10 gradi poi anche di notte.
1: Va bene, perfetto, grazie mille Daniele, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Daniele, grazie.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia. Come

0: Gaia, bossa nostra qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, ieri è stato con noi Mattia Casarin, d'accordo?
1: Esatto,
0: ci ha raccontato tante cose, non solo la data di nascita, cosa comporta, ma tantissime altre cose che sono molto curiose per quanto riguarda il mondo della numerologia. E allora ragazzi, adesso abbiamo una notizia per voi. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita e tante altre cose, oltre all'età che cercate di nascondere.
1: Tutte le informazioni e tutti gli aggiornamenti li trovate su Instagram e Facebook, sul suo profilo che è Mattia Casarin, quindi chiocciolina Mattia Casarin, oppure c'è anche una mail info@ilnumerologo.it, e i biglietti invece li trovate su iticket.it, il numerologo a teatro. Quindi la vostra data di nascita non è mai stata così divertente, l'unica cosa che dovete portare è la vostra data di nascita, mi raccomando, quella vera, quindi siete a posto così. Molto interessante, devo dire, ogni volta che viene Mattia Casarin per noi è sempre molto bello, e purtroppo per fortuna ci arrivano tanti dei vostri messaggi, ma purtroppo noi riusciamo a leggerne pochissimi, tipo un paio e basta.
0: Vabbè, io dobbiamo chiudere già perché De Biasi ci faccia luce. Io non lo so, Alessandro, se vuoi fatelo tu il programma.
1: Ecco, perfetto, guarda,
2: lascio in bianco, parlate.
1: Sì, esatto, ottimo. Vai.

0: proprio per te.
1: Per me.
0: Va. E poi
1: salutiamo. Però Sisma, se tu fossi un amico adesso, partiresti dalla radio e verresti a casa mia
0: a fare colazione con te. Potrebbe anche essere che capiti lì così a caso. Poi volevo salutare Chiara, che intanto mi redarguisce perché ti bullizzo, De Biasi. Però non lo faccio con cattiveria.
2: Chiara?
0: Adesso lascia stare.
1: Non lo sappiamo. Sappi, Chiara, che però se noi bullizziamo De Biasi è solo perché lui si fa bullizzare. Cioè, in senso bonario, perché noi gli vogliamo tanto bene, come se fosse il nostro fratellino. Però di fatto Alec proprio siamo vessati noi da De Biasi.
0: Te le tira fuori.
2: Poi ti dimentichi che abbiamo 2 anni di differenza, Carlotta.
1: Sì, ma tu sei un cucciolotto. Non è un cucciolotto.
0: Comunque sono 3, 92, 95 e 3 anni da matematica. Non è un'opinione. De Biasi, comunque volevo dirti che è anche una scrittrice Chiara, infatti ci dice: oggi pomeriggio presento il mio romanzo a Jesolo ore 18. Chiara, in bocca al lupo!
1: Che figata!
0: Che bello!
1: Chiara, in bocca al lupo!
0: Se vuoi, qui c'è un De Biasi in piazza.
1: Sai mai, Ale, che ti
0: fidanzi con una scrittrice di romanzi?
1: Bellissimo!
0: Sarebbe stupendo. Vorrei sapere proprio tutti poi i segreti e tutte le indiscrezioni del mondo degli scrittori. Sarebbe bellissimo.
1: E Ale improvvisamente diventa tipo la spia di tutti gli autori, gli scrittori. Lui improvvisamente, sai, Dan Brown, perché tutte, sì, Stephen King, si deve sapere tutto.
0: Così magari,
1: sì, un po' sì.
0: Biasi, così magari impari a scrivere.
1: Ma dai!

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané.

0: convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
0: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
8: E tu, sei pronto?
9: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: Il negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
9: Sportnet, il negozio dal 1979, online in tutta Italia.

0: chiudere questo appuntamento della Family. Ciao Vivi.
1: Hai mangiato? Scusate, ma sì, ma hai mangiato per caso una brioche?
2: No.
0: Ma che vuoi, scusa, ma stai, ma fatti gli affari tuoi. Che e poi sai? Questa è tutta invidia, vedi? Perché lei non
1: sì,
0: può.
1: Beh, sì.
2: Lei non può. Ma
1: ammetto,
2: tra poco lo mangio anch'io, eh. Qua,
0: certo, lo anzi, ti vuoi mangiare quella di Carlotta?
2: Io mi mangio il bombolone,
0: brava,
2: ragazzi.
1: Mi raccomando, non lasciate superstiti, mangiatele tutte, eh?
2: Beh, sono tante, eh. Forse dobbiamo condividere.
0: Vabbè, chiamiamo Pacini, vedrai che in due secondi sparisce.
1: Vi lasciamo con Viviana, ritorniamo domani. Ciao amici e grazie. Le 9:01.
3: Ciao zio!
4: Radio Company Time.
0: Ciao amici, a domani.
5: Breaking news.
6: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desnyansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua Lectio Magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Allora, De Biasi, è inutile che stai lì a guardare le brioche. Il bombolone è mio, non lo toccare. È l'unico, ce n'è uno solo e me lo sono preso io, che qua è il Krafen, ma a Roma lo chiamiamo il bombolone. Ciao a tutti, dai che è giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Finalmente ci siamo quasi, manca pochissimo, ultimo sforzo. 8 ottobre 2026, io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, ci sono ospiti, quindi li ringraziamo per averci portato questi dolci pazzeschi per fare colazione insieme. Virtualmente la facciamo anche con voi, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, un sacco di cose di cui parlare. Se volete, avete già qualcosa da dirci, qualunque, fatelo, esprimetevi la vostra voce che noi vogliamo ascoltare. Siamo sempre felici di essere tutti insieme una grande community, quella dei matti del mattinè, sempre più grande, sempre più numerosa. 688-688 con messaggi, ma soprattutto vocali. Ci saranno grandi sorprese, lo dico già all'inizio, oggi nella seconda parte della nostra trasmissione, quindi se volete vincere un premio bello, divertente, in cui veramente ci divertiremo come matti, eh sì, perché io lo so che a me tantissimo, e quindi mi sa che ci troveremo anche da quelle parti prossimamente, e ci dovete ascoltare però fino alla fine, till the end. Cominciamo con Olivia di mangiare De Biasi su Radio Company.

0: Nancy con Cake by the Ocean su Radio Company. Ciao a tutti i matti del mattino che ci ascoltano da nord a sud, da est a ovest, da tutta l'Italia, anche in questo giovedì 8 ottobre che per noi è la vigilia del weekend. Allora, vi ricordate nel tanto di moda i calendari, donne super sexy che posavano gennaio, febbraio, marzo, aprile fino a dicembre, veramente osè, un vedo non vedo che era più un vedo, a dir la verità. Ce le ricordiamo, la Canalis, Alessia Merz, Nina Moric, insomma tantissime, Alessia Marcuzzi, tantissime showgirl, presentatrici che se non facevano il calendario all'epoca, non dico che non erano nessuno, però andava molto di moda. Allora, ci sono altri calendari sexy che stanno tornando, di persone, diciamo così, comuni. Tra poco vi dico in particolare di chi sto parlando, ma 8 ottobre è tempo già di comprare forse i calendari per il prossimo anno? Sì, secondo me già qualcuno si è attrezzato. Vorrei sapere però il vostro calendario, cioè voi dov'è che guardate quando avete degli impegni, dove segnate il vostro calendario, di che cos'è? Noi abbiamo quello della radio, no? Di Radio Company. Magari voi avete, che ne so, quello sexy di qualcuno, oppure quello della farmacia, o quello della banca, dell'assicurazione, mi suggerisce Martino in regia, quello del supermercato, no ragazzi, quello dei rifiuti ce l'ho avuto persino io a un certo punto, ma perché me l'ero già trovato in casa e ho detto no, quello dei rifiuti no, piuttosto quello della farmacia con, che ne so, le garze a gennaio, il termometro a febbraio. Così è, così sono. Vorrei sapere voi che calendario avete. Messaggi vocali 333-2688-688. Stupitemi, ne parliamo tra poco. Radio Company,
1: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Su Radio Company, dai che è giovedì. Ciao a tutti matti del mattino, per noi vigilia del weekend, ci siamo quasi. Stiamo parlando di calendari perché è l'8 ottobre e già c'è un bel gruppo di ragazzi, già fa caldo in questo studio, che ne sta preparando uno per il 2027. Ne parliamo tra poco, meno male che ci sono loro, perché qui ragazzi una noia mortale, ma calendari veramente improbabili, sembrano lontani anni luce, gli anni 90, gli anni 2000, quando c'erano queste donne bellissime, mezze nude, che si spogliavano ogni mese diverso, ogni mese super caliente. E adesso abbiamo i calendari della farmacia, in cui gennaio ci riserva la differenza tra faringite e laringite. No, io non ce la posso fare. Allora, ci state mandando un po' di messaggi. Allora, io lavoro in un ufficio pubblico, ci dice Mauro da Treviso, quindi qualche utente ci porta i calendari. Ma detto questo, per il prossimo anno mi sono messa in un casino, sentiamo, dai, vivi. Vai Matti, sì,
1: eppure
0: ecco.
1: Eppure io voglio quello di Radio Company, e mettetelo in palio.
0: E hai ragione, noi dobbiamo mettere in palio quello di Radio Company, tu che mi vieni dalla Puglia, che hai questo accento bellissimo, e adesso dobbiamo farlo. Io che faccio? Sono nata a dicembre, quindi io mi prendo il mese di dicembre, ma lo volete hot? Cioè i conduttori, tutti noi dobbiamo essere mezzi nudi, un po' vedo non vedo, o... tipo, che ne so, io faccio il meccanico, Pietro fa l'idraulico, Sisma cosa gli facciamo fare, il postino, cose del genere. Va bene, adesso ci pensiamo, ci riflettiamo, sentiamo un altro matto del mattino.
2: Ciao Viviana.
0: Ciao.
2: Il mio calendario in cucina è quello di Klimt, il mio pittore preferito.
0: Alziamo il livello.
2: Mentre al lavoro ho quello della farmacia.
0: Hai visto? Questo, quello della farmacia rispunta sempre, certo, cioè, ci prende un po' a male, no? A vedere i malanni di stagione tra gennaio e dicembre, ma qualcosa di più creativo, di più hot, di più divertente, di più simpatico non ce l'avete? Matti del mattino, confido in voi. Qual è il vostro calendario? Quello che sfogliate ancora in questo 2026? Messaggi vocali 333 2688 688. Postino, Sisma, ce lo vedo, no?

0: tu cosa fai questa sera su Radio Company. Allora, ci state scrivendo, ci state mandando messaggi per quanto riguarda il calendario che avete scelto, che vi è stato regalato per il 2026. Io spero per il 2027 qualcosa di più allegro rispetto a questa valle di lacrime. Buongiorno Matti, io ho quello dei rifiuti. Vabbè, quello è necessario, è utile per sapere quando devi buttare l'umido, quando il secco, quando la plastica, però mamma mia che tristezza. Ma la questione è un'altra. Esiste un calendario della radio e noi fedelissimi ascoltatori non ne sappiamo nulla? Ma che comportamento è questo? Baci Marta. Mi sono messa in un casino, adesso ci tocca farlo per forza per il 2027, lo dobbiamo pure mettere in palio, ci inventeremo qualcosa. Beh, diteci voi un po' come lo volete a questo punto. Io ho proposto di far fare a noi conduttori una posa, ognuno con un lavoro diverso, quindi non da conduttori. Io mi sono presa il meccanico perché a me l'idea della tuta sporca di olio con gli attrezzi mi piace negli uomini e quindi la voglio incarnare io, questo personaggio. Magari Conte lo facciamo stirare, eh? Che bello, dai, una di quelle cose che non ti immagineresti mai. E invece, per quello che ne so io, è bravissimo. Dite voi un po' ai conduttori di Radio Company che cosa potrebbero fare, come li volete allora in questo ipotetico calendario. E poi, ciao Viviana, io ho quello della farmacia, ci dice Gianni, perché ha i numeri grandi e ha lo spazio grande per scrivere. Vabbè, solo quello, dai, ci saranno altri calendari in cui hai lo spazio per scrivere tutti i tuoi appuntamenti. Ciao Vivi, ci dice Deborah, io ne ho uno quasi in ogni stanza ed ho quello dei rifiuti, della farmacia, del supermercato e dell'assicurazione. Ah, dimenticavo quello dell'erboristeria, intanto io li appendo, poi si vedrà. Vedi come sono cambiati i tempi dagli anni 90 ad oggi, veramente è cambiato tutto. Dai vostri calendari di tutti i tipi, più tristi, più divertenti, sexy, quello che sfogliate per il 2026, 333-2688-688.
1: Migliaia di madrileni in piazza alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne, diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa, dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il sindacato de Inquilinas promette una nuova giornata di sciopero. Ucraina, si intensificano gli attacchi russi contro obiettivi civili colpiti nella notte, un edificio a Kiev con un morto e un altro nel distretto di Desnyansky. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Cherniv, dove un missile ha centrato un palazzo, 22 morti accertati, tra cui 5 bambini, decine i feriti. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato per il titolo. Politica e comunicazione non le ho studiate sui libri, ma le ho vissute, subite e a volte anche provocate, ha detto nella sua Lectio Magistralis. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin. Una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock. Quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
6: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin.
8: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Company.
20: Company. This. Company. This.
21: Company. Disc. Yeah!

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Ahead Food of Dreams su Radio Company in questo giovedì. Calendari, stiamo parlando di quello che avete per il 2026, speriamo in qualcosa di più gioioso per il prossimo anno. Dai Matti, il vostro calendario qual è? Sentiamo.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io vorrei tanto un bellissimo calendario dedicato solo esclusivamente alla Puglia.
0: Oh.
1: Perché è la mia regione preferita in assoluto.
0: E non c'è?
1: E invece in realtà ho quei classici calendari con i giorni e i numeri scritti rossoneri, che mi va bene che sono milanista.
0: Ah, vedi,
1: verde
0: allora.
1: E nero. Perché sono quei classici calendari delle osterie, dei buffet, che vai, che è il calendario classico e la strisciolina sopra con lo sponsor del ristorante, dell'osteria, che vai.
0: Dove vai tu? Quindi insomma te ne giri parecchi per avere calendari solo di questo tipo. Non ti va mica poi così male, sempre di Magnasse tratta, visto che vuoi il calendario della Puglia, una delle regioni d'Italia in cui si mangia meglio e di più. Dai ancora.
2: A parte che sono molto amante dei gusti sexy, quindi
0: okay,
2: calendari sexy,
0: sì,
2: non osceni logicamente.
0: Ah beh, certo.
2: E ricordo ancora il calendario che ho fatto nel 2009 a mia moglie e che continua a girare nella mia stanzetta, è sempre quello che gira. Mi piacerebbe rifarne un altro.
0: Sei rimasto fermo al 2006 come i mondiali. Vabbè, giustamente l'ha fatto un anno e le foto comunque sono sempre belle poi da riguardare, no? Quelle non scadono mai anche se gli anni passano. Ne abbiamo un altro.
3: Ciao,
0: vai.
3: Matti. Allora, ciao. Io ho il calendario dell'aeronautica militare perché mio figlio è appassionato di aerei da quando era piccino.
0: Oh, bello.
3: Però questa novità del calendario Radio Company, no ragazzi, io lo voglio,
0: ecco,
3: non esiste.
0: Eccola. Allora c'è Tiziano da Sottomarina Beach che ci propone il calendario di Radio Company con le nostre pose e i lavori che potremmo fare, ma ve lo svelo tra poco.

0: con Woman su Radio Company. Ci state facendo molto ridere per quanto riguarda i vostri improbabili calendari del 2026, ma sono un po' tristarelli. Però dai, possiamo avere dei calendari un po' più simpatici, un po' più divertenti. Vai, sentiamo la matta che ci dice del matinè.
1: Ciao Company. Ciao. Io ho il calendario dei rifiuti, ecco, in cucina e basta. Però ragazzi, mi ricordo un calendario di Alessandro Gasman negli anni 90, che era la fine del mondo.
0: Mamma mia, ce lo ricordiamo, ce ne ricordiamo vari in quel periodo in cui ci davano delle gioie i mesi invernali, estivi.

E adesso praticamente i calendari li fanno gratis, non se li fila più nessuno, è un peccato. Andrea ci propone il calendario di Radio Company, come dovremmo farlo secondo lui. Allora, io dovrei essere bagnina ed avere luglio, visto che sei sempre in piscina. Hai ragione, quindi niente meccanico. Leo settembre, lo vedrei bene mentre schiaccia l'uva con i piedi. Ma perché questa immagine? Sei un feticista dei piedi? Glielo diciamo. Giulia da infermiera con Martino che guida l'ambulanza. Ce lo vedo troppo, ti ci vedo Martino, che sprecci, che metti la sirena. Mauro Tonello col martello pneumatico. Ma perché? Bellissimo, gliela facciamo fare, ti prego. Il conte a febbraio mentre lancia frecce stile Cupido. Io vi faccio innamorare, solo io posso farcela. E poi i Pischelli a giugno, vestiti da scolari. Ci sta, guarda, lo prendiamo in considerazione.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
2: Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: La Madame Amica è il nostro successo del presente e dal passato, Jen Arden con Insensitive. Siamo live in questo momento, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Dunque, come fare per descrivere in un promo un programma che ogni giorno dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, con Stefano Conte e Gianluca Pacini, con quattro appuntamenti fissi quotidiani, lancia un argomento che chiama in causa gli ascoltatori e quindi sono loro i protagonisti e non noi? È impossibile. Non esiste un promo così core che possa... è impossibile da fare.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo nella nostra seconda ora insieme, sono Viviana, ciao a tutti, buon giovedì mattina, matti del mattinè. Allora, chiudendo l'argomento calendari del 2026, Andrea ci scrive, ciao, io ho quello del giardiniere, ma del tuo giardiniere. Facci capire, il tuo giardiniere è così figo? Ha fatto un calendario? No, così ogni mese so cosa posso piantare, quindi che ne so, gennaio i fagiolini, febbraio le carote, io sparo a caso perché non le so. E vai Martino, mi fa zitta, sì, non lo dire che fai una figuraccia. Ma che io pollice verde, che ne sapete voi, braccia levate all'agricoltura. Sentiamo un vocale.
1: Io ho il calendario della famiglia.
0: Della famiglia, ma della tua? Non si sa, di una famiglia, di un'altra, di una che non conosco, immagino della sua. E poi c'è chi scrive, io ho il calendario della sora Lella, ogni mese una libidine con le sue ricette e i suoi appunti. Già qui cominciamo a ragionare, ma torna a grande richiesta anche il calendario dei vigili del fuoco australiani, che spengono incendi ma ne accendono degli altri nei nostri cuori. Sì ragazzi, si è tornato per la 34esima edizione. Un motivo ci sarà. Beh, quest'anno però c'è anche una novità, perché i pompieri si fanno immortalare insieme a cani, gatti, cavalli. Sembra l'oroscopo cinese, ma soprattutto con se stessi e con i loro addominali, per noi che siamo fan, che quindi ci piacciono in tutte le versioni. Poi c'è anche un tocco italiano per il 2027, perché il calendario sostiene un rifugio in Sicilia, quindi durante il servizio fotografico hanno anche indossato il merchandising. Ah, vedi, allora sono anche vestiti, volendo.

Luxury Pitbull, Bari on Mai su Radio Company. Allora, Matti del Mattine, avete magari un oggetto di cui siete innamorati, ma così innamorati che non ve ne separereste mai? Potrebbe essere lo smartphone, potrebbe essere una borsa che vi piace particolarmente, a cui siete particolarmente affezionati, potrebbe essere qualunque cosa, anche che non potete portarvi appresso, ma potendolo fare, sì, è come se lo fareste, perché ne siete proprio innamorati. Si può parlare quasi di oggettofilia. Sì, ne parliamo tra poco, perché ci sono, noi pensiamo di essere matti, ma vi posso assicurare che c'è chi sta molto più fuori di noi. Ne parliamo tra poco. Se vi va, ci dite appunto se vi siete mai quasi innamorati di un oggetto con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
2: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Don't Stop su Radio Company. Matti del mattino, vi siete mai innamorati quasi di un oggetto? Ci tenete talmente tanto che si può dire che è quasi un amore corrisposto, probabilmente. mi state prendendo per matta? Sì, aspettate a sentire quello che ho da dirvi. Intanto voi, Matti del mattino, vai.
1: Radio Company, ciao. Sono Giada.
0: Ciao Giada.
1: Allora, io sono innamorata persa,
0: sì,
1: di un segnalibro di pelle che mi sono fatta fare da un'azienda, insomma, locale, che produce borse e quant'altro con materiali di riciclo.
0: Vedi?
1: Non me ne separo mai, perché io ho sempre un libro da leggere.
0: Ecco, brava, e questo è bello, è una cosa buona. E non si è quasi innamorata, no, anzi, lei ha detto proprio innamorata. Guai a perderlo, mi raccomando. E ancora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Credo che gli oggetti, di quelli che non ci si libera così facilmente, hanno quella carica emotiva che esprimono. Ad esempio, ho mantenuto un cappottino che aveva il mio chihuahuino, che è mancato l'altro anno, e quindi per me è una cosa che rimarrà sempre. Perché appunto mi ricorda.
0: Beh, certo,
2: lui
0: è un ricordo, è un legame affettivo. Ma ci sono dei casi famosi proprio di oggettofilia, cioè di persone che si sono innamorate di oggetti e addirittura si sono sposate. Tipo Erika Eiffel ha raccontato di Erika Eiffel, lei ha preso il cognome della Torre Eiffel perché ha raccontato di essersi innamorata proprio di questo monumento. Quindi nel 2007 ha celebrato una cerimonia adottandone poi quindi il cognome. Ha detto, insomma, questo rapporto è una connessione emotiva, spirituale, solo che poi recentemente ha divorziato perché si è innamorata di una ringhiera che evidentemente le dava quello che la Torre Eiffel non era entrata un po' nella routine, sai, quelle cose di coppia dopo anni. Eia Rita Berliner Mauer, lei si è sposata con il muro di Berlino nel 1979, ebbene sì, e infatti il suo cognome in tedesco significa proprio muro di Berlino. Amanda Liberty è la statua della libertà, questa donna inglese che ha raccontato di essersene innamorata, solo che ogni tanto la tradiva con i lampadari. Eh sì, perché insomma qualche scappatella con il lampadario chiamato Lumière, e dai, chi non lo avrebbe fatto? E poi c'è anche chi si è innamorato, ovvero Norul, del videogioco Tetris, e subito dopo di una calcolatrice. Quindi vabbè, dai, almeno quando vanno a cena è più facile fare conti separati, no?

0: Runway su Radio Company. È la tipa che si è sposata il muro di Berlino nel 79, quindi 10 anni di matrimonio. Poi nell'89 gli ha fatto il funerale. Sentiamo, sì, per forza.
1: Ciao a tutti.
0: Vai. Ciao.
1: Innamorato no, però io ho un oggetto d'oro, non so quanto valga, non ho idea. Potrebbe valere un euro come 10.000 e non mi interessa.
0: Ah, vedi, non ti interessa.
1: Non che per me sia una persona, perché con i miei che lavoravano tutto il giorno io vivevo praticamente con i miei nonni. Quando mi è mancato nel 99 mi ha lasciato questa catenina ed è da allora che io la indosso, non l'ho mai tolta.
0: Che bello, vabbè, questo è un legame affettivo, quindi comprensibilissimo. Qua parliamo di persone che si innamorano proprio di oggetti, di monumenti, del videogioco Tetris, quindi se si lasciano gli manda una riga d'addio. Riga, oppure è una relazione a incastro. Dai, sentiamo un altro matto che qua.
2: Buongiorno,
0: il regista frizzato. Ciao.
2: Curiosità, ma sì, non era ieri la giornata delle barzellette e delle freddure?
0: In teoria sì, ma qua guarda, ormai è tutta una freddura. Matti del mattino, e tra poco però anche una sorpresa, un gioco, un regalo. State con noi.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
4: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Zai con Animal su Radio Company e noi siamo pronti per il sequel della serie TV sugli 883 su Max Pezzali. E adesso abbiamo la novità. C'è la novità, eh sì, perché ci piace tantissimo, almeno a me, sono andata anche al concerto quest'estate. E allora alzate il volume e la ascoltiamo. Si chiama Le Ali.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova

0: al cuore.
1: La nuova di Max Pezzali si chiama Le Ali, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company, abbiamo fatto pure la rima e lui è pronto per il suo tour invernale dopo quello estivo. E voi siete pronti per un grande regalo? Eh sì, perché le antiche fiere di San Luca 2026 a Treviso sono pronte a regalare giornate di divertimento e tante emozioni. Dal 2, quindi è già partita, fino al 25 ottobre, possiamo vivere tutta l'atmosfera delle fiere e del Luna Park.

vado in mezzo, me l'hanno insegnato, è troppo divertente. Oppure sulle autoscontro o sul carosello, detto calcio in culo. E beh, noi sapete cosa vi regaliamo? Vi regaliamo una personalissima ed esclusiva Golden Card che vi garantisce 30 giri nelle attrazioni del Luna Park, le antiche fiere di San Luca, divertimento assicurato per grandi e piccoli. Andate anche a dare un'occhiata al sito lunaparkfieredisanluca.com. Per vincere la Golden Card cosa dovete fare? Mi dovete urlare quella che per voi è la giostra più bella, più divertente, appunto l'autoscontro, la ruota panoramica, il carosello, il tagadà, i calci in culo, le montagne russe. Vai, messaggi vocali 333 2688 688.

Chiedere è lecito, rispondere è company.

0: vocali per provare a vincere urlando quella che è la vostra
1: calci in culo, calci in culo,
2: montagne russe,
0: pure
2: vai, russe,
1: calci in culo, la più bella Radio Company, fammi tornare bambino,
0: vai,
3: Music Express,
4: auto scontro,
0: il tagadà, ragazzi, se ci troviamo lì vi insegno a stare in mezzo al tagadà, dai, come una vera giostraia. Ancora
5: ciao, a me piacciono tanto gli aerei, ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
2: Autoscontro, autoscontro, autoscontro, sì,
6: tagadà,
0: bello,
6: per tutta la vita.
0: E
6: mi fate vincere, che così faccio contenti i miei ragazzuoli e faccio bella figura con loro.
0: Che il carina do, do, do. Vai,
3: il brucomela.
0: Oddio, il brucomela. Quello proprio da bimbi, quello tranquillo, carino. Ragazzi, Matti del Matinè, grazie per aver partecipato in tantissimi oggi a vincere. Giovanni da Padova, vai giù il gettone 30 per te, la Golden Card che regaleremo anche domani. Quindi state con noi.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
1: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
1: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania.

0: ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Company.
3: Insieme
4: per una grande emozione.

0: pinguini tattici nucleari. Goya, il nostro successo del presente e dal passato. Marvin Gaye con Sexual Healing. E noi abbiamo aperto
1: le gabbie.
0: E chiudiamo. Ciao. Ma le riapriremo domani a partire dalle 9 fino alle 11, che sarà venerdì. Quindi vi voglio ancora più matti. Tra poco snack, subito. Ciao. Su Radio Company le 11 e un minuto.
2: Radio Company Time. Radio Company News.
3: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. La legge elettorale è giunta alla sfida finale alla Camera, atteso il voto decisivo a scrutinio segreto. La riforma è fortemente voluta dalla maggioranza, mentre le opposizioni si dichiarano compatte nel sostenere l'incostituzionalità della proposta. Alle 12.30 inizierà il rush finale. Sono serena come sempre, ha commentato la Premier Meloni. Un attacco russo ha colpito un autobus a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Il bilancio è di 12 civili uccisi e 14 feriti, lo riportano le autorità locali ucraine. L'attacco aggiunge un ulteriore drammatico capitolo alla già tragica situazione nella regione orientale dell'Ucraina, teatro di continui scontri e attacchi. Le forze russe continuano a colpire obiettivi civili. Il Pentagono ha chiesto al comando centrale statunitense di prepararsi a riprendere le operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios. La direttiva non fissa una data, ma l'azione potrebbe avvenire prima delle elezioni di midterm di novembre. Tragedia nel Bresciano, dove un tredicenne è deceduto dopo un arresto cardiaco. Il giovane si è accasciato improvvisamente sul campo dell'oratorio di Cremazzano mentre stava giocando a calcio. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno praticato il massaggio cardiaco. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in eli soccorso all'ospedale di Bergamo, dove però è morto. Il presidente Mattarella ha concesso 3 grazie parziali, tra cui quella a Guido Gianni, gioielliere condannato per duplice omicidio e tentato omicidio dopo una rapina nel 2008. La grazia cancella 3 anni e 2 mesi della pena. Gianni aveva sparato contro dei rapinatori che avevano aggredito sua moglie. Lo sport calcio, sarà Fabbri a dirigere il big match della 6ª giornata di Serie A, Como-Roma, in programma domenica alle 12.30. Buonacina è stato designato per l'anticipo del sabato pomeriggio, Inter-Parma delle ore 18. Per la sfida serale tra Napoli e Frosinone invece il fischietto sarà Feliciani. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
2: Radio Company News.
4: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
5: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: È Teddy Swims con Mr. Know It All.
1: Yes, good morning to all of you.
0: Wow, continua.
1: Continua?
0: Come si lancia la sigla?
1: La sigla!

0: DJ Martino suona qui, suona qui. Con Leo Giuli Pego, con Leo Giuli Pego a Compani, a Compani.
1: Wow. Ah, bello, bello, sempre meglio, è sempre
2: pubblico,
1: meglio.
2: È un pubblico di talenti, signori.
1: Sì.
2: Stiamo cominciando, come state? Siamo a Company Snack, Giuli Pego, Leo e Martino. Ci ho sbagliato un sacco
1: che
2: di
1: scordinata oggi.
2: Sto anche smocciando. Ma come siete messi voi? Due settimane di autunno, io sono in condizioni pietose.
1: No, guarda, io farò tre settimane perché già che c'ho te messa così oggi.
2: Sì, vieni qua che ti abbraccio.
1: No, col cavolo, no!
2: Ti abbraccio, vieni qua!

0: Simone con Detto Tra Noi qui a Company Snack, cara Malika. Tunnale, perché c'ho sempre questa voce un po' così nasale,
1: sì,
0: e quindi ci sta.
1: Non la farò.
0: L'imitazione di Malika Ayane, ti prego, altrimenti Max Pezzali si offende.
1: Giustamente,
0: tu devi
1: il cavallo di battaglia.
0: Fedele certo. A lui.
1: Assolutamente. Invece, amici, buongiorno ancora, state ascoltando Snack. Restate qui perché tra pochissimo parleremo di amore.
0: L'amore, uno lo vive a modo suo, ognuno lo vive a modo proprio.
1: Ognuno è attratto da persone diverse e cose diverse, nello specifico cose.
0: Ecco, quindi tra poco andremo a scoprire cosa.
2: Radio Company, Snack Radio Company. Spot. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

0: LB1 con I Need a Sign, Show Me Love, 11:23, amigos.
1: Sì, amigas.
0: Buenos días. State ascoltando Radio Company Snack. Stiamo cominciando ufficialmente con un dubbio.
1: Cioè, nel senso, allora prima abbiamo sentito Viviana che parlava di questa cosa, di questa ragazza che si è innamorata e poi sposata con la Torre Eiffel. Però poi ha visto questa inferriata rossa, sta cosa.
0: E ha detto no! Wow. E quindi adesso divorzio con la Torre Eiffel, che poi devi averne di coraggio per divorziare. Dalla Tour Eiffel per metterti con una ringhiera.
1: Vabbè, però
0: già
1: sai,
0: che una si chiama Torre Eiffel e l'altra si chiama ringhiera.
1: Ma magari è più leggera, simpatica, ti fa ridere. La Tour Eiffel è sempre seriosa.
0: Poi è rossa, no? Sì. Questa è inferriata, quindi magari rosso passione. Adesso non approfondiamo perché l'ha già fatto Vivi questa mattina, quindi sapete già probabilmente di che cosa stiamo parlando. Ma no,
1: non ci siamo immedesimati, è quello il fatto. Sapete che noi due abbiamo questo piccolo problema, che ci immedesimiamo nelle situazioni.
0: Uno dei tanti.
1: E quindi, per esempio, una persona che si innamora di un cancello.
0: Ecco, cioè, però anche lì dipende. Dipende. Secondo me il cancello non va bene come oggetto di cui innamorarsi.
1: No,
0: perché se è elettrico, tu magari dici elettrizzante,
1: infatti,
0: il cancello elettrico
1: è autonomo, si arrangia.
0: È autonomo, quindi è sicuramente è indipendente, fa il suo. Però ogni volta che ti avvicini se ne va. Scappa, se ha la fotocellula, se no ti schiaccia.
1: Ha un contatto proprio così, non ha.
0: Tu ti avvicini. Ti avvicini e lui se ne va. Poi viene verso di te, tu vai verso di lui e se ne va di nuovo.
1: Ma poi
0: è
1: un bluff, perché sembra che si apra ma poi si chiude.
0: Non ci piace.
1: Dire.
0: Però tu dici, allora ci innamoriamo di quello automatico. Ma devo fare tutto io. Devo venire lì, prendere, aprire.
1: Quello manuale, perdonami. Fatica per arrivare a quel. Poi per esempio avevamo pensato un'altra cosa, il foglio di carta. DJM diceva il foglio di carta.
0: No, intanto appena vuoi maneggiare, fare rischi, rischi di tagliarti.
1: Ma poi
0: ti fa male.
1: Ma poi fai tutto tu, perché lui non dice niente, non mette niente nella storia. Sei tu che devi scrivere.
0: E non ci piace. Una cosa che mi potrebbe attrarre è un frigorifero.
1: Perché?
0: Perché già si chiama frigorifero.
1: Già così.
0: Poi è grande, è
1: rude,
0: possente, è rude, è pieno di cose.
1: È vero.
0: Che però gliele devi mettere anche lì tu. E poi è freddo.
1: Vedi, no, sai cosa? La cosa bella del frigorifero è che ce l'hai per tutti i gusti. Perché c'è quello grande, quello piccolino, quello portatile.
0: Vero, te lo puoi portare dappertutto con te. Vabbè, detto ciò, cosa c'è, Marti?
1: Però vedi l'amore in tutte le sue sfaccettature.
0: Comunque basta, perché era già stato parlato, era già parlato di questa cosa. Volevamo solo dare la nostra opinione, perché ci stavamo, era tutta la mattina che non pensavamo ad altro. Quindi prego.

0: E qui Anastasia aveva deciso di asfaltare qualcuno, probabilmente. Ha detto...
1: Tutti, anche tutta la scena musicale mondiale. Ha detto: scusate, posso?
0: Ma adesso non rompetevi più le scatole, vi canto Pay My Dues. È andata così.
1: Allora, prima abbiamo parlato di oggetti che potrebbero ricevere le nostre attenzioni, il nostro amore, perché a parte lui che fa la battuta, io mi sono innamorato del balcone di mia moglie.
0: Il simpatico. Poi tua moglie ha cambiato casa.
1: Ecco. C'è chi ci consiglia l'amici un bel TSO.
0: Quello sì, quello va di bene. Base ci sta, insomma, per stare meglio. Ma invece vi chiediamo un'altra cosa: che rapporto avete col parcheggio?
1: Ne parleremo tra pochi. Cos'è?
2: L'affiancamento. Ecco. Affiancarsi correttamente. Più o meno stiamo tenendo, diciamo, mezzo metro di distanza.
1: Questo è quello S.
2: Considerate anche gli specchietti sempre, vero?
0: Sì. Proprio uno ti parla così, ti viene l'ansia, non ti aiuta.
1: Bravo, perché molto spesso parcheggio uguale angoscia, ansia da prestazione, più che negli amplessi quelli notturni.
0: Allora, il vostro rapporto con i parcheggi, da ansia oppure da prestazione fantastica, perché siete bravissimi, al 3332-688-688, come sta Giovo? Scritto vocale, come volete.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono Mark Ronson e Bruno Mars con Uptown Funk. Bruno Mars che tra l'altro ha confermato e ha eguagliato il record di Drake su Spotify per il maggior numero di settimane al primo posto in classifica. Quest'anno sta facendo veramente il botto.
1: Beh, direi con un tanta album roba. Così ci sta. Non tanta sapevo roba. Di Drake.
0: Eh sì, anche lui al primo posto. Non so bene adesso con quale disco, però ha un record che era per ora è ancora imbattuto, ma è eguagliato ora da Bruno Mars. Quindi chi lo sa, vedremo.
1: Bravo Brunetto, bravo Bruno,
0: sei uno di noi. 11:42, amici, buongiorno. Stiamo parlando.
1: Ma perché uno di noi? Poi.
0: Perché no?
1: Noi non l'abbiamo mai eguagliato.
0: Scusa, posso dire che sembri Maria De Filippi con la caramellina? Vabbè, che, insomma, che si sente.
1: Da questo tocco maschile
0: ma no.
1: Mi fa sempre bene.
0: No. Invece, tornando a noi, stiamo parlando di parcheggi. Vi abbiamo chiesto qual è il vostro rapporto con il parcheggio, così in generale. Sì. Poi vi spieghiamo perché, ma
2: ciao.
0: Intanto sentiamo.
2: Allora,
0: ciao.
2: Di parcheggio sono. Dipende. Allora, parcheggi fra due macchine a retromarcia, sì, e non c'è un muro, me la cavo.
1: Ah,
2: bene.
1: Consolante. Okay.
2: Faccio 2-3 manovre e poi comunque, brava, me la cavo bene. I parcheggi a paragone più larghi, dipende, perché a volte la parcheggio un po' storta, non ho molto il senso della cosa dritta. Se parcheggio fra due macchine, se invece ho un parcheggio largo...
1: Sì.
2: Sembra strano, ma faccio più fatica.
1: Ah, okay.
0: Tu sei una di quelle persone odiate da tutti, perché quando ci sono 3 parcheggi liberi lei si mette in mezzo tutta storta e quindi
1: no,
0: quelli a fianco non ci stanno.
1: Però fa quelle 15 manovre, ma voglio dire, per un parcheggio. Però comunque già è consolante.
0: Poi senti Chiara, ciao Leo, ciao Giulia. Dopo 35 anni di patente i parcheggi mi fanno impazzire, mi piacciono e più sono complicati e risicati più mi sollecitano la sfida.
1: Allora io la capisco. Anch'io amo fare i parcheggi.
0: Sì?
1: Sì, quando li trovo. Perché non trovo mai.
3: Ciao, sono Monica.
0: Ciao.
3: Io con i parcheggi vado d'amore e d'accordo. Parcheggio bene, ma soprattutto trovo sempre parcheggio.
1: No!
3: Anche quando è pieno.
0: Eccola.
1: No.
3: Ho una fortuna pazzesca. Infatti i miei figli mi odiano per questa roba.
1: Ma ti credo, anche noi.
0: No, io no. Più che altro ti vorrei come autista. Accompagnami dappertutto.
1: No, perché c'è sempre il personaggio che tu arrivi, vedi in lontananza c'è un parcheggio libero, non c'è nessuno in zona. Chissà perché spunta qualcuno da un tombino e ti frega il parcheggio.
0: Oppure è un parcheggio che è sulla sinistra. Io non lo so se voi siete come noi, ma parcheggiare a S a destra faccio, guarda, un gioco da ragazzi, trick e track, ballacche
1: un po' sopra la macchina,
0: ma perfetto a sinistra io non so più,
1: non
0: mi serve una bussola, non so dove girare, cosa fare.
1: Vabbè, è vero, bisogna un attimo speculare il cervello da quel
0: non
1: punto
0: so
1: di
0: specularmi
1: vista,
0: il cervello
4: la porto col parcheggio tranne quando porto mia suocera. No, qui si paga. No, andiamo più là, qui c'è il sole. No, qui è troppo lontano. No, qui me lo vieta la mia religione. La mia religione. Alla fine da Gardaland siamo finiti in Svizzera.
0: Prossima volta la lanci, le apri la portiera.
1: Ecco, perché già ti da sola.
0: Facci da sola.

0: fresca fresca mi è capitata sabato a Modena, trovo un buco, metto la freccia, vado un po' avanti per parcheggiare in retromarcia, no? Che arriva sta macchina dal senso opposto e si mette dentro al parcheggio. Fortunatamente, per sua fortuna, avevo la morosa in parte e quindi mi ha tenuto molto calmo. Allora io con la mia calma mi sono girato, ho trovato un buco più vicino, quindi si è fottuto da solo. Però quando sono sceso, ma gliene ho dette tante, ma tante, ho fatto fare una figuraccia davanti a tutti. E quindi spero che quando avrà un'urgenza, che gli fanno la stessa identica cosa che ha fatto lui a me.
1: Lui è come te, Leo. Io non mi vendico subito,
2: no,
1: ma sarò qui ad aspettare il cadavere passare lungo il fiume.
2: È vero,
1: è bruttissimo quando capita, anche perché veramente, raga, la gente con i parcheggi diventa cattiva.
2: No, c'è cattiveria.
1: Cioè, c'è cattiveria. Sono arrivato prima. Vabbè, ok, stai calmo, vai al prossimo. Madre mia. Comunque, ultimo messaggino, poi ci fermiamo un paio di minuti. Ciao Snechini, io so parcheggiare bene solo la mia auto. Intanto,
2: questa è una cosa che capita a molti.
1: Ma devo avere un blocco al neurone del lobo di destra, perché per fare il parcheggio S verso il lato sinistro, niente. Vedi come è prima. Ho bisogno di una lunghezza pari alla pista di rullaggio di un Boeing 747. Sì? E forse dopo 5566 manovre riesco a lasciarla comunque col culo per strada.
2: Mamma mia.
1: Ma se devo parcheggiare a destra, a S, a destra, tre manovre, tac tac tac, infilo l'auto al millimetro.
2: Quindi questo è uno dei casi in cui il proprio garage rimane sempre vuoto, perché non la puoi inserire in garage se ho bisogno di così tanto spazio.
1: No, solo per il parcheggio a destra, tricche, tracche, ballacche. Okay. A sinistra è un casino.
2: Okay.
1: E poi dice, e anche qua mi ci rivedo, devo abbassare l'autoradio per concentrarmi. È vero.
2: Ma quello anch'io.
1: È vero. Aspetta che abbasso, che non vedo bene. In che senso?
3: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti

0: Inoltre siamo sala attrezzi Functional Training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi, il nostro successo del presente, poco prima Cock Robin con Just Around the Corner, in chiusura della nostra prima ora insieme, prima di due. Prima ora di due ore.
1: Ah, ok, prima di due, pensavo prima di due ore che arriveranno. No,
0: no,
1: ero un attimo disorientato.
0: La prima delle nostre due ore insieme.
1: Allora, adesso vi lasciamo a poca informazione. Nel frattempo, il segnale orario indica le 12.03.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Maltempo Italia, alle prese con temporali, forte vento e allagamenti, allerta arancione in Toscana, stamane scuole chiuse, parchi e giardini interdetti in diverse città, a Viareggio nella perchiato il tetto di un asilo e provocato danni a diverse abitazioni. A Roma bomba d'acqua nelle ultime ore, 120 le chiamate ai vigili del fuoco. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, conferito dall'Università degli Studi di Salerno. Simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato, e nella Lectio Magistralis ha ricordato:
4: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda, è anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai, scarica l'app
6: Radio Company. Spot.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
9: E tu, sei pronto?
10: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
11: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
10: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
14: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli, naturale, buono e 100% genuino. Azienda dall'azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
14: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bell qui a Company Snack. Si parlava prima dell'affettatrice, no? Usata in maniera all'inverso, cose varie. Sono andato a cercare, esiste l'affettatrice per mancini.
1: Giustamente, perché tu hai detto semplicissimo, basta che ti giri. Ma se io sono solita usare la destra, se comincio ad affettare con la sinistra mi affetto un braccio.
0: Ma no, perché vai al contrario.
1: No,
0: ah, sì,
1: comunque,
0: è vero.
1: Comunque sto usando un braccio che non uso mai. Ma, e allora, però tu sei mancino, quindi per te magari è più semplice.
0: Sì,
1: non
0: noi
1: so.
0: Siamo più abituati ad abituarsi
1: a switchare da destra a sinistra. Sì. E allora, perché non cercare la lista delle cose per mancini?
0: Cioè Ned Flanders 2.
1: Sì, forbici per mancini, coltelli da cucina per mancini, apriscatole per mancini, pela patate per mancini, sì, cavatappi per mancini, righelli per mancini, quaderni ad anelli e blocchi per mancini.
0: Ma quello sì.
1: Mouse per mancini, tastiere per mancini, penne per mancini, matite ergonomiche per mancini, impugnature per matite ergonomiche per mancini. Banchi scolastici per mancini, guaine e supporti ergonomici per mouse e penne per mancini. Chitarre per mancini, bassi per mancini,
0: sì,
1: violini per mancini, ukulele per mancini. Batterie configurate per mancini, bacchette e impugnature con accessori specifici per batterie configurate per mancini.
0: Mi sta venendo mal di testa.
1: Da golf per mancini, guantoni da baseball per mancini, racchette, accessori da tennis per mancini, putter da golf per mancini, tazze per mancini, guanti da forno per mancini, guanti da giardinaggio per mancini, zappe,
0: però,
1: cesoie per mancini,
0: però,
1: metro a nastro,
0: ho capito,
1: per mancini,
0: ho capito, metro a nastro
1: per mancini, scolapasta per mancini, joystick per mancini, macchine fotografiche per mancini, custodie e impugnature fotografiche per mancini, mulinelli da pesca mancini,
0: prego,
1: armi da fuoco per mancini,
0: basta.
1: scarpe con design e chiusure specifiche per mancini, orologi da polso per mancini, braccialetti per mancini. Basta
0: però,
1: metterli a sinistra.
0: No, sì, ho capito.
1: Portafogli
0: io però voglio
1: per
0: dire
1: mancini, comunque, zaini e borse contracolla e zip pensate all'apertura con la
0: comunque
1: sinistra.
0: Comunque non è che una persona mancina ha solo una mano, voglio dire, c'è anche l'altra,
1: poi,
0: si riesce ad usare, no?
1: Portachiavi.
0: Portachiavi per mancini. Cosa serve portachiavi? Ha un anello con delle chiavi incastrate dentro.
1: Poi sbucciatori di verdure per mancini, apri bottiglie per mancini, spremi agrumi per mancini, taglia pizza per mancini, apri scatole per mancini.

0: Ciao ragazzi, ciao. Ad una festa dove c'era una pesca di beneficenza ho vinto un set di coltelli da cucina.
1: Bello.
0: Benissimo, ho detto. Passionato, certo, di cucina, mi piace. Arrivo a casa, sono per mancini. La lama è al contrario, non riesco ad utilizzarle. Ciao!
1: Madre mia, voi so, mancini! Ma fate come facevano le suore quando ce l'hanno scritto nei messaggi da piccoli, mano sì, sinistra legata dietro, e fate le cose con la destra.
2: È vero, ma c'è una sta cosa. Però pensate, quando voi tagliate qualcosa col coltello, tutti quanti i destri, destrorsi, Non lascia il segno, mentre se lo usiamo noi mancini lascia la zigrinatura.
1: Ah sì?
2: Sì, se trovate questa cosa.
1: Vabbè, ti regalerò le cose per mancino. Mamma mia.
2: Soprattutto la matita ergonomica, che non so che cavolo sia.
3: Radio Company Snack. Radio Company.
4: Maltempo Italia, le prese con temporali, forte vento e allagamenti, allerta arancione in Toscana, stamane scuole chiuse, parchi e giardini interdetti in diverse città. A Viareggio nella notte il forte maltempo ha scoperchiato il tetto di un asilo e provocato danni a diverse abitazioni. A Roma bomba d'acqua, nelle ultime ore 120 le chiamate ai vigili del fuoco. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato e nella lectio magistralis ha ricordato:
5: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
6: ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Buongiorno con It's My Life, è arrivato il momento di giocare.
1: Snackpot, che buono!
0: I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVu che ringraziamo perché tutto l'anno, in tanti anni, ci hanno dato veramente la possibilità di regalare ogni giorno il buono spesa del valore di 50 euro. E vi ricordiamo che questo premio è legato a un progetto importantissimo che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, un sito ma anche i prodotti al supermercato che parlano del nostro territorio.
2: Partecipare è molto semplice, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta al quesito giornaliero che oggi è questo. Suspense. Grazie.
0: Sentiamo.
2: Nel 1995 è stato il primo ortaggio in assoluto ad essere coltivato nello spazio a bordo dello Space Shuttle Columbia. A. Il pomodoro. B. La patata. C. La lattuga. O D. Il ravanello.

0: Angel, David Guetta, French Montana e Aidan Martin con Shine qui su Radio Company, quando è arrivato il momento di premiare uno di voi.
1: Quale sarà l'ortaggio che è stato portato per la prima volta, cioè coltivato o comunque fatto nascere? Adesso non ho capito.
0: Cosa poteva essere se non la patata?
1: La patata!
0: La patata nel 1995 è stato il primo ortaggio in assoluto ad essere coltivato nello spazio, ma nello specifico a bordo dello Space Shuttle Columbia.
1: Invece a portarsi a casa il buono spesa, questa è un'altra informazione importantissima, è stata Mara della provincia di Treviso.
0: Brava Mara.
1: A te arriverà ovviamente il nostro buono spesa. Mi raccomando, segui le indicazioni contenute nel messaggio che ti ho appena mandato.
0: Giochiamo ogni giorno, quindi ci potrete riprovare anche domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: Egidio Ferrante, dalla redazione, i titoli principali di Company News, cominciando dalla politica.
4: Sì, con il via libera alla legge elettorale. Poco fa l'ok della Camera con 227 sì, raid russi su due bus in Ucraina, 30 morti, Francia proseguono le proteste studentesche, poi il punto sulle borse anche oggi in forte calo, la cronaca e lo sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
10: Sì!
9: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica.

0: vita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con il Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, successo del presente per il passato, Doctor and the Medics con Spirit in the Sky.
1: Siamo arrivati alla fine di Company Snack, grazie a tutti amigos e amigas per la compagnia come tutti i giorni, ci risentiamo domani, appuntamento rinnovato dalle 11 alle 13, grazie anche a Leo e a Martino.
0: Grazie Giulio Pego, grazie invece a Giulio Ferrante per la prossima edizione di Company News, ti daremo la parola adesso e poi il belli Conte 4.0, ciao!
1: Fatti bravi!
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Un minuto dopo le 13, ciao!
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Via libera alla riforma della legge elettorale da parte dell'Aula di Montecitorio. Il testo è passato con 227 voti a la maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche introdotte dal Senato. Tra queste l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati e l'aumento delle firme richieste ai partiti minori per la presentazione delle candidature. Almeno 30 persone sono morte nell'attacco russo a due autobus a Kramatorsk in Ucraina. Tra le vittime anche 5 bambini. L'attacco ha colpito anche un ospedale. Il ministro degli esteri Rubio ha commentato la situazione, per ora nessuna prospettiva di accordo. Le forze russe non hanno commentato l'accaduto. Una bidella di 37 anni è stata uccisa a coltellate, altre due persone, tra cui il preside, sono rimaste ferite in un attacco in una scuola in Polonia. L'aggressore, un ex alunno di 15 anni, è stato fermato dalla polizia. L'episodio è avvenuto a Lezidol Novini. In un'aula era stato rinvenuto uno zaino contenente esplosivi. Proseguono le proteste degli studenti atto della mobilitazione. Le stime del Ministero dell'Istruzione indicano che 375 istituti scolastici su 3.700 sono interessati da sospensioni totali o parziali della didattica. Il Ministro dell'Istruzione nazionale Geffrey incontrerà oggi alle 15 le tre principali associazioni studenti. Economia, borse europee in ribasso anche oggi con Milano che perde al momento l'1,44% e lo spread BTP Bund intorno ai 120 punti. Sentiamo cosa sta succedendo sui mercati da Sara Silano di Morningstar Italia.
6: Ci sono nuovamente preoccupazioni legate al rialzo del prezzo del petrolio, sui timori di nuovi attacchi degli Stati Uniti in Iran. Questo è il tema principale che vede quindi il petrolio in rialzo e le borse negative. Negative con l'eccezione dei titoli energetici che da questa situazione continuano a beneficiare. In Italia abbiamo un tema specifico che è anche quello del risico bancario, ancora l'attenzione ruota intorno a Monte dei Paschi di Siena con l'attesa per l'assemblea che ci sarà il 29 di ottobre, ma c'è una a quello dell'andamento dei titoli azionari che è il rialzo dei rendimenti e l'allargamento dei differenziali dei titoli di Stato, cioè i titoli di Stato francesi sono al centro di una bufera da ormai giorni in relazione alle preoccupazioni relative al bilancio e alla situazione politica in Francia, e questo inizia a vedersi anche su altri mercati, altri titoli di Stato compresi quelli italiani. Quindi guardando al futuro sicuramente c'è attenzione sulle leggi di bilancio in discussione nei paesi europei, in Francia come in Italia, di midterm negli Stati Uniti a inizio novembre e infine alla riunione della Banca Centrale Europea il 29 di ottobre che probabilmente deciderà, secondo quello che sono le aspettative dei mercati, di tenere fermi i tassi di interesse.
5: La spesa media mensile delle famiglie italiane nel 2025 è stimata in 2.782 euro, sostanzialmente invariata rispetto al 2024, con un lieve aumento dell'1%. L'inflazione. Secondo l'Istat, la spesa è più concentrata nei livelli medio-bassi, con la maggior parte delle famiglie che spende meno della media. Il 29,4% delle famiglie riduce la spesa alimentare, diminuendo quantità o qualità dei prodotti acquistati. Padova, un bambino di un anno e mezzo è deceduto domenica all'ospedale cittadino, due giorni dopo essere stato investito da un furgone. L'episodio è avvenuto venerdì 2 ottobre a Villa Tora di Saunara, nel cortile di un'abitazione dove il piccolo era appello maggiore. Il conducente del furgone, un amico di famiglia, durante una manovra non si sarebbe accorto della presenza del bambino. Martedì prossimo la polizia effettuerà perquisizioni e sequestri all'istituto agrario di Riccia in provincia di Campobasso. Le operazioni rientrano nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Jelsi, avvenuta a Pietracatella. Lo ha disposto la procuratrice di Larino Antonelli. L'Italia è colpita dal maltempo con allerta arancione in Toscana e gialla in 11 regioni. In Toscana scuole chiuse a Livorno, Pistoia e Carrara. A Viareggio scoperchiato il tetto di un asilo. Un nubifragio ha colpito Roma nella notte con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e infiltrazioni d'acqua. Lo sport, il circus della Formula 1 sbarca a Singapore per un weekend cruciale. Per la prima volta sul circuito di una gara sprint, l'ultima in calendario, George Russell, unico possibile rivale del leader del mondiale, compagno di team in Mercedes, Kimi Antonelli, sarà penalizzato per la sostituzione del propulsore e partirà dal fondo dello schieramento. Il meteo oggi, tempo instabile con rovesci e temporali sparsi su gran parte del nord, in particolare sul Levante Ligure. Al centro temporali intermittenti e localmente di forte intensità sulle coste tirreniche. Variabile al sud con piogge e temporali su Campania e Sardegna. Le temperature subiranno un calo generale. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Paci, Saint-Tropez. Beh, 1, 2, 3.
1: Già stato.
0: Sei stato a Saint-Tropez? Sì, sì. Dove? Dove? Dove? Dove?
1: A Saint-Tropez.
0: Sì, ma dove?
1: A Saint-Tropez.
0: Che via?
1: Cioè, sì,
0: non ho capito. Sei andato a giocare a bocce?
1: No, non sono andato a giocare a bocce.
0: Ecco, vedi, già quello mi fa capire che non sei un tropezien doc.
1: No, non sono andato a giocare a bocce.
0: Abbiamo finito di rompere, cioè la gente non gliene frega un cazzo di Saint-Tropez.
1: Allora, sigla.
0: Tutto costa un sacco a Saint-Tropez.
2: Company, Radio Company. Belli Conte Show 4.0.
1: Ho caldo.
0: Hai le vampate.
1: Caldo.
0: Ladies and gentlemen, brothers and sisters, madame e messie, inizia la nuova puntata del Belli Conte 4.0. Questa è Radio Company. Presentazione di rito quando inizia il programma radiofonico. L'intrattenitore che viene dal quartiere, oltre a farti vedere il suo sedere, ti fa vedere il suo sedere. Ti si presenta. Beh. Era una citazione di una vecchia. Degli articolo 31. Benissimo. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Meloman, pronti anche oggi per la nostra oretta leggiadra, dove, se non ci avete mai ascoltato, siete nuovi di questo gioco. Sì. Noi che cosa facciamo? Siccome siamo dei cialtroni, abbiamo inventato una ruota originalissima che ci serve per scegliere di cosa parlare oggi.
1: Allora,
0: quindi facciamo roteare questa ruota. Questa musica è nostra, l'abbiamo creata noi apposta con la I, con la I.
2: Primo.
0: Abbiamo fatto con la I. Ai, ai.
1: Vada.
0: Grazie. Grazie per il primo. Allora, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Oggi parliamo
1: di
0: una cosa che va molto, molto, molto, molto di tendenza in questo momento. Aspetta, Non riesco a leggere. Mi si è bloccata la busta, Conte.
1: Ah.
0: Aspetta, mi apri la busta?
1: Cioè, te la sto...
0: Yeah, perché ho dei problemi con la busta oggi.
1: Sempre.
0: Seri problemi con la busta.
1: Sempre, perché te salvi in maniera digitale, e quindi la maniera digitale...
0: No, è che non mi si apre...
1: Non aiuta.
0: Non mi aiuta.
1: Ce la fa?
0: Forse. Non è detto. Non è detto che io ce la faccia... puoi cantare una canzone?
1: Ma cosa favore? Devo cantare una canzone? Cioè, sei una roba pazzesca, vedi tutto là davanti.
0: Allora, ti ricordi qualche giorno fa?
1: Sì.
0: Che il nostro fantastico ministro degli esteri se n'era uscito, sì, che dava dei consigli ai figli su, certo, come recuperare la moglie, la donna perfetta.
1: Lui,
0: eccetera,
1: lui
0: eccetera,
1: aveva lamentato un attimo la sua indecisione nei confronti della moglie di...
0: Del figlio. Per la moglie del figlio. Cioè, come scelgo la moglie? Io credo di non aver mai chiesto ai miei genitori come scegliere le mogli, fidanzate, no, eccetera, eccetera. Però noi vi chiediamo questa cosa oggi. Vogliamo sapere quali sono i criteri con cui avete scelto o scegliete,
1: sì,
0: il vostro compagno o la vostra compagna. Cioè, quali sono i capisaldi importanti secondo voi? Non tanto che abbia la gonna lunga o la gonna corta, ma che ne so, vi piace palestrato? O vi piace particolarmente in forma la fanciulla? Vi piace un po' nerd? Vi piace un po' acqua e sapone? Vi piace con la gonna lunga, nel senso che deve vestire classico?
1: Deve avere
0: un
1: qualche
0: po'...
1: chilo in più perché vi piace?
0: Vi piace, esatto, l'uomo un po' con la panzetta?
1: Esatto.
0: Quali sono i criteri con cui scegliete o comunque dite questo mi piace, in generale, il vostro lui, la vostra lei?
1: Estetici. Poi
0: no?
1: Magari andate anche lontani nella scelta, perché siete caduti lontani, però eravate partiti,
0: esatto,
1: con quell'idea là.
0: Esatto, cioè, vi piacciono bionde con gli occhi azzurri, adesso state con una castana con gli occhi castani, questo è un altro discorso. Però, insomma, avete capito, 3332688688.

0: noi non vogliamo mettere in discussione, sapere i vostri gusti in generale.
1: Sì.
0: Insomma, quando avete visto il vostro lui o la vostra lei per la prima volta, che cos'è che vi ha fatto, come dire, scattare un po' l'innamoramento?
1: Poi magari mai realizzato come sogno, ma intanto partiamo da lì.
0: 333-2688-688.
2: Radio Company. Belli Punto Show 4.0. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo romantici anche noi, sì. Stiamo parlando di come avete, passateci il termine, scelto il vostro compagno, la vostra compagna, quali sono le caratteristiche, insomma, che vi hanno guidato un po' nella scelta, o comunque in generale quali sono le caratteristiche che apprezzate di più in un maschietto oppure in una femminuccia.
1: Buongiorno, deve avere un bel sorriso, ma soprattutto uno sguardo che dice tutto, perché attraverso gli occhi si vede l'anima. E poi aggiunge un'altra
0: che poesia,
1: cosa, caratteristica sicuramente nerd o persona alla quale piace leggere, non calcio, quindi già il 60% degli uomini sono fuori.
0: Beh, vabbè, insomma, tu sei appassionato di calcio?
1: Sì.
0: Allora non si ciula.
1: Vabbè, ma
0: perché... DJ Megalo, tu sei appassionato di calcio?
2: No.
0: Bene, allora si ciula, complimenti. Bene. Bene.
1: Chi è?
2: Ciao ragazzi. Allora, il mio ideale di donna è mora, mediterranea,
0: okay,
2: con le caviglie fine.
0: Attenzione.
2: E un'altezza non tanto alta, ma un'altezza media. E anche possibilmente con un po' di seno. Ciao, grazie.
0: Possibilmente con un po' di seno. Mi piace, è un optional.
1: Sì.
0: Anche senza. Cioè, tavola da surf va bene uguale.
1: Va bene, però le caviglie
0: devono
1: essere...
0: Però la caviglia, mi raccomando, perché, scusami, fine. Se la caviglia è fine...
1: La struttura dice che è fine.
0: Esatto, è fine. Tutta la struttura, detta compresa.
1: È fine. Slanciata. Esatto. Chi è? Poveri. Sapevo. È rigido oggi. Che cavolo ha combinato? È giovedì. Non credo che abbia fatto chissà che festa.
3: Anche lei si vede che è un povero.
1: Un povero, certo.
3: Lei quando fa festa?
1: Io di solito il weekend.
3: Wow, perché è un povero, è costretto.
1: Okay.
3: Io invece festa grande quando mi va.
1: Sì, tutta la settimana lei.
3: No, tutta la notte, coca mignotte. Non sa ancora il payoff internazionale.
1: Certo.
3: Il mio payoff.
1: È una persona squallida, quindi io non oso immaginare, guardi, quali siano le sue scelte, cioè non posso neanche immaginare.
3: Sai, io sono una persona che è nata incerta.
1: Incerta.
3: Esatto, e quindi la mia incertezza,
1: sì,
3: oggi è così e domani è colì.
1: Posso dire, è di uno squallore.
3: Ma
1: uno.
3: Perché?
1: Perché non sa neanche i suoi gusti, cioè non li conosce. Questo dimostra che potrà avere, però non è...
3: Il suo amico lì con le caviglie fine,
1: sì,
3: e
1: il seno
3: e
1: giusto,
3: giganti.
1: No, un po' di seno, ho detto, non traduca cose che non sono vere.
3: Metti tutto insieme in una sera. Prendi una con le caviglie fine, una con due bombe enormi,
1: sì, certo,
3: e te le porti via.
1: Certo, lei, perché lei è squallido.
3: Ma no, ma il problema è che se uno è ricco,
1: sì,
3: no, non ha nessun problema.
1: Sì, certo.
3: Una, due, tre, quattro,
1: certo,
3: cinque, otto. Andiamo via con la Lamborghini Station Wagon,
1: certo,
3: per esempio, no?
1: Che pochezza.
3: Esatto. Che pochezza. 5-6 ho detto, mica,
1: certo,
3: una.
1: Certo.
3: Invece lei, che è povero,
1: sì,
3: va avanti con una figa per volta.
1: Certo. Perché che io non la definisco così, però va bene.
3: Come la definisce? Patatina?
1: No,
3: passerotta?
1: Una ragazza.
3: Zuppolina?
1: Certo. Non è che lei ha questa
3: groovy
1: cosa.
3: Groovy? Pucci pucci?
1: Sì.
3: Sì. Ha fatto colazione stamattina?
1: Sì.
3: Ha pucciato un biscotto?
1: No.
3: Io invece sì, perché lei è un povero, si capisce.

0: Allora ragazzi, c'è chi scrive decisamente, perché stiamo chiedendo appunto quali sono le caratteristiche dell'uomo, della donna che vi piacciono, poi sono state attese o disattese nella conoscenza. Allora, decisamente un fisico deve avere un bel fisico e poi anche l'abbigliamento deve essere vestito sul pezzo, cioè non posso vedere abbinamenti o roba antica insignificante, quindi se non ha diciamo l'abbigliamento adeguato al periodo, non che sia, cioè che non abbia il cappello del 20 anni fa.
1: Certo che sì.
0: C'è qualcuno che scrive: ciao belli Conte, che sia
1: Ok,
0: con un po' di pelo, barba curata, capelli corti. Anche se poi dipende, perché quando qualche persona, anche se ha un po' di pancetta, è comunque magari, perché no, con piercing all'orecchio e al capezzolo, ma tutto con una voce e un carattere bello, altrimenti non mi interessa.
1: Vabbè, si mette in coda per i miracoli, che poi dopo cerchiamo un attimo di capire. La cosa che mi è piaciuta più di tutti è la citazione che fa molto "ero una ragazzina degli anni 80", cioè cita Big Jim.
0: Ah, ok.
1: Big Jim è l'altro messaggio, sì. Cita.
0: Cita. Ci sarebbero altre descrizioni, ma abbiamo qualcuno, secondo me.
1: Abbiamo una citofonata, sì, che ci apre un nuovo mondo, prego.
2: Ciao company. Allora, con mio marito non è stato proprio innamoramento a prima vista, nel senso che ci siamo dati un bacio e io gli ho detto: "Bara, che come che sei nata qua, sei morta qua?" E niente, siamo insieme da 24 anni. Ciao!
1: Lui non è... fortuna che è morta.
0: Lei non lo descrive, però secondo me non era tanto nei suoi canoni.
1: Sì, probabilmente lei ci apre questo nuovo, diciamo così, faldone nella puntata di oggi, dove succede che ti scappa qualcosa con uno che non è nel tuo, come dire, standard in me. Poi però è la chimica, quella roba lì, e ti tieni uno che secondo te era brutto, cioè, ma è brutto, però
0: te lo tieni.
1: Però te lo tieni.

0: dipende, grande.
1: Dipende da cosa dipende che un lui o una lei ti piacciono effettivamente. 333-2688-688, quali sono i criteri per cui avete scelto il vostro lui o la vostra lei, appunto non Big Jim o non Barbie a seconda dei vostri gusti, oppure occhi azzurri, capelli biondi, eccetera eccetera. Poi magari è successo che i vostri standard erano di un tipo e avete scelto degli standard di un altro genere. Magari vi piacevano i capelli lisci, dritti, lei ci aveva sempre le trecce. Le trecce. Vabbè.
2: Come scelgo il mio criterio? Quella che costa meno, fate voi.
3: Belli Conte Show 4.0 Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Salirò.
1: Innamoramenti che ti fanno salire il testosterone.
0: Per me la cosa importante è che mi faccia sempre ridere.
1: Ok.
0: Quindi al di là del valore estetico, perché il fisico va e viene, ma lo spirito deve essere sempre presente. Baci da Micaela.
1: Oh, è brava Micaela. L'importante è che l'importante è che ridiate assieme.
0: E comunque l'amica
1: che lei non rida di te.
0: Comunque l'amica di prima che mi aveva chiesto dice. Comunque, precisando, Conte è un uomo studioso e intelligente, non so da cosa l'abbia colta questa cosa, con quale c'è anche un possibile dialogo. Intendevo più che sta evitando tipi personaggi da stadi. Quali sono i personaggi da stadi?
1: Ma oddio, ne avevamo.
0: Saranno
1: qui.
0: Gli ignoranti? No?
1: Potrebbe essere.
0: Ma
1: ne abbiamo
0: no.
1: Da stadi in radio?
0: Sì,
1: secondo me sì. La curva, diciamo così.
0: Ah, vabbè,
1: proprio da curva.
0: Ho capito, ultras.
1: Proprio ultras. Sì, ne abbiamo di ultras qui.
0: Magari ci sono ultrascolti, che ne so.
1: Esatto. Vabbè, ragazzi, è il momento del club degli ignoranti, vai.
2: Club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti, questo chiediamo. Club, stiamo per darvi una parola, di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata per appunto entrare nel club.
1: Se la parola fosse sublime. C'è anche sublime, certo. Se vuoi, o sublime.
0: Sì.
1: Vedete un po' voi. Sublime. Nemmeno una nuvola.
0: Ecco, questa l'abbiamo
1: sublime.
0: Bruciata.
1: Sublime, ma anche perché è spezzata.
0: È vero, non si può.
1: Sublime. Non si
0: vero.
1: Può. Quindi non si può spezzare. Quindi parola intera, mi raccomando, oppure parola composta. Quindi potete aggiungere avanti, dietro, sopra, sotto. Quindi, con che parola giochiamo oggi? Con che parola potete portarvi a casa la tessera del club degli ignoranti? La parola di oggi è sublime.

0: La parola di oggi per partecipare è sublime, quindi ci siamo. Ciao Radio Company, è passato un mesetto ormai e quindi per me la parola sublime, perché c'è qualcuno che chiede informazioni anche sulla tessera del Club degli Ignoranti.
1: Ok.
0: E dice: ciao Radio Company, è passato un mesetto ormai da quando ho vinto la tessera, perché non è ancora arrivata? Perché la spediamo a lotti, nel senso che un gruppo arriva prima, un gruppo arriva dopo, quindi abbiate un attimo
1: facciamo,
0: di pazienza.
1: Facciamo un mucchietto di un migliaio di tessere. Allora, cioè le prime tessere arriveranno praticamente fra 3 anni.
0: Sublime sono dei sub che vanno a sistemare la tubazione di ferro sotto il mare.
1: Ah, un lavoro impegnativo.
0: Poi c'è qualcuno che scrive: sublime quando raccogli il frutto del lime che deve essere ancora maturo.
1: Va bene.
0: Gesto, quindi?
1: Sì, è il gesto. Sublime.
0: Ok, c'è il creme caramelle, la famosa creme sublime.
1: Buonissima.
0: Conosci?
1: Sì, sì, francese, in certi ristoranti soltanto.
0: Sublime è quando sudi molto.
1: Stare male, eh?
0: Ciao ragazzi, se la mia ignoranza non mi inganna, sublime dovrebbe essere quel famoso canale della televisione Torna a casa sublime.
1: Torna a casa sublime, bellissimo. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Sublime è una crema che usano i pasticceri, similare a quella del tiramisù, solamente che al posto del caffè viene inserita la Nutella.
3: Voi avete mai provato la birra spinata alla sublime? Praticamente è una spinata molto leggera, con poca schiuma, veramente buona, ve la consiglio.
4: La Sublime Airlines è una compagnia aerea esclusiva dove si viaggia solo in prima classe.
1: E voi invece provate a volare nel Club degli Ignoranti, sì, ricreando il significato della parola di oggi, che, come avrete dedotto e capito, è sublime.

0: La parola di oggi sublime.
1: Scusa, fiatone.
0: Ah, ok. Sublime è un piatto di sushi giapponese molto costoso.
1: Mm-hmm. Ci sta.
0: Grazie. Ciao, sublime. Allora, Mario Arsenio Sublime era un re di Roma che aveva il suo regno in Mongolia.
1: Ah.
0: Famoso.
1: Non mi sembrava di aver studiato sta cosa, però guarda, mi fido.
0: Sublime è la tessera VIP del cinema, ragazzi.
1: Ah, la Sublime, cosa, quindi cioè, tu la sfoggi e paghi molto poco. Sentiamo che c'è il citofono, dai.
2: Hello? Sublime è la piattaforma digitale dove puoi acquistare solamente agrumi.
3: Quando certo. ordini qualcosa e lo vuoi un po' più performante con qualche modifica, ti fanno pagare il sublimento.
1: Il certo. sublimento, sublime. Certo, certo. Bravo, bravo. 3332. No. Fermo. Ci dobbiamo fermare.
0: Certo.
1: Dobbiamo scegliere
0: certo.
1: lo vincitore.
0: Certo.
1: E allora tra poco torniamo con lo vincitore.

settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte.

0: varie destinazioni d'uso possibili per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
1: E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
0: In negozio a Benevento in Via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: tutto spinto oggi. Vi ricordo, sì, come sempre, oggi versione short, domenica 14:15 versione long dentro un sacco belli. Detto ciò, premiamo. Sei pronto?
1: Sì, perché abbiamo qualcuno che ci ha scritto che è praticamente sublime, e siccome c'è il creme caramel, così c'è anche la crema sublime.
0: La sublime.
1: E quindi il nostro amico sei così gentile da mandarci i dati in maniera tale che così c'è la creme caramel e la famosa crema sublime, dovrebbe essere Filippo.
0: Filippo.
1: Però mandaci.
0: Alias Filippo, ti dedichiamo il cancan di oggi e soprattutto vi salutiamo, ragazzi. Il Belli Conte 4.0 torna domani. Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman. Ciao, le 2:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Tenope. Le 14.05, amici, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: C'è Stefano Conte, mi faceva segnali dal vetro. No?
1: Ah, vabbè. Si usano ancora i segnali di fumo cioè nel 2026, davvero?
0: Non erano segnali di fumo, erano gesti con le mani velocissimi. Ah. Ho capito. Devo farti la foto, sì, l'ho
1: il
0: capito.
1: Il pollice in su, si fa con il pollice, non
0: ti
1: con
0: giuro,
1: il medio.
0: Le nostre conversazioni ormai funzionano solo così. Sì, hai fatto la foto?
1: Io nella chat di Stefano Conte ho lui che fa domande o io che gli mando le foto degli ascoltatori.
0: Sì, Stefano, ho capito, il telefono.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, ci siamo anche oggi ed è un bel giovedì 8 di ottobre. Perché è bello? Perché ci hanno consegnato le borracce ufficiali dei piscalli. Le abbiamo viste e abbiamo detto: porca miseria,
2: che
1: come belle.
2: Sono belle. Sono talmente belle che io ho detto: ma perché dobbiamo regalarle quando potremmo tranquillamente venderle?
1: Infatti abbiamo già ragazzi, fatto l'inganno della manina e un paio ce ne siamo
2: Un paio sì, poi qualcuno della radio ce le ha chieste e io ho detto va bene, 15 euro l'una. Ragazzi, sì, bisogna fare economia di questi
1: tempi. Tranne a Mauro Tonello, dopo quando torna, regalo di compleanno, la borraccia,
2: la borraccia dei pischelli. Infatti gli ho mandato un messaggio con il video e lui, tra l'altro, che non si spende così tante parole, ha semplicemente risposto:
1: Bella.
2: Io l'ho detto così, no, bella ragazzi.
1: Ogni gadget che facciamo lo regaliamo a Mauro, se no succede come quella volta della maglietta che è andato avanti per settimane.
2: Sì, a dirci che non l'avevamo data. Vabbè amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questo come al solito. Dall'altra parte l'uomo con un peso di 36 libbre, si chiama Chicco. Ciao Chicco, benvenuto.
1: Quante sono 36 libbre?
2: Ho detto, non so manco se...
1: Parte un uomo che purtroppo rimarrà senza casa e senza macchina, Joe, detto tanto, anche Vanni.
2: Tanto vale raccontarla questa cosa dell'affitto, molto velocemente. Farlo. Allora ragazzi, niente, cerchi una casa, bellissime le case, ho trovato un bellissimo appartamento, ad un certo punto il tipo dell'agenzia immobiliare mi fa: mi raccomando, vieni a vederlo molto velocemente perché queste case vanno a ruba, letteralmente vanno a ruba. Allora io ho detto: guarda, a me piace, domani ti do una piccola caparra e così tu blocchi l'appartamento. Bene. Gli scrivo ieri sera, ci vediamo domani mattina, cioè stamattina alle 10:30.
1: Lui
2: manda questo messaggio che, raga, vale la pena leggere, ma semplicemente per farvi capire quanto
1: è la situazione degli affitti in Italia,
2: per farvi capire quanto io sia spocchioso, perché la mia risposta è veramente bastarda. Lui mi scrive: ciao, il proprietario mi avvisa che per l'appartamento ha scelto una coppia con due stipendi. Sorry innanzitutto metti quindi inutile procedere oltre, tengo in evidenza il tuo minativo per eventuali occasioni. E io gli ho risposto: che bello preferire due stipendi da 1000 euro piuttosto che uno da 4000. E muti tutti.
1: Infatti loro fanno: sì, beh, tu ci hai portato una busta paga da 1000, che cosa vuoi?
2: Vabbè, dai, scherzo amici, possiamo cominciare, lo facciamo con il primo disco di oggi. In arrivo Chappell Roan con un disco di qualche mese fa, ritorna su Company, Good Luck Babe.

0: Ron, la sua Good Luck Babe su Radio Company. Alle 14.12 c'è Gioia che scrive: ciao Radio Company, come si fa a vincere la borraccia dei Pischelli per il compleanno?
1: Quanti
0: mia mamma
1: hai?
0: Che fa gli anni a fine ottobre ed era un regalo simpatico. No, allora devi giocare tra poco all'incirca alle 14.40. Ogni giorno diamo una fish, che è un segnaposto, diciamo.
1: Giusto.
0: Per l'estrazione di venerdì abbiamo un vincitore a settimana. Potresti essere tu, ma potrebbe essere anche qualcun altro.
1: Esatto, potrebbe essere chiaramente qualcun altro. Poi Gioia, se tu vuoi in un certo senso sorpassare la fila, 15 euro e ti arriva direttamente a casa.
0: 15?
1: Non so se possiamo dirla sta roba per radio.
0: Non credo.
1: Non credo.
0: Tra privati.
1: Ci vuole un regolamento.
0: No, è una vendita tra privati.
1: È una vendita privata, non stiamo sfruttando il mezzo.
0: Non l'abbiamo. No, voglio dirlo bene. L'abbiamo preso come privati. Sì. Non c'è la fattura.
1: No, non c'è. Cioè, come c'è, non c'è la fattura?
0: Per tutti. La fattura c'è, ma non è una fattura di quelle che fai da azienda a azienda, ma è un B2C.
1: Privato privato.
0: No, azienda privata.
1: Azienda privata. Non ho capito niente, ti giuro, la Guardia di Finanza nel dubbio ha detto:
0: tutto,
1: io passo in radio questo pomeriggio, eh.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: Tempo di pensare all'estate.

appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Annalisa con Madame, si chiama Amica. Amici, ancora buon pomeriggio. Qui finisce il mio parlare e comincia il mio zittire, perché tra poco Chicco deve dirvi una cosa.
1: Serviva a fare tutto questo annuncio incredibile. C'è il Millennium Mix dal 2019, Sam Smith e Normani con Dancing with a Stranger su Company.
2: Millennium Mix. I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix.

0: invece J Balvin con Ginza, mentre all'inizio Sam Smith con Normani, Dancing with the Strangers, tre dischi che torneranno ovviamente domani sempre alla...
1: Bravo Maurone, è sempre un piacere comunque uscire dallo studio alle 4 e lui arriva alle 4:30 e senti in fondo delle sonorità incredibili che poi ci ritroviamo la settimana
0: fatalità,
1: successiva.
0: Fatalità, veramente, lui lavora per noi ed è incredibile a volte di come si invertano i ruoli. Che bello, dai.
1: Si invertano in che senso?
0: Nel senso che lui fa robe per noi alla fine, era quello che stavo cercando di dire.
1: E non lo
0: noi in realtà. Vabbè amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 14:30. Tra poco regaliamo la nostra borraccia.
1: Tra poco borracciamo.
0: Bravo, borracciamo, però non ci mettiamo un S davanti perché altrimenti suona male. Anche se in realtà qualcuno ha detto: ma perché le borracce non le chiamate lesbo? E io ho detto: beh, quasi quasi, effettivamente.
1: No.
0: Lesbo. Lesbo.
1: Lesbo.
0: Però no. Dai, le spazio sbo.
1: È la borraccia moscato, dai.
0: Dai, sì, quella lì, la Moscato Edition. Dai, tra poco potreste portarvi a casa la fish che vi dà poi l'accesso alle qualificazioni finali.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischella. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.

0: mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Non lo so, ma sappiamo che cosa facciamo adesso.
1: Giochiamo ai Pischelli Games. Sì, la faccia tua, sì, ma se non sei coordinato.
2: Ero pronto.
1: Amici, ancora buon pomeriggio alle 14.36 in questo giovedì 8 di ottobre. Anche oggi regaliamo la fish per accedere a domani, appunto, a quella che sarà la finalissima. Verrà estratto. Verrà estratto un. Si può lavorare così. Vabbè. Verrà estratto un numero e il numero fortunato, appunto, tra da 1 a 5, si porterà a casa la borraccia moscata. Vai, chiedi.
2: Sei sicuro che vuoi saperla?
1: La domanda?
2: Sì.
1: Sì.
2: Ha inviato la fiscia all'ascoltatrice di ieri?
1: Assolutamente sì.
2: Ah, ok.
1: Bene. Assolutamente sì.
2: Mi è venuto il dubbio, volevo chiedertelo, però poi me lo
1: Guarda che io sono una persona previdente, sì, lo
2: va
1: sai.
2: Va bene. Allora, 333-2688-688, dovete prenotarvi.
1: Intanto prenotatevi, scrivete Pischelli, scrivete chiamate me, scrivete viva la borraccia, anzi viva l'ASBO. Viva l'ASBO.
2: Dai, basta.
1: Scrivete così, raga, se dite viva l'ASBO, noi vi chiamiamo, uno di voi verrà.
2: Guarda che finisce male.
1: Ma cosa? Viva la... Ragazzi, dovete scrivere viva l'ASBO.
2: Finisce male. Cioè, immaginati una persona che non ha sentito il contesto e sente tu che dici
1: vabbè, viva l'ASBO, che cosa devono capire? Siete vabbè. Voi che siete malati.
2: L'hai detto tu. Quindi prenotatevi scrivendo quello che volete, ok?
1: Sì.
2: Dopodiché, dopo le prossime due canzoni durante le prossime due canzoni inseriremo una parola d'ordine. Voi
1: certo.
2: Memorizzate quella parola d'ordine.
1: Sì.
2: Quando rientreremo faremo una telefonata a voi che avete scritto viva la SBU.
1: Esatto.
2: E in pratica non dovete rispondere pronto, ma dovete rispondere con la parola d'ordine.
1: Sarebbe bello comunque se la parola d'ordine fosse viva la SBU, ma non sarà quella, ovviamente. Non sarà
2: non
1: quella.
2: So.
1: Dai, quindi prenotatevi 333-2688-688. Scrivete viva la SBU. E ecco, proprio così, se volete fare anche un vocale ancora più bello. Come, scusami, cosa hai detto? Come si scrive? Beh, si scrive
2: SBO.
1: Viva l'ASBO.
2: L'ASBO.
1: A vostra libertà, sì. Esatto. Prenotatevi, uno di voi o una di voi verrà chiamata. Ma dovete rispondere con la parola che tra poco Chicco dirà all'interno delle prossime canzoni.
2: Ah, devo dirla io?
1: Sì,
2: adesso
1: dirla
2: ci
1: tu.
2: Penso. Dai, iniziano i Pischelli Games.

0: Il disco di Elisa alle 14.45, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ci siamo, è il momento, il verdetto, la telefonata, vediamo un po' se la nostra risponderà.
1: Eh sì, telefonata partita.
0: Ovviamente telefonata partita, la parola d'ordine è stata detta.
1: Speriamo delle tecnologiche di questa radio.
0: Non deve rispondere con la parola pronto, ma con un'altra parola. Voglio sentirlo questo squillo appena parte, amico mio.
1: Ti dai un secondo.
0: Ti do un secondo, ti do tutto il tempo che vuoi. Ce l'abbiamo? Vediamo un po'.
1: Yeah.
0: Vediamo.
1: Dai. Parola d'ordine.
0: Male.
2: Pipirella.
0: Bravissima, brava! La pipirella, complimenti. Allora ti faccio una domanda. Tu sai che cosa significa in brindisino pipirella, cara ascoltatrice?
2: No.
0: Esatto, hai appena detto proprio quell'organo lì. Complimenti, brava. Letteralmente, la pipirella, va benissimo. Ottimo, brava. Come ti chiami, scusami?
2: Eleonora,
1: allora complimenti, hai vinto la fish numero 4. Domani ci sarà l'estrazione dopo che abbiamo assegnato la numero 5. Intanto, che cosa fai nella vita?
2: Lavoro in un'azienda agricola.
1: In un'azienda agricola, quindi bene. Durante la giornata magari hai bisogno di idratarti e ti potrebbe servire quella che è la borraccia.
0: La borraccia dei Pischelli, va bene.
2: Utile.
0: Eleonora, grazie per aver partecipato. Continua ad ascoltarci e noi ti lasciamo a qualsiasi cosa tu stessi facendo, ok? Mi raccomando, domani intorno alle 14.40-45 ci sarà proprio la premiazione, l'estrazione. Quindi ricordati, te lo scriveremo anche tra poco. La fiche che ti è stata assegnata è la numero 4, ok?
2: Perfetto, ottimo, bene. Grazie mille.
0: A domani, ciao.
1: Eleonora.
0: Ciao.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Con Woman qui su Radio Company, 14:52. Tra poco parliamo di soldi, diciamolo subito.
1: Parliamo di soldi, quindi deciso, aggiudicato.
0: Ci prendiamo un caffè comunque per fare un summit, però secondo
1: va
0: me.
1: Va bene,
0: sì.
1: Amici miei, mano sui vostri portafogli e tra poco parliamo dei vostri soldi, non dei nostri, ma solo dei vostri. Perché i vostri sono più importanti
0: perché
1: dei nostri.
0: Noi giustamente non li dichiariamo tutti.
1: Non è vero, questo parla per te, non parlare
0: per me.
1: Ma
0: tanto la Guardia di Finanza ha smesso di ascoltare da prima.
1: La Guardia di Finanza ha smesso di seguire Radio Company.
0: Ha smesso di ascoltare da prima perché ci stanno già mettendo sotto indagine.
1: A tra poco.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.
6: Lo stilista delle carni,
2: su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: musica. Su Radio Company si è fatta una certa, devo dire. Quindi
1: sono le 15:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Company. Radio Company. Let's go.

0: essere un pochino per mettere i puntini sulle i.
1: Ancora
0: amici,
1: una settimana poi basta.
0: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio. Noi siamo i Pischelli in questo giovedì 8 di ottobre, alle 15:06 fino alle 16 insieme. Allora.
1: Si parla di soldi, tra l'altro un ascoltatore ha scritto: Filippo, quali soldi?
0: Vabbè, quali soldi? Nessuno ha soldi, ma tutti abbiamo soldi. Ecco, che cosa ho detto non lo so. Allora,
1: la morale della
0: nostra vita. Allora, cose per cui vale la pena pagare dei soldi, spendere dei soldi. Allora, mi rendo conto che è una domanda, comunque un argomento un po', un macro argomento.
1: Anche cose assurde, tipo
0: cose
1: io
0: assurde.
1: Vorrei pagare una persona che mi fa da mangiare tutti i giorni. Cose che mi piacciono.
0: Certo.
1: E così che non costi tantissimo.
0: Certo, assolutamente. Sì, non ci interessa sapere quanto spendereste.
1: Però un cuoco personale.
0: Un cuoco, uno chef personale. Per esempio, a me piacerebbe invece, rimaniamo sempre in tema cibo, io sono una persona un po' più... a me va bene anche cucinarmi, nonostante io odi farlo, però qualcuno che ad esempio mi sfiletti il pesce, che mi tolga le spine, perché una cosa a me piace tantissimo il pesce, ma una roba che pesce proprio mi piace assai, una cosa che proprio mi stressa quando magari prendo, che ne so, l'orata, così è, prendi, mastica piano, senti la spina, sputa la spina, vai in ospedale perché la spina è andata in gola, cioè capisci,
1: e magari
0: c'è un sacco,
1: te lo sfiletta un po' e poi te lo premastica anche, così tu lo mangi già molle.
0: Sì,
1: già,
0: esatto.
1: È solo
0: me lo sputa, io grazie, mi sento un uccellino con l'uccellino mamma. Allora, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e messaggi vocali, cose per cui vale la pena spendere dei soldi,
1: anche
0: pagare.
1: Cose stupide che fate voi in modo ripetitivo durante il giorno, però metti che hai del budget, potresti pagare qualcuno.
0: Allora, evitiamo messaggi del tipo andrò a lavorare al posto mio.
1: No,
0: proprio devono essere cose totalmente assurde.
1: Che ne so, ogni mattina devi tirare fuori la macchina e devi uscire, ti prende un parcheggiatore.
0: Appunto, oppure avete un cane, ogni mattina dovete portarlo fuori, non avete voglia di fare questa cosa, assumete una persona fuori al posto vostro.
1: Quindi mettiamo caso di avere dei soldi, non quantifichiamo quanti, ma per cosa varrebbe la pena davvero spenderli? Messaggi vocali e scritti al 333-2688-688.

0: Easy Love. C'è un ascoltatore molto romantico. Oggi si parla di cose per cui vale la pena
1: spendere,
0: pagare,
1: sì.
0: Spendere. E ho bisogno di una base.
1: Okay. Ah, sì, allora Chicco. Si chiama Chicco come te.
0: Si chiama Enrico.
1: Non è un caso,
0: Enrico.
1: Comunque, non è un caso se ci pensi alla fine.
0: È
1: un
0: caso.
1: Che
0: a me
1: entrambi
0: il pesce non piace.
1: Chicco, a te non piace il pesce?
0: No.
1: Ma lo provi una volta e poi dici, ne voglio ancora.
0: Come fai a saperlo?
1: Lo so benissimo, amico mio. Lo provi una volta e poi dici,
0: provare
1: mamma mia, quanto
0: credere.
1: È bello sto pesce.
0: Hai già provato? Mi
1: no,
0: fido di te.
1: Fidati di me.
0: Fidati.
1: Chicco scrive, per il pesce ci penso io.
0: Oh.
1: Senza peccare di arroganza sono il migliore. Spino qualsiasi pesce, fatto in qualsiasi modo, in un paio di minuti, a volte parliamo addirittura di secondi.
0: È il Verstappen dei pesci.
1: Alla faccia, oh. Chicco, vieni qua a sfilacciarmi il pesce.
0: Che detta così,
1: detta
0: poi.
1: Così
0: e poi a
1: un
0: proposito
1: male.
0: Di pesce.
2: Buongiorno Fischelli, Radio Company, Riccardo da Ferrara. Allora io sono pensionato, felicemente divorziato.
1: Va
2: e
1: bene.
2: Devo dire che vale la pena spendere soldi per una donna bella
1: certo.
2: Che tu vedi per un'ora e mezzo, due e che dopo non ti chiede né il numero di telefono, non ti chiede come ti chiami, non ti chiede come stai e non si fa più sentire a meno che tu non abbia conservato il suo numero di telefono e voglia proseguire con gli incontri occasionali.
0: È tipo una seduta.
1: Non ho capito la questione del sono felicemente divorziato. Poteva comunque, raccontare tutto questo senza guarda, sono felicemente divorziato
0: mettere,
1: perché posso andare così.
0: Avanti,
1: vabbè,
0: dai.
1: Vabbè. Cosa scrive Cristiano per cui varrebbe la pena spendere soldi sono i viaggi.
0: Vabbè.
1: Anche lui da Ferrara, va bene, i viaggi ci stanno, sì, chiaramente.
0: C'era un altro ascoltatore da Ferrara, ma lo ascolteremo tra poco. Oggi è la reunion
1: dei ferraresi. Non ho capito. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, cose per cui vale la pena spendere dei soldi.
3: Go! Ora ci sono i Fischelli di Radio Company.
4: Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
10: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
7: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Company, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, Joe e Chicco fino alle 16 insieme, cose per cui vale la pena. Cose per cui vale la pena pagare, questo vi stiamo chiedendo, e un botto di messaggi.
1: Come diceva il meme, shut up and take my money.
0: Bravo, sì, shut up and dance. Sì. Allora,
1: non c'è niente. Marta, soldi per cui vale la pena spendere? Beh, trovare ogni mattina cappuccino e brioche. Ciao Pischelli, ci sta.
0: Quindi diciamo, per una persona che ogni mattina si sveglia prima di te, prepara magari la colazione, non solo per te ma anche per tutti i componenti della famiglia.
1: Riscalda la casa, fa rieggiare, fa un po' tutto, ti alza dal letto dolcemente, ti porta di là, tu
0: porta
1: con gli occhi
0: bagno.
1: Chiusi, ti porta al bagno, ti fa fare tutte le cose,
0: bello.
1: Di veste.
0: Va bene, va bene, va bene, mi piace. Poi, Filippo, parlate con la mia amica. Le faccio da mangiare e una volta le spinavo anche il pesce. Ragazzi, perché tutti vi adesso questo pesce? Mi fa piacere, ci sono degli incredibili spinatori. Che devo
1: infatti
0: fare?
1: Infatti dice, se mi prendete a fare la diretta con voi, vi faccio colazione, pranzo e cena dal lunedì al venerdì e una spinata di pesce a settimana. Allora,
0: Filippo,
1: allora,
0: parliamone.
1: Potremmo fare una riunione coi piani alti a questo punto.
0: Sì, sì, sì, per
1: oppure
0: il pesce.
1: Sistemare il bucato appena stirato nell'armadio.
0: Ah, Yolanda di Savoia. Grandissima Yolanda. Savoia. E tra l'altro famiglia reale, incredibile. Filippo aggiunge però pagate voi la spesa,
1: sì, okay,
0: questo cavolo di pesce basta. Big scrive, ciao, il mio posto quando la mia compagna è in preciclo e ha voglia di rompere le palle tutto il giorno.
1: Donne scatenatevi. Donne,
0: sì, allora, allora effettivamente se ci pensi esistono, mi pare in Giappone, delle persone che se tu paghi per gestire problemi legati al tuo partner. E quindi in Giappone questa cosa esiste già. Potremmo anche importarla in Italia.
1: Ti faccio sapere. Andiamo in Giappone e ti aggiungo.
0: Proviamo, testiamo la cosa. Dai, 333-2688-688.
1: Cose per cui vale la pena spendere dei soldi. Radio.

0: Joel Corri e la sua Whisper. Ci sono un sacco di donne che dicono questa cosa qua.
1: Buongiorno, cioè, Radio Company, buongiorno. Carla, sì. Secondo me vale la pena spendere i soldi per la skin sempre alla moda, per gioielli e per tutto quello che ti fa sentire bene.
2: Brava.
1: Sembrerò banale, ma è così, ragazzi, lo vorremmo tutti.
2: Non sei assolutamente banale, anzi ti posso dire, io da poco perché aspetta un attimo,
0: vai avanti,
2: non mettermi in agitazione, no, da poco adesso non la dico più perché mi ha fatto mettere l'ansia.
0: Dimmi,
2: da poco io ho scoperto la skin care. Anche, okay. Cioè, per questo volevo dire.
0: Fermi.
2: Guarda che è fondamentale anche per noi uomini.
0: Mi allontano un po'.
2: Ma che ti allontani un po'? Solo perché tu c'hai la faccia come il culetto di un bambino. Cioè, che è una bella pelle tu.
0: Metti
2: io,
0: parte un attimino, guardami. Devi raccontarmi qualcosa?
2: Non ti devo raccontare assolutamente nulla, però mi rendo conto.
0: Chi ti ha fatto la skincare?
2: No, nessuno mi ha fatto la skincare. Mi rendo soltanto conto la mattina, mi sveglio e dico: porca miseria, ma che pelle ho? E in realtà.
0: Dove?
2: Sì, che pelle, questo è quello che penso. Dico: che pelle ho? Guardo la pelle, magari sai un po' di dermatite leggera, quelle robe lì, no?
0: Quindi
2: dici:
0: okay, la conseguenza di questa tua affermazione?
2: La conseguenza
0: porta...
2: la conseguenza è che utilizzare dei prodotti che possano
0: utilizzare, però. Utilizzi? Ti stai mettendo su dei prodotti per la pelle?
2: Ho messo l'igiene intima, ho detto vabbè, se va bene sotto andrà bene anche sopra, che cavolo,
0: la
2: è
0: testa
2: ovvio,
0: è quello.
2: Allora, vabbè, poi okay. Irina scrive pagherei volentieri, togliamo Irina dai telefonati, pagherei volentieri qualcuno che faccia da mangiare al posto mio ai gatti randagi.
0: Ah,
2: lei cucina per i gatti, che bella cosa.
0: Che
2: ogni mattina e ogni sera, d'estate lo faccio anche volentieri, ma verso l'inverno quando c'è freddo, se ci fosse qualcuno a quel punto pagherei volentieri.
0: Bello,
2: brava,
0: però,
2: brava,
0: dai,
2: Irina, bella cosa.
0: Per i randaggi, dai, 333 2688 688, tra poco.

0: con My Body Is Ready su Company 1534. Molto velocemente, amici, cose per cui vale la pena pagare, spendere dei soldi. Matita scrive: Matita. Ciao ragazzi,
1: sarà Mattia.
0: Sarà Mattia, esatto. Ciao ragazzi, vale come risposta il teletrasporto? Viaggiando tanto per lavoro, mi piacerebbe non dover guidare sempre. Pagherei volentieri qualcuno che guida il posto mio quando non ho voglia e che mi venga soprattutto a prendere con la macchina nuova ogni volta che esce il modello nuovo. Mattia,
1: deve avere budget, però.
0: È bella però questa cosa. Ti posso dire, anche io faccio molta strada per venire al lavoro e di conseguenza a volte avere le comodità di un
1: Alfred di un, tipo Batman.
0: Sì, sì, di un autista che magari poi si prende nel momento in cui va più veloce.
1: Ah, sì, ti fa le commissioni mentre sì, tu sei al lavoro, sì, sì. Va a pagare le bollette, fa
0: pazzesco,
1: tutto il resto.
0: Sì.
1: Poi...
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao Domenico.
2: Io pagherei per avere l'elisir di lunga vita.
0: Domenico, la pietra filosofale, lo so, a tutti piacerebbe.
1: O lo
0: però...
1: scrub.
0: Che c'entra lo scrub
1: non
0: qui?
1: Lo so.
0: Ancora che riparliamo, guarda che abbiamo chiesto a metà radio e tutti hanno detto, soprattutto uomini hanno detto, è importante che anche gli uomini facciano la skin care.
1: Ma hai chiesto a Mauro Tonello?
0: Vabbè, cosa significa?
1: Chiedi a Pietro? Chiedi a Pietro, dai.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze. Chiamaci al 379 117 7902.
5: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
6: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La miccia, professionisti per passione.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
10: Anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Qua con Casini su Company. Alle 15.40 abbiamo anche il nuovo singolo di Taylor Swift, si chiama Patient Zero su Company.
1: New track. Una nuova traccia.

0: and Zero, il nuovo singolo di Taylor Swift su Radio Company, ed è il momento del comp'anniversario. Ci siamo ricordati e soprattutto dall'altra parte qualcuno ha risposto.
1: Siamo super organizzati. Ciao Manuela, benvenuta su Company. Ciao. Come stai, Manuela?
2: Bene. Un po' più anziana.
1: Beh, allora a questo punto dai che lo facciamo subito questo augurio di buon compleanno.
0: Auguri
1: grazie, Manuela.
2: Grazie.
1: Prego. Auguri da tutta Radio Company, ma in particolare da parte nostra, ovvero i Pischelli, e in realtà anche da persone che conosci molto molto bene. E devo essere sincero, Chicco, perché io ho il messaggio qui davanti, è una lunga lista di nomi. E che nomi? Aspetta, adesso. Con 2 giorni di ritardo, non per colpa nostra, buon compleanno, 40 più 10 più 2, giorni di simpatia quei giorni, 40 più 10 chiaramente fa 33, quindi buon 33esimo compleanno.
2: Magari.
0: Hai studiato matematica, scusami?
1: Lei o io?
0: Sulla CNN, tu.
1: Allora, auguri da Valeria, Gian, Ezio, Rita, Lina, Dennis. Cambiamo paese. Ayub, Abiba, Vivian, Daisy.
0: Ma che cos'è?
1: Ciao! Posto così.
2: I miei dipendenti.
1: Ah! Hai capito?
0: Momento per quello, no?
1: Quindi aspetta, Ayub e Abiba la famiglia e gli altri sono dipendenti.
2: No, scherzo.
1: Va bene. Allora, senti, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra, ovviamente da tutti questi ragazzi. Ho deciso di farti gli auguri.
0: Che bello.
1: E divertiti, festeggia per bene e soprattutto aumenta un po' lo stipendio ai dipendenti, che non fa mai male, ok?
0: Dai.
1: Che ride,
2: bene,
1: ride.
0: Togli un po' dai dipendenti, dai.
1: Dai, ciao.
2: No, non sto facendo. Comunque vi ringrazio. Vi abbraccio tutti, ma soprattutto ringrazio i miei ragazzi, perché non sono degna di avere dipendenti così.
1: Bravissima Manuela, belle parole per evitare di aumentare lo stipendio. Ciao Manuela, ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Ultimi messaggi per che cosa? Qual era la domanda di prima?
2: Perfetto, Chicco. Sei sul pezzo. Cose per cui vale la pena, okay, pagare, bravo. Spendere dei soldi. Allora, Arianna scrive: mi piacerebbe pagare qualcuno che mi svuoti la lavastoviglie una volta che è finita. A me piacerebbe qualcuno che invece lavasse i piatti direttamente al posto mio.
1: Non hai la lavastoviglie anche tu?
2: Io ce l'ho la lavastoviglie. Ma che dico? Ma che senso ha usare la lavastoviglie se sono da solo?
1: Scusa,
2: capisci?
1: Non ti serve, vuoi darla a me?
2: E come faccio io? Che vieni con la macchina, te la sì, la stacca.
1: Che discorsi, vengo a prenderla.
2: Vieni a prenderla.
1: Va bene,
2: allora.
1: Poi Roberto, perché pagare qualcuno il lunedì che vada a lavorare al posto mio?
2: Vabbè, però abbiamo detto che questo non valeva, ragazzi. Dai, alcuni dei sacrifici bisogna farli. Va bene, amici, grazie per tutti i vostri messaggi, molto molto utili, e speriamo che qualcuno riesca a realizzare i propri sogni.
1: Mi raccomando, tutte le mattine lo scrub.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: dai.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: Vi lasciamo con Pietro.
3: I fiscalli di Radio Company.
0: A domani le 16:02.
2: Bene.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
6: Radio Company.

0: donna qui a Radio Company, che insomma alla fine stiamo per cominciare, brutti ma simpatici, sta per iniziare. Saluto i pischelli che se ne sono appena andati, adesso mettiamo la sigla, dai.
1: Zero problemi, zero discussioni.
2: Ora.
1: Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
0: Beh, bisogna precisare che da lunedì di questa settimana in realtà quei due è uno solo, perché Stefano Ferrari è in ferie e tornerà la prossima settimana, quindi per settimana prossima tutto regolare, più o meno o quasi. Saluto Jimbo che si sta occupando della parte tecnica, saluto voi fino alle 18, sempre con zero problemi e zero discussioni, che alla fine da sempre è il nostro mood. Più tardi vi regaleremo anche 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, quindi ne faremo di cose, state là!

0: Around Fast Boy, che belle queste scoperte scientifiche. Oggi ho scoperto che il mio telefono cellulare potrebbe essere paragonabile al mio ombelico, perché dalla cosa di ricarica che c'è sotto sto tipo 2-3 giorni che non si ricarica bene, e quindi a un certo punto ho detto boh, forse sarà il connettore quello che è sporco, sai, è presente quelli dell'iPhone, quelli vecchi c'avevano il connettore che non è, sì, beh, è un buco praticamente, no? E quindi lì dentro ci si incasta un bel po' di roba, e ho scoperto che da lì escono le stesse cose che escono dal mio ombelico. È una roba incredibile. Hai portato la macchina per filare, Jimbo? Che ci facciamo un maglione. A tra poco, amici.
1: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
2: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Tempo di fitness?
9: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
12: Ma è fantastico!
11: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
13: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
14: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
15: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
16: C come Company, C come C Radio.

Quest è del disco di Anna, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni. Una storia incredibile che arriva dagli Stati Uniti, esattamente dal Wisconsin, dalla cittadina di Milwaukee e precisamente alla Rufus King International High School. Ora perché siamo negli Stati Uniti e la storia riguarda questa ragazza di 23 anni che si chiama Amy Jones, che a 23 anni uno che cosa fa? Va in giro per gli affari suoi, fa l'università, lavora, non lo so, non fa quello che ha fatto questa ragazza. Cosa ha fatto? Allora, intanto questa scuola è quella che lei stessa aveva già frequentato ed è riuscita in qualche modo a ingannare il registro degli insegnanti registrandosi come l'ottava supplente in una mattina. Cioè, cosa ha fatto? È andata a scuola, si è mischiata agli studenti, è riuscita a deludere i controlli, si è registrata come supplente ed effettivamente è andata ad insegnare in una classe. Allora, che cosa ha fatto? Allora, intanto ha diviso gli studenti in base a razza e genere, apostrofandoli con diversi epiteti razzisti e denigrandoli e usando un linguaggio esplicito e sessuale. Ma non ha fatto solo questo, ha chiamato uno studente ragazzo grasso e poi ha detto che due erano i tipi da scatenare sparatorie nelle scuole. Ha alzato musica al volume massimo, cioè a tutto volume, musica rap, ha chiesto della marijuana agli studenti e poi alla fine a un certo punto qualcuno se n'è accorto che c'era qualcosa che non andava, l'hanno fermata e quando le hanno chiesto scusa ma perché hai fatto sta roba, la risposta è stata perché odio i bambini. Non lo so, hai mai notato, Jimbo, che questa ragazza e Stefano Ferrari non sono mai nella stessa stanza insieme? Hai notato sta cosa?

0: Love Me Again, John Newman, e ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura la politica, via libera oggi alla riforma della legge elettorale da parte dell'aula di Montecitorio. Il testo è passato con 227 voti a favore e 164 contrari. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Passaggio parlamentare dopo le modifiche introdotte dal Senato. Tra queste l'introduzione delle preferenze con capilista bloccati e l'aumento delle firme richieste ai partiti minori per la presentazione delle candidature. Protesta al momento dell'approvazione delle opposizioni che parlano di legge truffa. A tra poco.
0: Oh, la politica di giovedì pomeriggio. Arrivano Giulia e Brescia. Radio
2: Company. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Why Why, il disco di Blondish qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e tra poco invece ritorniamo insieme a voi
1: su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Marco, Paranoia, Samurai J, Brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni. Adesso una domanda che vogliamo farvi, giusto perché vogliamo un po' vi diate da soli un po' le vostre motivazioni, perché è una domanda molto generica, si aprirebbe a tanti me, tanti se, tanti ma, però in realtà ognuno poi ha la propria, il proprio metodo di ragionamento. Allora si riparte da quella storia di quella ragazza di 23 anni che si è intrufolata in una scuola e ha in una classe ha cominciato a insultare gli studenti perché odio i bambini, cioè una cosa, vabbè, non è una persona molto a posto questa, ma questo si era già capito. E allora noi vi domandiamo in modo molto sincero, molto diretto, e ci piacerebbero delle risposte estremamente sincere, perché su questo argomento di base si darebbe una risposta, cioè si darebbe una risposta standard, ma in realtà negli ultimi periodi delle risposte standard su questo argomento si sono un po' esaurite. Allora 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali, diretti, sinceri, senza giri di parole. Cosa rispondereste alla domanda, due punti, aperte virgolette, ti piacciono i bambini? Ve la rifaccio, magari vi suscita qualcosa. Scusa, uè Jimbo, di sì almeno. Sì.
1: Sì.
0: Sì. Ti piacciono i bambini?
1: Ah, per me era la domanda.
0: Sì. Aspetta, scusa, Anacleto. È entrato l'editore, non so perché. Anacleto, ti piacciono i bambini?
2: Sì.
0: Sì, lui dice di sì. Molto bene.
2: Sì. È un presidente di quelli che sono molto sociali.
0: Cosa c'è?
2: Degli altri.
0: Ah, degli altri, ha detto. Sì, immaginavo, guarda. Lo conosco bene. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Siate sinceri, senza giri di parole, andate dritti al sodo, se è no è no, se è sì è sì, se ci sono dei ma va benissimo. Cosa rispondereste sinceramente alla domanda? Ti piacciono i bambini? 333-2688-688, WhatsApp scritte vocali.

0: che questo tema viene fuori bene perché non c'è Stefano Ferrari, perché se ci fosse stato lui ci sarebbe stata un'influenza da un certo, sotto certi punti di vista, un po' negativa su questa domanda. Però è che lui, insomma, giustamente, insomma, ognuno c'ha le proprie opinioni, non è un problema, eh. Allora, vi abbiamo chiesto di rispondere in modo sincero e diretto, senza tante formalità, senza politically correct, come chiamatele come volete, al 333-2688-688 ad una domanda molto semplice e molto diretta. Vi piacciono i bambini? Cioè, se viene uno da voi, vi dice: oh, ti piacciono i bambini? Voi secchi così, cosa gli rispondete? Allora, ci scrivono: quelli educati sì. Sì, ma solo quelli educati, gli selvaggi alla giungla. Ciao ragazzi, ho due figli che adoro e no, non mi piacciono i bambini. Vabbè, mi sembra che ci stia, insomma. Devi stare attento però, perché questa cosa qui, i bambini un po' sono come i gatti, cioè le percepiscono queste cose. Cioè, se tu non sei, in qualche modo non c'è un feeling con i figli, cioè poi va a finire che ci sono delle incomprensioni e questo porta a delle cose ancora più brutte, capito? Quindi mettiti il cuore in pace, amico. Sì, mi piacciono i bambini, ma non mi piacciono quei genitori che non insegnano loro il rispetto delle persone e delle cose. Perché poi, tra l'altro, sta cosa ultimamente? Perché forse si ha sempre paura magari di essere troppo aggressivi, cioè... Ragazzi, due schiaffi ci vogliono ogni tanto, dai, e poi ve lo dice uno che, insomma, cioè io non è che... Io pratico a volte, quindi, insomma, ci sta. Non è che bisogna per forza essere... oddio, no, questa cosa non si fa. Cioè, se ti comporti male alla quarta che non capisci, a un certo punto, no. Premetto che ho un figlio, ho avuto in giovane età, comunque mi piacciono i bambini, però che siano degli altri. E due, Sì, ma quando dormono a casa dei loro genitori, questi sono i cosiddetti genitori che ogni tanto organizzano i pigiama party. Cioè, te vengono a casa i figli degli altri, che giustamente poi, insomma, i cocci li devi raccogliere tu. Sentiamo!
1: Ciao, sono Cristina. Io adoro i bambini. Ho studiato e lavorato come puericoltrice, sì. E per me i bambini sono splendidi.
0: Bene, ci sta, dai! Allora, 333-2688-688, sinceri, cosa rispondereste alla domanda: ti piacciono i bambini?

0: Cioè Jimbo che ha preso paura perché a un certo punto ha detto sì, sarà finito, poi è l'ultima frase, così ti ha lasciato un po' di stucco. Senti, devo salutare Christian che ci dice in modo molto diretto, poche parole ma un messaggio ricco di significato, dice voglio una domanda di riserva. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca, ondata di maltempo sull'Italia con allerta arancione in Toscana e gialla in 11 regioni. In Toscana scuole chiuse a Livorno, Pistoia e Carrara. A Viareggio scoperchiato il tetto di un asilo. Un nubifragio ha colpito Roma nella notte con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e infiltrazioni d'acqua. Una bomba d'acqua ha interessato il napoletano. Disagi in particolare a Casandrino, nel Giulianese e a Forio d'Ischia. A più tardi.
0: Grazie Egidio Ferrante, adesso una pausa per noi.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia. Con i tecno incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Steps, Olivia Dean, c'erano anche i Red Hot Chili Peppers con Californication. E, allora sentiamo i vostri messaggi, dai, sentiamoli.
1: Ciao.
0: Forza.
1: Ciao. Sono Alice dalla provincia di Verona. Ciao. Allora ti rispondo così. Io sono stata assistente all'infanzia per 26 anni e ti dico, come si fa a non amare i bambini?
0: Vabbè,
1: sono l'unica cosa
0: dipende.
1: Rimasta sincera, pura,
0: sì,
1: che non calcolano, non hanno
0: non sempre,
1: mezzi giri di parole, quello che pensano, dicono, e la spontaneità, che oramai non la trovi più da nessuna parte.
0: Sì. Sì.
1: Poi chi li tollera, chi non li tollera è un altro discorso.
0: Ok, scrivono: io non ho figli e non ne ho mai voluti, e da quando mi frequento con l'attuale compagno con due bimbi piccoli mi sono tolta ogni dubbio, sto bene senza figli e ho fatto la scelta giusta. Averli per un tempo limitato e senza la piena responsabilità che ne comporta la genitorialità, per me è la scelta giusta. E va bene, ci sta, quando si è cosciente di questa cosa è meglio, piuttosto che farli a caso così, giusto per, è meglio così. Sentiamo.
2: Ciao Radio Company. Ciao. I bambini mi piacciono, basta che siano un metro. Non mi piace più accudirli, non ho più la pazienza. Mi piacciono meno invece i genitori dei bambini, che gli fanno fare quello che vogliono.
0: Ok.
2: Ma è colpa dei genitori.
0: Cioè un metro intende dire a distanza, in sostanza. Allora a me i bambini degli altri non fanno né non fanno né caldo né freddo. I miei, anche se sono due carogne in miniatura, mi piacciono. Che è un po' quello che, è un po' quello che penso io. Cioè due carogne in miniatura, però ci sta. C'è stato però un periodo in cui non riuscivamo ad avere però lì è un'altra questione, cioè lì c'è proprio una questione diversa rispetto a quella che poi comporta la relazione con il carattere di questi nani maledetti. Ciao Pietro, a me personalmente sì, piacciono i bambini, quelli degli altri mezz'ora. Non mi piacciono quei genitori che concedono ai bambini, quando sono in locali, di fare tutto ciò che vogliono, tipo correre dappertutto, mentre i camerieri viaggiano con vassoio e piatti caldi in mano. Oppure, come è successo nel mio bar, quando un bambino è salito sul divanetto di pelle e ha lacerato il rivestimento. La risposta della madre è stata: sono bambini. Che risposta è? Bambini, è una risposta che a me non piace, un po' come quegli adesivi bambino a bordo dietro sulla, li odio, mi stanno proprio qua. Ma tu a casa tua glielo concedi? Io credo che a casa tua lo tiri come in galera, e potrebbe anche essere, amici. 17:02 minuti, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Paddock.

0: The Special, disco di Rosalia e Cardi B. Adesso una piccola pausa per noi, a tra poco.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
6: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Tempo di fitness?
10: Tempo di allenarsi?
9: Tempo di Combat Mania!
10: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paolo!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
15: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
16: What's so different?
17: Uh-huh.
16: Baby.
17: Say what?
16: What's so different?
17: Uh-huh.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai che forse non ti merita.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica il disco di Ernia qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Allora, addio a Margaret Hamilton. Chi è Margaret Hamilton? Nella più classica, diciamo, delle foto che si vedono in giro di lei, c'è lei, ragazzina giovane, comunque 25 anni, qualcosa giù di lì, che a fianco ha una pila di libri alta praticamente come lei, foto ovviamente in bianco e nero perché risale a molti anni fa, e quella pila di libri altro non è che il codice diciamo informatico, quindi un programma, un software, una parte di software scritta da lei per mandare gli astronauti in orbita, insomma, dell'Apollo 11. Quindi è praticamente stata lei, insieme ovviamente ad altre persone, a scrivere questa parte di codice che è servito proprio per questa missione spaziale. Non c'è più, è scomparsa. Da persone di questo tipo invece ad altre persone di un tipo un po' diverso, parliamo di un cinquantenne della provincia di Cosenza che ha tentato una cosa abbastanza geniale secondo lui, ma che poi in realtà non è andata a buon fine. Cosa ha fatto questo signore? Ha preso due gratta e vinci, due o forse più gratta e vinci, si parla del miliardario Maxi, li ha strappati e ha fatto una sorta di collage, mettiamola così, attaccato con lo scotch, ok? Dove, sì, secondo lui il biglietto era rovinato perché l'aveva inizialmente strappato, ma in realtà poi ci sono dei codici che danno dei riscontri e comunque un importo di vincita che effettivamente deve corrispondere a quello che è l'importo del concorso. Bene, si è presentato all'ufficio premi delle lotterie nazionali, ok, a Roma, è andato lì con questo biglietto e ha detto: io voglio 10.540.000 euro, perché tra le varie combinazioni dei numeri e i moltiplicatori veniva fuori quella cifra. Peccato che quella cifra non esiste, e soprattutto guardando il numero seriale del biglietto, questo biglietto neppure quello esisteva, quindi era una truffa vera e propria. Infatti è stato denunciato. Un genio questo, un genio.

0: The Kid Laroi e Justin Bieber con Stay qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia, la spesa media mensile delle famiglie italiane nel 2025 è stimata in 2.782 euro, sostanzialmente invariata rispetto al 2024, con un lieve aumento dell'1%. L'inflazione si attesta alla più 1,6%. Secondo l'Istat, la spesa è più concentrata nei livelli medio-bassi, con la maggior parte delle famiglie che spende meno della media. Quasi un terzo delle famiglie ha ridotto la spesa alimentare, diminuendo quantità o qualità dei prodotti acquistati. Tante rinunce anche per abbigliare.
0: Grazie Egidio, e adesso Achille Lauro.

0: Di Achille Lauro, io avrei una piccola domanda veloce per chi si occupa di case, di immobiliare, del settore immobiliare, una cosa che magari non lo so, chi è più esperto del settore, anzi chi è esperto del settore che noi non lo siamo, magari ci può dare una risposta, ci potrebbe aiutare a capire. Abbiamo trovato degli annunci, stavamo cercando perché qualcuno qui sta cercando una casa in affitto e non diciamo chi, però c'è, se qualcuno ce l'ha insomma ci mettiamo d'accordo. Abbiamo trovato tipo cose, non so, una casa singola degli anni 80, 1000 euro al mese di affitto, si parla di affitto. Poi in questi giorni sapete che d'affitti si parla tantissimo per varie ragioni, perché insomma i prezzi sono alti, ci sono pochi immobili e così via. Io mi domando, al di là del prezzo che è folle per un affitto secondo me, ma queste sono opinioni mie, volevo capire qual è il, diciamo, il cliente medio che è disposto a spendere 2000 euro per un affitto, cioè in una casa comunque sì singola ma fuori città degli anni 80, con insomma tutto ciò che ne consegue, quindi pregi e difetti, perché è una cifra che no, cioè, ti apre a altre scelte, quindi mi piacerebbe capire chi effettivamente è il tipo di cliente medio su questo tipo di situazioni, perché veramente sono cose che non capisco personalmente. Aperta e chiusa parentesi, ripeto, c'è qualcuno qui in questa radio che sta cercando una casa in affitto. Quanti soldi al mese? Dai, dillo. 100 euro? No. Guarda, c'ho la cuccia del cane, no. 7,50 al massimo al mese. Mica, quanti soldi prendi? Oh, ma sul serio. Massimo 7,50. Vabbè, se ce l'avete potrebbe anche esserci l'opportunità. A tra poco.
1: Rotti si nasce. Simpatici si diventa su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici.
2: Bentrovati, via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. La Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Un'altra giornata di proteste studentesche in Francia, attesa una manifestazione questo pomeriggio a Parigi in Piazza della Bastiglia, dove si stanno radunando migliaia di giovani che chiedono più risorse per i blocchi stradali davanti a molte scuole e università. A Roma si indaga sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva. È stato avvicinato da una minicara e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde, dove domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. Archiviata la sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, domenica alle 12.30 il big match Como-Roma, padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio e che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Un buon pomeriggio da Alessio Garea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento, info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: One Republic e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai che anche questa sera proviamo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, che non fa mai male, non fa mai male. Vi ricordiamo anche il Revo e la F101, ovviamente marchiati SMP, che magari potrebbero essere introdotti nel vostro serbatoio anche grazie al buono che vi regaleremo questa sera. 50 euro, ripeto, di buoni carburante San Marco Petroli, scegliendo innanzitutto una tra le due categorie rimaste, Luca Marinelli oppure astronomia, scrivendocela via WhatsApp al 333-2688-688, poi vi chiameremo in diretta, vi daremo le tre opzioni di risposta giusta, i 50 euro saranno vostri. 333-2688-688, le ultime categorie rimaste sono Luca Marinelli oppure astronomia.

0: Days. Allora, categoria che vince questa sera in cervello in fuga è astronomia. E mi dicono che al telefono c'è un fisico, niente meno, non lo so. Vabbè, bastava anche vero comunque. Gian Pietro, buonasera, benvenuto. Ciao.
1: Ciao, buonasera Radio Company.
0: Ma cioè, ciao, sei un fisico sul serio o c'è così per scherzare? Cioè, sei un fisico veramente?
1: Il fisico non ce l'ho, però sono un fisico.
0: Sei un fisico, va bene. Vabbè, allora non lo so, a questo punto. Io la domanda te la faccio lo stesso, si sa mai.
1: Beh, magari la sbaglio.
0: Ma no, dai, non dire così. Potrebbe essere, però, potrebbe essere. Allora, la categoria è astronomia. Sto per farti la domanda, ti do le tre opzioni di risposta. Facciamo partire il tempo e poi hai 10 secondi per rispondere. Se la risposta è giusta, 50 euro te li porti a casa, va bene?
1: Va benissimo.
0: Va benissimo, dai, via. Bravo. Per la categoria astronomia la domanda è questa. Con che parola si definisce l'esplosione che segna la fase terminale di una stella di grande massa? A. Supernova. B. C. Nana bianca. Via con il tempo.
1: Nana bianca.
0: No.
1: Supernova.
0: È una supernova, sì. Gian Pietro, ma sei un fisico, sì?
1: Mi sono sbagliato perché la supernova l'ho calcolata come novità, come una stella nascente, non chiudente, capito?
0: Ah. No, sì, ho capito, faccio finta di capire perché non è la mia materia, però mi fido. In ogni caso la risposta sì, era proprio supernova, non era nana bianca. Va bene, ci dispiace però Gian Pietro, puoi riprovare. Va bene, buona serata, ciao Gian Pietro.
2: Tutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: con il disco di LP qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di cultura. Il premio Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Di oggi erano state 18 le donne premiate su un totale di 122 autori. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Fibra, i pinguini tattici nucleari, Goya, e con questo siamo arrivati alla fine, amici. Vi dobbiamo lasciare con Stefano Conte, che tra l'altro, se non sbaglio, è in diretta da Treviso, giusto? E da Piazzetta Aldo Moro. E sarà nel Magic Box, quindi andatelo a trovare, provate l'ebbrezza di vedere Stefano Conte dal vivo. Intanto ringrazio anche Jimbo per la parte tecnica. Da Pietro è tutto.
1: Radio Company Time.
0: A domani, ciao.
2: Ah, finalmente è arrivata la domenica. Più tempo per stare assieme, tempo da dedicare al divertimento. Gite fuori porta, magari anche dopo il lavoro. Ma per far partire ancora al meglio la tua domenica mattina, iniziala domenicando con noi. Dalle 10 alle 13 su Radio Company con me, Michela J. Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ho come una sensazione di déjà vu, come una sensazione di grande déjà vu, perché mi sono già trovato all'interno del Magic Box di Treviso. Non è la prima volta che mi trovo, però sai, quando si ricomincia una nuova annata, cioè quando c'è l'occasione di ritrovarsi praticamente con tutti gli amici che passeggiano davanti, diventa un'abitudine nuova. Salve a tutto il popolo di Radio Company, in realtà live dalla piazzetta Aldo Moro. Questo è il pomeriggio di Tutti in Lista, incominciamo come sempre intorno alle 18 e qualche minuto fino alle 20 con un bel po' di temi che ritornano come sempre, cioè l'argomento in primis, quello che lanceremo fra pochissimo. Ma prima di partire in maniera ufficiale, sai che facciamo? Io lancerei la sigla, perché sennò dico troppe cose.
1: Ehi, voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: La sera è tutta in lista e quindi, come dicevo, dalle 18 fino alle 20 ogni sera su Radio Company, insieme a me Stefano Conte, insieme a Gianluca Pacini.
3: Ciao cuoricino.
0: Che saluto, che è in diretta dalla sede centrale. Siamo pronti anche oggi a tenervi compagnia. La cosa particolare, insomma, è il luogo dove mi trovo, che è una delle piazze più belle d'Italia, cioè Piazzetta Aldo Moro, di fronte a Piazza dei Signori, dove trasmetteremo in diverse occasione, però come sempre tutti i vari appuntamenti, quelli non cambiano mai, ci saranno, ho detto l'argomento, quello per farvi intervenire, per dire la vostra, il numero resta quello, cioè il 333 2688 688, perché poi il programma in realtà lo fate voi, e poi ci sarà la musica, l'Happy Vibes, tutto quello che non cambia mai e resta un classico anche per Tutti in Lista di stasera. E allora, visto che siamo pronti, si va anche con il primo pezzo di oggi, Inside All The People, Planet Funk. Radio

Soul e Planet Funk per incominciare in questo nostro pomeriggio insieme. Abbiamo iniziato ufficialmente tutto in lista live, quindi da Piazzetta Aldo Moro, e siamo pronti con il nostro argomento di stasera, che tocca ancora una volta, o meglio parte da un'indagine molto molto interessante che riguarda tutta l'Italia, visto che parliamo di spesa. L'Istat ha pubblicato il report sui consumi del 2025. Quasi una famiglia su tre, il 29,4%, dice di aver ridotto la qualità e anche la quantità del cibo che compra. L'anno prima era il 31,1%, per le bevande siamo al 33,8%. La voce che si taglia di più è abbigliamento e scarpe, tra chi li compra il 40% speso meno, e nel mezzogiorno si arriva addirittura al 52%. Intanto scende la quota di chi dice di non aver cambiato abitudini su sanità, carburanti e viaggi. La spesa media è di 2.782 euro al mese, praticamente stabile, ma la metà delle famiglie spende meno, cioè 2.338 euro. E allora i conti, visto che sono arrivate queste percentuali molto molto interessanti che ci permettono poi nel mese di ottobre di fare anche un bilancio. Voi quest'anno dove avete tagliato? Sul cibo, come dicono, cioè visto che c'è stata una riduzione sulla quantità o sulla qualità, oppure sui vestiti e scarpe? Su viaggi e carburanti? Siete rimasti esattamente uguali a quelli che eravate l'anno prima, cioè facendo un bilancio, un veloce bilancio, siete di quelli che all'incirca hanno speso la stessa identica cifra. Ripeto, voi quest'anno dove avete tagliato? Sul cibo, sui vestiti e scarpe, su viaggi carburante, o assolutamente su niente, anzi avete aumentato ancora di più le spese? 688 per le vostre note vocali e note scritte. Iniziamo con i vostri messaggi, iniziamo anche con Kamrad e Love Sober.

0: cominciato anche questo pomeriggio con l'argomento e stasera ci state dicendo la vostra, ce la state raccontando con le note vocali oppure con le note scritte. Per esempio c'è qualcuno che è stato rapidissimo e mi ha scritto: ciao Conte, ho aperto la mail e mi è venuto un colpo, 360 euro di corrente, premetto che sto cercando di risparmiare il più possibile, ho tolto la palestra e a me e alle mie figlie tra l'altro non andiamo più in pizzeria, cerchiamo di spostarci il meno possibile con la macchina e stiamo cercando di risparmiare anche sul cibo. Mi sembra che per quanto cerchiamo di risparmiare non ci si riesca mai a stare tranquilli, non si riesca mai a stare tranquilli a stare dentro quelle che sono le spese. Siamo partiti da questo studio molto molto interessante, noi ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: C come Company. C come C Radio.

0: Partiti dall'Istat, che ha pubblicato questo report sui consumi del 2025, quasi una famiglia su tre, il 29,4% dice di aver ridotto la quantità e la qualità del cibo che compra. Da lì, voi quest'anno dove avete tagliato? Sul cibo, sui vestiti, sulle scarpe, sui viaggi, carburante o su niente? Siete di quelli che possono permettersi di spendere e espandere. Sentiamo.
1: Ciao Conte. Io quest'anno, ciao, anche da un po' di anni, ho tagliato sul cibo e sul, sì, sul vestiario. Sì. L'unica cosa che continuo a comprare sono scarpe da ginnastica, perché ne mangio
0: come per mio
1: come
0: figlio
1: pane, ma tutto il resto non me ne frega niente. Non ho smesso di viaggiare, brava, non ho smesso di andare al cinema, non ho smesso di andare al ristorante, però il cibo in casa e il vestiario basta, anche basta.
0: Cioè, quello, il cibo è ridotto, però le scarpe da ginnastica hai detto che le mangi, quindi le consumi. Ma capisco questa cosa delle scarpe da ginnastica, soprattutto per i figli. Abbiamo altri successi, perché arriva Movidas Dijo, Malaide. Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Mo Bajou, in questo nostro pomeriggio, in questa nostra serata live da Treviso, ma live in tutta Italia come sempre. Stiamo sentendo i vostri messaggi, le vostre note vocali a proposito della domanda che ho fatto stasera. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Dunque, se spendiamo di più o spendiamo meno? Allora, io spendo di più perché shopping compulsivo. Già, brutta patologia. Va per compensazione. O mangio dolci o shopping compulsivo, dunque così è.
0: Quindi, vuol dire che non c'è un problema economico qua alla base, perché se uno non guarda assolutamente e dice vado sullo shopping compulsivo, certo è che lo shopping compulsivo non guarda nemmeno effettivamente a quanto uno guadagna, si indebita, però effettivamente vuol dire non avere, diciamo, il pensiero magari della benzina. C'è BTS, c'è Dynamite.

0: Might qui per Tutti in Lista con me Stefano Conte, siamo pronti ad ascoltare altri amici e altre amiche che stanno dicendo la loro, che ci stanno raccontando la loro insomma difficoltà, la loro voce, quella che è stata tagliata di più nel bilancio familiare in questo autunno, e sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, io sono Paola. Allora, quest'anno ho tagliato un po' sull'abbigliamento,
0: sì.
1: Non spendo più, non compro più tanto come l'anno scorso. Okay. E ho tagliato di brutto sul carburante, prendendomi una bicicletta elettrica risparmio molto sul carburante.
0: Beh, la
1: in
0: fortuna...
1: media faccio 30-40 km al giorno, macchina uso pochissimo, oggi ce l'ho, però la uso al venerdì e a giovedì pomeriggio, dopo basta, uso sempre la bicicletta per andare al lavoro.
0: La fortuna di poter... la fortuna di potersi spostare, dicevo, in bicicletta, anche se elettrica, e avere quindi l'occasione e l'opportunità di lasciare a casa la macchina, non male. LB1 e Need a Sign hanno rifatto Show Me Love.

0: L'hanno rifatta, Show Me Love and the Sign, I'll Be One. Il punto, a proposito della domanda di stasera, il punto non è spendere meno per il cibo, ma imparare a comprare per mangiare bene. Non serve spendere quindi tanti soldi, bisogna saper cucinare, bisogna comprare prodotti stagionali che costano meno, invece comprare cibo spazzatura e prodotti surgelati pronti, perché è comodi comprare quindi prodotti freschi, prepararli e congelarli a casa, soprattutto non accampare la scusa della mancanza di tempo, perché se trovo io che lavoro 6 su 7 dalla mattina alla notte, perché lavoro nella ristorazione, lo possono trovare veramente tutti quanti del tempo. Grazie anche per la testimonianza di qualcuno che evidentemente lavora nel campo della ristorazione e lo stesso si trova del tempo, lui dice, per comprare del cibo di qualità e per prepararsi soprattutto del cibo di qualità senza rinunciare quindi alla quantità di cibo che magari uno è abituato a mangiare. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, sarà ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
2: E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Material Lover in questa nostra serata, in questo nostro pomeriggio su Radio Company insieme a me, Stefano Conte, live da Piazza qui a Treviso per tutta l'Italia. Salutiamo gli amici che ci stanno scrivendo, rispondendo stasera, visto che siamo partiti da questa cosa dell'Istat che ha pubblicato il report sui consumi del 2025. Quasi una famiglia su tre, il 29,4% dice di aver ridotto la quantità e la qualità del cibo che compra. Da lì abbiamo chiesto: ma su che cosa risparmiate? Visto che poi c'è l'altro dato interessante, che la spesa media è di 2782 euro al mese, praticamente stabile, ma la metà delle famiglie spende meno, 2338 euro. Allora vi abbiamo questo: quest'anno dove avete tagliato? Su cibo, vestiti, scarpe, viaggi, carburante oppure niente? Perché siete ricchi, ce li avete, quindi fateci sapere. Sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Buonasera Company, io ho tagliato su tutto tranne che sul carburante, perché ahimè ne consumo molto perché non lavoro vicino a casa. Ma sarei curiosa di conoscere chi fa media con me, che spende gli altri 1500 euro che non spendo io. Ciao, grazie, buona serata.
0: Grazie per la buona serata. Beh, sicuramente se è una media, se c'è qualcuno che diciamo in media spende 2500-2300 euro, qualcuno che raggiunge i 3000 c'è. Cioè, magari non avrà lasciato il messaggio stasera, però sicuramente c'è anche chi spende di più, per quelli che magari si riducono ancora di più a spendere pochissimo. Serena Brancale, Alessandra Moroso, la serenata.

quasi quasi volevo mettermi quasi quasi a cantare, però è evitato, visto che lo fa così bene Alessandra Moroso con Serena Brancale. Oggi vi abbiamo chiesto praticamente, visto insomma i dati Istat, voi quest'anno dove avete tagliato? Cibo, vestiti, scarpe su viaggi, carburante, oppure no? Siete come il personaggio che facciamo di solito nel Belli Conte Show, cioè non avete nessun problema. C'è qualcuno che mi scrive al 333-2688-688. Ciao, che dire? Quest'anno mi riguarda in previsione delle stangate della luce e del gas, quindi si è riguardata da questo punto di vista, il carburante. Abbiamo tagliato su tutto, non c'è voce che si salva sul bilancio familiare. Meno vacanze, meno vestiario e spesa con molta attenzione, purtroppo ne subisce la qualità e speriamo che non peggiori. Massimo da Legnago, provincia di Verona, che salutiamo ovviamente anche te Massimo, visto che insomma le voci sono state tante quelle da tagliare. Pensa che c'è gente che ormai per il matrimonio si fa regalare la bolletta della luce, neanche più il diamante per sempre, la bolletta della luce e del gas. Continuiamo con la musica, c'è Barbatucus, Baiana.

0: Buonasera, benvenuti. Mi viene così, visto che l'abbiamo suonata in tantissime occasioni per fare festa, stiamo trasformando un po' in festa anche questo nostro pomeriggio, questa sera, fino alle 20 insieme, tutti in lista. La domanda la conoscete, allora altri amici che vogliono entrare, che vogliono dire la loro, sentiamo.
1: Premesso che per varie vicissitudini familiari che tiro la cinghia ormai è da circa 20 anni, quindi è un po' su tutto. Diciamo che le voci su cui in particolare tiro la cinghia è l'abbigliamento, perché mi sono resa conto che se vado a comprarmi da vestire non è qualcosa che in realtà mi serva, perché gli armadi sono già pieni di cose che ho accumulato negli anni e quindi non mi manca da vestire. Io non mi ricordo l'ultima volta che sono andata, mi concedo qualche volta d'estate di andare a mangiare un gelato, ma molto raramente, magari mi prendo il gelato da sport. Ecco, la pizza me la mangio a casa, cucino io a casa, se voglio un po' di convivialità invito amici a casa, e magari si organizza in modo da ognuno porta qualcosa.
0: Poi l'amica ha raccontato anche, aggiungendo, perché poi il messaggio diventava veramente molto molto esteso, ha raccontato anche che si concede ogni tanto, essendo lei una che ama andare in moto, delle gite fuori porta con la sua motocicletta, e quindi presumo anche l'estate qualche volta in spiaggia, quindi diciamo che ogni tanto c'è un momento di leggerezza. Grazie intanto per la sincerità, per il messaggio. C'è Fred De Palma, Anitta e Miski.

0: Ce lo siamo portati praticamente all'inizio di questo autunno, il suo la testa gira per Fred De Palma, Anita e Mischilla su Radio Company. C'è anche chi scrive: ciao Company, dovendo tagliare qualcosa ho tagliato la compagna, ma non sul serio, adesso mi sono rimasti i soldi. Ah, lei voleva fare lo spiritoso, adesso mi rimangono i soldi perché non c'è la compagna. Ma guarda che non è mica tanto scherzando questa cosa, però è stato dimostrato, non mi ricordo in quale studio, che invece stare in coppia sembra che aiuti molto di più l'economia che stare da soli. So che sembra impossibile, però aiuta moltissimo. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Radio Company, io quest'anno ho dovuto tagliare sui viaggi, non sono andata in vacanza. Mi è costato un po', ma purtroppo ho dovuto ridurre questo costo, perché ma non per spendere quei soldi delle vacanze su altre spese, quindi alla fine non ho risparmiato niente. Un bacione grosso, ciao.
0: Un bacio. Capisco, io l'ho fatto per anni ed è una cosa che veramente dispiace, cioè dover rinunciare alle vacanze, anche perché insomma una settimana magari uno che lavora tutto l'anno se lo merita anche di potersi, ma magari neanche una vacanza così distante, una vicina. Grazie per voi che avete mandato i messaggi, fra un attimo ritorniamo di nuovo insieme, ci fermiamo solamente un istante, torniamo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
5: Radio Company.
4: In Campania,
5: in Italia,
4: nel mondo. Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bruno Mars, la sua Oh My Soul. Prima, per il successo del passato, invece abbiamo ritrovato Propaganda con 2L, per quelli che se la ricordano, insomma, brano del passato, brano del presente. Siamo su Radio Company live da Treviso, da Piazzetta Aldo Moro. Stiamo chiedendo un po' agli amici che ci seguono ogni sera se, visto quello che hanno pubblicato l'Istat come dati di consumo del 2025, le famiglie sembrerebbe, secondo una percentuale, che abbiano diminuito la quantità di cibo consumata, se non la qualità addirittura del cibo. Abbiamo chiesto su cosa avete risparmiato, cosa avete tagliato quest'anno. Abbiamo sentito chi risparmia sulle vacanze, chi diciamo non ha risparmiato nulla, perché dice: ciao company, fortunatamente io ho un lavoro da 3.500 euro al mese, e la stessa cosa la mia compagna. Possiamo dire che incominciando non ci possiamo lamentare, mettiamola in questi termini. Quindi Agostino da Padova è uno di quelli che bilancia l'amica di prima, che diceva: ma chi è che porta a bilancio praticamente i 1.000 euro che non spendo io? C'è Agostino da Padova, che salutiamo. Controlliamo anche l'ora, vai. Sono le 19:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Bentrovati, via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. E l'annuncio fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento, ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina, seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi della benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dell'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile, e fiacca ancora le borse, per lo più negative in Europa. Piazza Affari chiude a meno 1,35%. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio.

0: a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

che avrei bisogno solo di un'amica. Quante volte magari questa frase? Annalisa insieme a Madam le abbiamo ritrovate in questa nostra serata, mentre Tutti in Lista continua, prosegue live da quel di Treviso e tutta Italia. Gli amici che ci stanno scrivendo, che ci stanno contattando al 333-2688-688 ancora una volta diventano protagonisti, come in questo caso abbiamo tre pezzi. Questi tre pezzi li abbiamo precedentemente caricati, vi facciamo sentire un piccolo assaggio e voi ci dite quali di questi tre volete sentire grazie alle vostre preferenze, che noi andiamo come sempre a sommare, e ci mandate il messaggio pezzo A, pezzo B o pezzo C. Dovete darci il tempo ovviamente di una canzone per poter raccogliere tutti i messaggi che arriveranno in questo giovedì, in questo 8 di ottobre. Quindi chi vincerà il pezzo A? Belinda Carlisle, I Got Weak.

Bio, pezzo C, Belinda Carlisle, Negramaro, Red Hot Chili Peppers. Incominciate a mandare i vostri messaggi al 333-2688-688. Il tempo di una canzone, quella di Aich, R&B.

0: Ritrovato quindi in questa serata come Happy Vibes, ma attenzione perché non ci fermiamo, siamo pronti anche ad ascoltare la new track. C'è Toman con la sua So Easy in arrivo, nuova traccia di stasera
1: su Radio Company. C'è un nuovo successo, una nuova traccia.

0: come quello degli Imagination si usa come base per Toman, la sua Soyasi, che abbiamo sentito in questa nostra serata come new track. Ci fermiamo un istante e torniamo fra pochissimo di nuovo insieme, ancora tutti in lista, e sarà il momento dell'effetto di stasera.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Perché io e Gianluca siamo le baddie della sera, capito? Siamo arrivati qua quando da Piazzetta Aldo Moro sotto la loggia hanno acceso le luci, invece, perché insomma c'è l'aperitivo che continua a quest'ora. Siamo assolutamente live da Radio Company, da Piazza Aldo Moro. Però vi voglio parlare di una cosa, perché la vostra data di nascita non serve solamente a ricordarvi che state invecchiando, datele un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianega, siamo in provincia di Venezia. No, numeri, curiosità, ironie, musica dal vivo, per un pomeriggio, per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita oltre all'età che cercate di nascondere. E se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Stream, informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando appunto @MattiaCasarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su iticket.it, il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente. E attenzione, perché a proposito di effetti, di giochi, di numeri, di previsioni, di possibilità, noi ogni sera giochiamo con gli ascoltatori, giochiamo con chi ci segue, giochiamo con chi vuole conoscere qualcosa, un aspetto del proprio futuro, della propria personalità, solo che ogni sera l'effetto cambia, quindi il gioco cambia, prendendo spunto dai social, noi cambiamo ogni sera per divertirci insieme, soprattutto per divertire quelli che sono i più veloci, o meglio, i più fortunati, quelli che riescono a mandare più velocemente, ma anche quelli che vengono scelti, perché noi andiamo veramente a caso per poter accontentare più amici possibili nella risposta di stasera, che è legata a cosa? Ai tarocchi. Lo so, ne diamo due stasera. Proprio due per scoprire come va il mese di ottobre. Lo so, siamo già entrati in parte nel mese di ottobre, ma questo gioco ci diverte ancora, quindi andiamo a scoprire che cosa dicono queste due carte pescate a caso per voi. E se volete giocare, se volete partecipare, ci mandate il vostro nome, il giorno, quindi il numero del giorno di nascita e il segno zodiacale. Ripeto, nome, potrebbe essere il mio Stefano, nato il 2, segno della Vergine, così ce lo inviate al 333 2688 688, e vediamo quali due carte peschiamo per voi e vediamo anche come va il mese di ottobre. Incominciate a mandare i vostri messaggi al 333 2688 688. Noi intanto ci ascoltiamo anche Merck & Cremont insieme a Dance Hands Up.

Mandateci se volete il vostro nome, il vostro giorno di nascita, il vostro segno zodiacale, noi peschiamo a caso e vediamo, insomma, buttando così queste due carte, come fa poi l'effetto, come fa il nostro oracolo ogni giovedì. Andiamo a vedere che cosa dice per il mese di ottobre. Partiamo da Alessia, che è stata così veloce, così fortunata. Lei è nata il 10 del segno dell'Ariete, dice che è venuto fuori la forza e il mondo. La forza apre ottobre con calma e padronanza, affronti una situazione che richiede pazienza e la domini con dolcezza, ma non con lo scontro. Hai nervi saldi proprio quando serve. Poi il mondo, che la seconda carta, chiude in pienezza, un ciclo che si completa nel modo giusto, i pezzi vanno al loro posto, arriva un traguardo, una bella sensazione di complimento e di compimento. Il legame è una conquista meritata, tieni duro con gentilezza e il mese ti premia veramente alla grande. Quindi Alessia, ottobre vinci con la calma, tutto si chiude con la tua parte, e direi che è super positivo come previsione. C'è Paolo, che è del segno dei gemelli, lui è nato il 28 e per lui due carte, il matto e la papessa. Il matto apre ottobre con voglia di nuovo, un salto, un inizio fresco, un po' di incosciente, l'istinto che ti spinge verso qualcosa di diverso senza calcolare tutto. Poi la papessa ti frena con saggezza. Prima di buttarti del tutto, fermati ad ascoltare l'intuito, guarda sotto la superficie, perché in fondo sai già qualcosa che non hai ancora messo a fuoco. Il legame è un equilibrio tra slancio e prudenza. Osa, ma lascia guardare anche da quella voce, lasciati guidare da quella voce interiore che mi suona meglio. Paolo, ottobre hai voglia di lanciarti, ma ascolta prima la vocina che è già dentro di te, che ti indica quella che sarà la strada giusta. Fra un attimo ne scopriamo altri, di amici che hanno mandato i loro messaggi. Intanto Karol G, Manu Chao, Viaggiando per il Mondo. Radio Code.

insieme a Manu Ciao viaggiando per il mondo, salutando insomma tutti gli amici che sono passati anche a trovarci qui in piazzetta Aldo Moro, live da Treviso. Stanno arrivando i messaggi che ci chiedono come sempre: ma come andrà? Come sarà a ottobre? Se siete fortunati venite scelti, se non siete fortunati nemmeno stasera andiamo a scoprirlo. Però almeno chi ci ha mandato il messaggio, come Sabrina che è nata il primo giorno del mese, lei è del segno della bilancia, aveva mandato, esatto. Sono importanti la morte e il sole. Uno dice: aspita, la morte, carta pericolosa. No, niente paura. La morte non parla di disgrazie, ma di trasformazione. Ottobre ti chiede di chiudere un capitolo, lasciare andare qualcosa che non ti serve più, per fare spazio al nuovo. Poi il sole premia il coraggio dopo aver luce piena, la gioia, l'energia, la chiarezza, il legame è una rinascita, lasci il vecchio e ciò che arriva splende veramente la grande. Quindi Sabrina, a ottobre chiudi una porta nel buio e ne trovi una spalancata sul sole, quindi veramente alla grande, diciamo, si chiude una porta, si apre un portone, direbbe qualcuno. C'è Anita, 5 il suo giorno, lei del segno del Capricorno, le sue due carte sono l'eremita e l'imperatore. L'eremita apre ottobre invitandoti a rallentare, prenditi uno spazio tutto tuo, lontano dal rumore, per fare chiarezza e ascoltare cosa vuoi davvero. Poi arriva l'imperatrice, in questo caso, scusami, non l'imperatore, l'imperatrice al femminile, porta abbondanza. Dopo il raccoglimento qualcosa fiorisce, un progetto o un affetto con che stai curando con dedizione, dà finalmente i suoi frutti con calore e creatività. Il legame è un bel percorso, prima rientri in te stessa, poi quella chiarezza si trasforma in qualcosa che cresce e nutre. Ne scopriamo altri fra pochissimo di nuovo insieme. Intanto ci ascoltiamo un bel DJ e producer, lui si chiama Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.

0: Si chiama Barry Carlswim, Dance Dance Dance, un altro dei DJ in ascesa in assoluto, insomma molto simile, molto vicino come stile a Fred Again. Siamo su quell'attacca lì di proposta sicuramente interessante, visto che è uscito anche con un album quest'anno. Mentre noi stiamo per chiudere la nostra le carte dei tarocchi per incrociarli in maniera divertente nell'effetto con la vostra data e il vostro segno zodiacale. Per Monica, che è nata il 24 e lei del segno del cancro, dico già che le due carte sono il mondo e la temperanza. Il mondo apre ottobre con un bel complimento, un ciclo si chiude nel modo giusto, i pezzi vanno al loro posto, arriva un traguardo, la sensazione di aver completato qualcosa, forse anche un viaggio. Poi arriva la temperanza, ti invita a tenere la misura, dopo il traguardo dosa le forze, mescola le cose con pazienza senza strafare, il legame è armonia, raggiungi qualcosa di importante e lo vivi con equilibrio senza eccessi. Monica, a ottobre chiudi un bel cerchio e lo assapori con calma e giusta misura, quindi complimenti a te. Noi invece siamo arrivati in chiusura con l'effetto, perché fra pochissimo siamo di nuovo insieme invece con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: di questo 2026, anche se insomma lei lo è già da diverse stagioni, ma sta conquistando sempre di più la vetta della classifica dei top DJs anche per questo 2026. Peggy Gou insieme a Ira Star con Woman. Abbiamo sentito Byron Stingley, la sua Get Up, brano nel passato, brano nel presente. Per chiudere l'appuntamento di oggi Tutti in Lista, io voglio abbracciare e ringraziare tutti quanti, veramente, quelli che sono passati a trovarci oggi al Magic Box, chi invece ci ha ascoltato e seguito come sempre da casa. Un abbraccio a tutti. Tutti in Lista ritorna domani dalle 18 fino alle 20, saremo di nuovo live da Radio Company. Grazie a Gianluca Pacini, vi lascio con Igor Pezzi e le sue cose da pezzi. Ciao ciao.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.

0: Malika Ayan, detto tra noi. Detto tra noi è il nostro momento. Le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, ma buonasera Gianluca Faccini, buonasera. Ciao, a tutti, eccoci qua pronti, pronti. Salutiamo Stefano Conte dal Magic Box di Treviso e domani toccherà a me. Finalmente è il mio turno domani. Il mio amato Magic Box, e saremo in piazza dei Signori, largo Aldo Moro, con il Magic Box di Radio Company. Vi aspettiamo per le cose da pezzi. Ma nel frattempo, è giovedì, siamo qua nei nostri studi e quindi si parte. Si parte alla grande per due orette, sempre in vostra compagnia, chiaramente. Stasera sarà reintrodotto anche il Company ti accompagna nella parte finale, ma volevo sapere se era arrivato anche il, o meglio, lo sciamano. È arrivato? È tutto ok?
2: Sì, c'è.
0: Se lui si è preparato, perché prima diceva che non aveva tempo, se è arrivato. Stasera non sappiamo cosa ci deve consigliare o meno, però insomma sapete che questa è una delle caratteristiche di questo programma, le cose da pezzi, che consigliano sempre qualcosa prima di partire ufficialmente. E allora la linea va a lui.
3: Quando qualcosa si rompe, non tornerà mai come prima. Questo non vuol dire che non potrà essere migliore. Lo sciamano.

0: Move Your Body su Company, le cose da pezzi sono iniziate con Igor Pezzi e Gianluca Pacini e ci stavamo chiedendo, perché stavamo parlando di soldi io e Pacini, perché insomma siccome ne abbiamo tantissimi possiamo parlare liberamente di soldi e lui quindi non c'è problema, allora una volta li abbiamo prestati a qualcuno, ce li hanno tornati, insomma è nato tutto un discorso infinito sui soldi, perché poi i soldi, sai, se tu vai a chiederglieli in banca, la banca te li dà ma ti chiede anche l'interesse, ma insomma è una cosa. Mi mancano 20 euro, 50 euro, me li presti? Allora tu, se sei amico, glieli presti anche, se dipende un po' la situazione, può capitare, no? Allora, la mia domanda è questa qua però, perché succede anche quelli che tu glieli presti, però poi vai subito a chiederglieli, no? Cioè, o meglio, facciamolo in contrario. Avete ricevuto i 20 euro in prestito perché avevate bisogno e quello lì, quell'amico lì, due giorni dopo, oh me li torni? Oh me li torni? Oh che fine hanno fatto? Oh me li torni? E la nostra domanda è stata, ma quella lì è una cosa normale oppure tirchieria? Perché si parla sempre di soldi, dai, 333-2688-688, ne parliamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
8: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS. Via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

mandare tutto all'aria. Mandare tutto all'aria potrebbe anche essere un gesto tra due amici, a mandare tutto all'aria, la stessa amicizia. Se qualcuno ti presta 50 euro e due giorni dopo te li richiede, secondo voi è normale oppure tirchieria? Perché per problemi di soldi molte compagnie sono andate tutte all'aria. È già successo, assolutamente. Ma la nostra domanda di questa sera, l'argomento di questa sera è proprio questo, perché è un gesto, è un qualcosa che accade un po' a tutti, di chiedere prestami un attimo che devo finire di pagare una cosa, sono lì al tavolo, non ho abbastanza soldi, mi sono organizzato male, che ne so, 50 euro. Ma la nostra domanda è: se questo te li presta e poi te li richiede entro due giorni, è normale o è tirchieria? Perché una guida sul galateo, in questo caso, dei prestiti tra amici, dice una cosa, diciamo, abbastanza interessante. Cioè, chiedere la restituzione dopo uno o due giorni può risultare eccessivo. Stiamo parlando di cifre relativamente basse, ok? Ma soprattutto quando si parla appunto di piccole somme, perché se tu, insomma, 1.000 euro, beh, insomma, parliamone, bisogna vedere se pure te li presto 1.000 euro, perché forse nemmeno ce li ho, capito? E quindi, insomma, il consiglio è di non essere troppo pressanti subito, però dopo un po' sì, assolutamente. E insomma, ho fatto questa super ricerca, ovviamente con dei campioni delle persone. Qualcuno, insomma, ha detto che non è favorevole, qualcuno dice: se sono amico e mi fido, non vado a chiederglieli subito. Coscienza a tornare da me entro un tempo breve, no? Entro la settimana, magari, se non ce la fa, ecco. Ma insomma, la nostra domanda è proprio questa: se qualcuno ti presta 50 euro e dopo due giorni te li richiede, è normale oppure è tirchieria? 333 2688 688, vocali anche scritti anche vocali, ma dite la vostra. Intanto arriva Bob Sinclair. Radio

0: Madonna su Radio Company. Se qualcuno ti presta 50 euro e dopo due giorni te li richiede, è normale oppure tirchieria? Stiamo parlando di questo problema che è successo sicuramente. Poi adesso giorno, oggigiorno 50 euro hanno un valore inestimabile, però voglio dire, allora, dipende. Rolando dice dipende per come sono io. Se per caso chiedessi soldi in prestito per determinate ragioni, il giorno dopo o al massimo due giorni glieli ridò. Ovviamente vado in prestito se proprio devo e se sono cifre relativamente piccole. Sentiamo invece un audio.
1: Diciamo che dipende dalle occasioni e da tanti fattori, però sì. Ecco, se uno che dice prestami 50 euro, c'ho da pagare una cena o mi sono dimenticato il portafoglio a casa e non ha tra virgolette problemi economici, secondo me ci sta anche dopo un paio di giorni, tre, a dirgli ma ti ricordi che senza insistere magari lanciando un ricordo o che
0: tipo sei, ce li hai in tasca, dice, per me.
1: Ho problemi economici, devo pagare una bolletta, prestami 50 euro, ovviamente non puoi chiedergli dopo due giorni, aspetti almeno certo. Qui 15-20 giorni.
0: Ecco, beh sì, ci sta, diciamo, facciamo così, il giorno di paga, il giorno dello quando rientra lo stipendio, e allora lì possiamo andare a batter cassa, secondo me, cioè questo dopo due giorni magari no, ma dopo quasi un mese lo stipendio te lo sei preso, o me li dai o me li ritorni, vuol dire che te stai ancora pappando in qualche modo, festeggiando. Quindi continuate a dire la vostra al 3332688688. Se qualcuno ti presta 50 euro dopo due giorni te li richiede, è normale oppure è tirchieria? Tra poco
2: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
7: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Siete su Company, questo è Ugo con David Guetta, Shine. Voglio salutare Alessandro, che è in viaggio e che è in ascolto di Radio Company. Ciao Ale! Allora, stavamo parlando prima di prestiti di soldi, pochi soldi, 20, 30, anche 50 euro, anche se adesso come adesso 50 euro potrebbero avere un certo valore. Ma la domanda è quella che se tu, insomma, li presti, o meglio, insomma, li chiedi in prestito, e l'altra persona viene a chiederteli subito, capito? Dopo due giorni, dopo un giorno, ehi, scusa, i miei soldi dove sono? Dove stanno? Me li dai? Me li ritorni? È tirchieria o è normale? C'è chi consiglia di non mettere troppa pressione, poi dipende anche dalle cifre. E sono arrivati anche i vostri punti di vista, sentiamo.
1: Allora, ciao, buonasera. Io non ho chiesto, ma mi hanno chiesto, io ho prestato, non 50 euro, sì, ma 1.500, un amico. Guardate, mi diceva che aveva problemi di lavoro, se gli prestavo dei soldi, insomma, buona fede, così gliel'ho prestati. Qualche mese dopo, perciò non ho mai battuto cassa, non sono mai andato a richiedergli, sapevo che quando voleva me li restituiva, e ha ammesso che aveva una dipendenza e i soldi gli servivano per quello.
0: Aia,
1: nel giro di
0: aia.
1: Poco mi ha restituito tutto ed è anche riuscito a risolvere i suoi problemi, è uscito da tutto il suo giro che aveva. E... perciò sì,
0: ma questa è una
1: amico,
0: notizia.
1: Io da ben pensante, sì, non ho mai pensato che
0: bravo
1: non
0: bravo,
1: li avessi più rivisti, infatti mi sono tornati tutti, insomma.
0: Ti fa onore. Allora, bella storia, meravigliosa, perché poi alla fine questa persona è onesta dentro, nonostante i problemi con i soldi, gliel'ha restituiti e poi addirittura si è sistemato. Beh, però facciamo attenzione a chi prestiamo i soldi comunque, perché se ci sono certe dipendenze, poi le cose vanno sempre a finire male e finiscono anche le amicizie per queste cose. Occhio! Allora, ho letto una notizia a proposito, oggi siamo venali, parliamo di soldi, che di solito io e te Pacini mai, ma proprio mai, parliamo d'amore, parliamo di altre cose, ma stasera si parla di soldi, perché pure pare che Emanuela Arcuri, che la conosciamo tutti, si voglia sposare col principe Pallavicino. È un principe facoltoso, è un principe di una delle famiglie più ricche di Genova, più aristocratiche di Genova, Domenico Antonio Pallavicino. Lei 49 anni, la conosciamo, bella, meravigliosa, lui 82, e ovviamente i fan sono gli haters. Ma è vero amore questo? Ma insomma,
2: mannaggia,
0: secondo me, ma se noi siamo ben pensanti, sì, è vero amore, dai, l'amore non ha età, assolutamente.
2: Certo.
0: Arriva Halsey con New America.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi su Company nella quasi alla fine della prima ora, delle due, delle cose da pezzi. Noi accompagniamo non soltanto con la musica, ma anche con i messaggi, con i vostri messaggi, con gli argomenti. Nico mi scrive: ciao Igor, io li ho prestati. Stiamo parlando di soldi stasera, magari qualcuno si è appena collegato, li avete prestati, insomma, cosa è successo poi, se ve li ha ritornati subito o meno. Io li ho prestati in più riprese, forse anche più di 50 euro, sapendo che comunque non mi sarebbero mai ritornati. Era più una scommessa con me stesso. Ovviamente quella persona è finita nel libro nero. E quindi potete già immaginare che cosa è successo. Ma le persone sono così. Sentiamo.
2: Allora, io non farei nessuna delle due. Perché se dopo due giorni io andrò a chiederli indietro, faccio a meno di prestarli. Tutto là.
1: Piuttosto le dico, non ti fidi?
2: No. Cioè, di merda, quello sicuro.
1: No, insomma, è considerevole anche questa, una posizione del tutto rispettosa, ma ci mancherebbe. C'è Marco che mi dice: io gli ho prestati un giorno a una mia amica ben 1300 euro perché aveva bisogno, convinto che me li ritornasse, e invece questa persona continuava a essere in difficoltà e anche in imbarazzo quando ci incontravamo. Mi diceva: te li avrei ritornati, te li ritorno. Non è più successo, ormai è passato diverso tempo, me la sono messa via, ho perso quei soldi e spero che gli siano serviti per la sua situazione economica. Siete gente di cuore, non siete gente di mare, siete gente di cuore. A tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paolo!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alle ore 9 della sera. Però prima di vedere che veramente che ora è, sentiamo l'ultimo messaggio che conclude anche l'argomentone della prima ora da parte di Luca.
1: Ciao, buonasera a tutti. Mi hanno anche prestato dei soldi negli anni, ho sempre ridato indietro a tutti. Quando li ho prestati mi sono ritornati indietro, a parte una volta che ho prestato quasi 1200-1300 euro a un parente e non l'ho più rivisto.
0: Pure.
1: È il bello che ci vediamo praticamente quasi sempre, ma ha fatto proprio fa finta di niente. Amen.
0: 1300... Eh sì, 1300, mica poco, a un parente poi, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, vabbè, dai, che ora abbiamo fatto?
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
3: 10.20.
2: Le 10.15.
4: Le 10.35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9.02 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Patient Zero, Taylor Swift su Company. Allora, signori, la maison di Louis Vuitton ha creato degli abiti su misura? Sì. Che ti stanno bene? Sì. Non è così la definizione corretta, ma bensì diventa tutto fluido. Questo è il claim, lo slogan che ha creato il direttore della Louis Vuitton, Nicolas Ghesquiere, e dice che ha compiuto, diciamo, una riflessione armonica su come fondamentalmente ti cadono addosso, cioè si plasmano, sono fatti con delle pelli, con dei tessuti in un modo molto particolare che si adagiano addosso e tutto diventa fluido, capito? Cioè tu metti su questa maglia, questo pantalone e tac, si plasma su di te. Se hai un brutto fisico, sono affari tuoi, insomma, se hai se non lo so, perché poi, cari amici della Louis Vuitton, vabbè, perché voi presentate queste cose alla Paris Fashion Week, cioè, però poi non è che abbiamo tutti fisiconi da modelli e da modelle, scusa, cioè, ci fate pure invidia, mamma mia, tu ti immagini? A proposito, abbastanza bene.
1: Ah, grazie, ah, grazie, non credevo.
0: Sì. No, per io la mi vedo tua malissimo. Età sei un bel... Sei... ma grazie. No, vabbè, perché noi... Ma noi siamo egocentrici, vogliamo sempre il top, ma è normale. Però, insomma, tutto sommato, devi pensare che ti vestirai Louis Vuitton, se potrai farlo, e tutti i vestiti saranno tutto... Cioè, è tutta un'armonia tra te e il vestito, capito? Diventa tutto fluido, stessa cosa. Bellissima, meravigliosa sta cosa. Perché stai ridendo? No.
1: No, io ringrazio il mio filtro bellezza.
0: Sì. Ah, ho capito, arriva Clan Bandit.

0: Clan Bandit su Company. Domani, domani, che cos'è? Che cos'è che togliereste dalla vostra agenda? Avete presente quando aprite l'agenda, domani cosa devo fare? E comincia a leggere, a vedere tutto quanto dalle 8 del mattino fino alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno, il pranzo veloce, poi vai avanti ancora dentro il pomeriggio, arrivano le 2, arrivano le 3, ah ma è venerdì, devo fare anche quella cosa, poi vai, cioè una cosa incredibile. Una cosa incredibile che ti fa dire, ma io quando dovrei vivere? Cioè, quando è il mio momento? E allora stasera, per gioco, molto virtuale naturalmente, vi diamo la possibilità di togliere almeno una cosa dall'agenda, dalla vostra agenda di domani. Qual è quella cosa che togliereste? Ditemelo al 3332688688, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé qualcosa.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ones su Company. Le cose da pezzi, Igor Pezzi e Gianluca Pacini. È successo di nuovo, sempre a Roma, in questo caso vicino al Circo Massimo, dove un uomo ha parcheggiato la macchina alle 6 del mattino. Cosa è successo? C'erano le strisce, no? Le strisce dei parcheggi, quelle bianche, quindi parcheggio gratuito. Sorpresa alla sera, quando ritorna verso le 16 pomeriggio, finisce il lavoro, trova le strisce completamente ridipinte di blu e sul parabrezza c'era già la multa di 30 euro per noi. Allora, in informatica si chiama bug, no? Si chiama bug. C'è un bug. Che succede? Una parte non ha comunicato con l'altra, ma c'è un bug. Aiuto. Mi si è bloccato tutto. È un po' la stessa cosa. Quando due comparti fondamentalmente non si comunicano. Siamo a Roma anche, è vero, eh? Cioè, quindi non è che è un comune proprio piccolo. Poi, insomma, ci sono anche i vari municipi che formano tutto il comune a Roma. Non è semplice. Fatto sta che è successo. Però, sono recidivi. Perché già a luglio era già successa la stessa cosa ed era successo a un dentista che aveva lasciato all'auto, stessa trafila, e poi ritorno e aveva trovato la multa al tempo di 29,50 euro, non di 30, forse l'inflazione, capito, ha aumentato un pochettino. Anche allora ATAC, che ovviamente è l'azienda che gestisce questi lavori, aveva riconosciuto l'errore e ha annunciato l'annullamento delle multe. Ma c'è una procedura e tutti la sanno la procedura, e comunque si dovrebbe informarsi, no? Ci si dovrebbe informare, scusate. C'è una procedura che parla chiaro che prima di fare, diciamo, la verniciatura nuova delle strisce ci devono essere degli avvisi, e se trovi le macchine parcheggiate metti l'avviso. Poi hai 48 ore per poter far sì che queste macchine sloggino, tu fai il lavoro, se no metti la multa dopo 48 ore. Insomma, questa procedura non è stata applicata. Vabbè, dai. Arriva Zoe Wills con Control.

0: Elisa Kitsugi, molto bello questo ultimo suo successo, uscito l'11 settembre. Kitsugi è una metafora, tra l'altro, dell'antica arte giapponese per dire, insomma, che si ripara la ceramica rotta, sicuramente si riempiono le crepe, però ovviamente il segno rimane, quindi si parla fondamentalmente di fragilità, si parla di dolore, di rinascita. Peraltro lei si è appena separata e quindi gli facciamo i migliori auguri. Noi invece ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della digital radio. This is going out to the whole wide west side. Company.
2: Company Disc. Company Disc.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Destination Calabria, Alex Gaudino. Signori, prima di concludere è arrivata una notizia meravigliosa, bellissima, la potete leggere anche voi, è tutto documentato, non sto dicendo delle bugie, ci sono pure le foto. Siamo all'aeroporto di Miami, Stati Uniti, e viene perquisito un ragazzo perché ha uno strano rigonfiamento. Lui si chiama Alberto Hernandez Castillo, proveniente da Cuba. Praticamente lo portano, a un certo punto lei si ferma perché... che le hostess, possiamo capire che insomma gli ormoni, però c'è un po' un rigonfiamento un po' strano, e quindi insomma venga con noi. Lo portano ovviamente nella sala della perquisizione dell'aeroporto di Miami. A un certo punto lo perquisiscono, lo devono spogliare in qualche modo, quindi comincia a spogliarsi. Il signore aveva nascosti nelle mutande, perché poi sì, cioè era lì, perché era per forza, quando lui ha calato i pantaloni hanno capito che il rigonfiamento era proprio all'interno delle mutande, e conteneva proprio lì tutti vivi, perché era una specie particolare, 10 uccelli, ragazzi. Io fatemi fare la battutaccia di basso bordo, secondo me ce n'erano 11, ma comunque i poliziotti hanno trovato 10 dentro. Proprio una specie molto piccola, tra l'altro, quindi insomma. Pacini, perché ridi, scusa? Per i 10 o perché hai detto che...
1: No, non sto ridendo.
0: No, ma no, io ti conosco, perché tu stai ridendo per i 10 uccelli o perché erano piccoli? Perché, fammi capire, era una specie cubana. Era un contrabbando, capito? Questo è un contrabbando. È una specie cubana, molto molto piccoli, e lui ovviamente cercava di fare del contrabbando. Vabbè, è successo questo. Pensate cosa può, che cosa. Che poi il prossimo disco si chiama Antidroga. No, questo Antiuccello la prossima volta.

0: Giada Pacini. Mamma mia, domani io sarò a Treviso. A Treviso in centro, all'interno del Magic Box, incontrerò tantissima gente, andremo in onda da Treviso, dal Magic Box, sarà qualcosa di meraviglioso. E poi ormai è una tradizione per Radio Company, ma anche per me, perché nevicherà. Treviso mi porta, ancora penso di no con queste temperature, però mi porta verso il Natale, che è un'atmosfera che io amo particolarmente. Quindi domani ritorneremo, ma chiaramente dalle ore 20. Ora ci fermiamo, ma per i saluti di questa sera torniamo dopo, fermi là.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine. Dopo di noi c'è Musica Maestra con Ale De Biasi e Joe, a seguire c'è Yesterday con Fabio De Magistris e di nuovo con te, caro Gianluca Pacini.
1: Oh yes!
0: Ok, benissimo. E poi c'è tutta la notte, potete stare con Company tutta la notte, fatevi accompagnare come fa Ema ogni sera. Stasera invece Ema eri a casa... eri a Pilates stasera. Benissimo, buonanotte anche a te. Ciao Ema. Allora, Pacini, noi torniamo domani, come dicevo prima, sarò dal Magic Box. Se siete in quelli di Treviso domani, passate a trovarci. Ok. Basta, è già finita quest'ora delle cose da pezzi di oggi.
1: Beh,
0: è volata.
1: Ciao,
0: È volato, Vi voglio bene, un abbraccio. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10:01 della
9: Radio
0: sera.
9: Radio Company Time. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

Maestro. Giovedì 8 di ottobre, amici, buonasera a tutti, siete su Company, si incomincia con una nuova puntata di Musica Maestro, ma fatemi salutare l'uomo che praticamente pigia i tasti, il pigiatore, brutto nome da darti, Ale De Biasi, però non importa, buonasera a te anche Ale. Io sono Gio, amici, ovviamente voi siete su Company, quindi vi saluto ovunque voi siate, se siete in macchina, se siete a casa, se state facendo cose, ecco, questo è il momento giusto per un attimo di staccare e magari di farsi accompagnare dalla musica, che in questo caso è scelta da me, quindi oggi mea culpa, secondo dovesse piacervi potete tranquillamente prendervela con me. Come al solito 333-2688-688, numero che chiaramente rimarrà utile e rimarrà in un certo senso attivo nel corso di quest'ora, io ve lo ricordo, Musica Maestro ogni giovedì sera dalle 22 fino alle 23. Incominciamo subito con il primo disco, c'è Eben James con la loro Paradise.

anche Oscar Matt Kay con Bloom su Company. Amici, ancora una volta buonasera a tutti da Joe, da Ale De Biasi. State ascoltando Musica Maestro fino alle 23 insieme, tanti dischi da suonare, come per esempio il prossimo Cascade Glockenbach con la voce di Run, Caitlin Aragon, la loro Runaway. Radio Company.

La voce di Licky Lee con gli Swedish House Mafia, si chiama Happiness, so sad, su Company. Amici, ancora buonasera a tutti, ma dobbiamo fermarci per un attimo, è una molto breve, davvero molto molto veloce, ma tra poco ritorniamo e lo rifacciamo insieme con

0: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

disco di Julian Faima, si chiama Broken Love su Company. Amici, ancora buonasera a tutti da Joe, Dale De Biasi. Riprendiamo con la seconda parte di Musica Maestro. Arriva, lo sentiamo già, sta arrivando Clooney con la sua Stephanie. Vogliamo sentirlo?

l'altro questa canzone Posa con Dirty Cash Money Talks, disco che ci fa arrivare ufficialmente alla fine di questa puntata di Musica Maestro, grazie al mio amico Ale De Biasi. Ma ovviamente vi ricordo davvero molto velocemente che se questa puntata vi è piaciuta e soprattutto le precedenti, potete farlo tranquillamente scaricando la nostra applicazione gratuita, si chiama Streamo ma si scrive Streammo, all'interno della quale potrete trovare non solo i contenuti originali di qualsiasi argomento, qualsiasi cosa voi vogliate sentire, ma anche proprio il podcast di Musica Maestro. Grazie ad Ale, amici, ci risentiamo domani a partire dalle 14 con i Pischelli, mentre per quanto riguarda Musica Maestro ci risentiamo giovedì prossimo a partire dalle 22. Vi lasciamo adesso con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini, perché su Company tra poco c'è anche Yesterday.

0: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
1: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

torniamo assieme per il nostro appuntamento di stasera qui su Radio Company. Ciao a tutti da Fabio De Magistris. Ritorna quindi lo spazio dedicato a Company Yesterday, giovedì 8 ottobre. Tante canzoni come sempre da riascoltare, i grandi successi praticamente di qualche tempo fa. Un saluto a Gianluca Pacini che si occuperà della regia, pronti subito a farvi sentire tra poco Usher, Michael Jackson, Beyoncé e Black Eyed Peas.

Era Hey Mama, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un ritorno quello di Black Eyed Peas qui su Radio Company, e abbiamo approfittato uno dei loro primi grandissimi successi e lo abbiamo inserito stasera all'interno di Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, pronto subito naturalmente a farvi riascoltare altre canzoni, quelle di Utrana Te, Kylie Minogue, Agnes e subito Estelle con Kanye.

0: Su Radio Company Agnes era Release Me, il suo grandissimo successo inserito stasera all'interno del nostro appuntamento dedicato proprio alle canzoni di qualche anno fa. Adesso ci fermiamo, brevissima pausa per noi, a tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella.
1: Yesterday.
3: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
4: Noi continuiamo qui su Radio Company, ben ritrovati intanto da Fabio De Magistris, pronti a riprendere con Company Yesterday, pronti soprattutto a farvi riascoltare altre canzoni, successi di qualche tempo fa. Sentiremo infatti tra poco Kelly's, Britney Spears, Lady Gaga, subito con Lose Yourself c'è Eminem.
5: Company Yesterday.
6: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, did you capture it?

Gaga, era Poker Face, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Siete su Radio Company a quest'ora della sera con Fabio De Magistris, con Gianluca Facini che si occupa della regia e con altre canzoni naturalmente da riascoltare che ci porteranno verso la conclusione di questo appuntamento di stasera. Tra poco Give It To Me di Madonna, poi Katy Perry, Emma e subito Gabriella Silmi. C'è Sweet

0: Abbiamo riascoltato Emma per qualche minuto, uno dei suoi grandi successi, Cercavo amore, ed è la canzone che chiude praticamente l'appuntamento di stasera, giovedì. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domenica a partire dalle 19:15. Vi aspetto con Company Maximum. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Compagnie Boutique. Let's go.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Compagnie.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Hola, professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.